0: This is In The Club, exclusively for you. We'll be back in a while.
1: De aquí, yo no me voy sin haber pedido.
2: 105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è un

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: This is In The Club, exclusively for you.

0: L'estate dance di Radio 105 è 105 in The Club Deluxe.
1: We'll be back in a while.
2: Keep you from running away. I felt love come near me, then you run away.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: 105 in The Club

You know. Dai. Let me think. You know.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: You are in the club.

0: 105 in The Club Deluxe. We'll be back in a while. I'm moving to the sun.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
2: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
1: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: Andrea Belli presenta 105 in The Club Deluxe. The Summer Show. La notte dance di Radio 105 è 105 in The Club Deluxe.
3: I'm the second voice and I'm in the club.

0: Q-Mix. Q-Mix. Coming on your radio next.
1: Check it out.
0: Radio 105.
2: De aquí yo no me voy sin haber venido.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
1: We have a license.

0: Chill Mix. Chill
1: Mix. Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Keep you from running away. I felt love come near me, then you run away.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: Detox. Detox. Radio 105.
1: Sit back, relax, detox, detox, detox.
0: We have-

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
5: I'ma love you like never been loved.
6: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. Trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
7: Perché?
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: Detox. Detox. Radio 105.
1: Sit back. Relax. Detox. Detox.

0: Detox Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento, ed è una delle nostre web radio.
6: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
5: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
7: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
8: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
7: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
8: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
7: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
8: Vi aspettiamo!

0: 9 lives, so I guess I got 9 left. Spent mine fucked up, running down sunset. All this anxiety, my stomach got upset. But we're not done yet.
1: A Radio 105 sono le 5:59 minuti in diretta, iniziamo! Vai! 105 Super Weekend, Weekend, Super Weekend. Buongiorno a tutti, buona domenica, inizia una nuova puntata di 105 Super Weekend. Sono Nicolò Torielli, come state? In regia c'è sempre lui e fatemi dare il buongiorno, essendo il primo viso che vedo la domenica dopo quello del nostro custode notturno, Davidino. Buongiorno.
2: Ma buongiorno, ciao Nick.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Questo è 105 Super Weekend, il programma che dà il via alla programmazione di Radio 105 la domenica. Siamo anche sul canale 66 del digitale terrestre, quindi salutiamo tutti quelli che magari ci guardano la TV. Ad esempio, ha mai pensato, Davidino, noi che facciamo da sfondo a una coppia che magari sta facendo l'amore?
2: Ma che bello è.
1: Sì, ma gli viene un fiappone al tipo, sì, esatto. se mi vede con questi baffi. Con questi baffi, perché questa è la seconda settimana dove il vostro continua a portare i baffi per il semplice motivo che mercoledì li taglio.
2: E scusami, questo è il programma con i baffi.
1: Questo è il programma con i baffi. Sì, ancora per poco. Questo però è il programma con i baffi, ma soprattutto è il programma di tutte quelle persone che per una serie di vicissitudini, perché stanno andando a lavorare, perché devono ancora andare a letto, magari c'è qualcuno lì in botta piena che non riesce a prendere sonno, ci siamo qua noi. Ci siamo qua noi, quindi chi siete? Cosa fate? Dove andate? Non vi chiediamo un fiorino, ma vi chiediamo di mandarci una nota audio entro i 15 secondi al 342 41 15 105!

0: Ciao amici, Nora da Biella, io sono in direzione lavoro e tutti i miei amici ieri hanno fatto serata, quindi staranno andando a dormire adesso e io inizio la mia giornata lavorativa in ospedale. Ale ale ale! Buona domenica!
1: Mara, ci pensiamo noi perché ricordati che il lavoro nobilita l'uomo! E quindi a tutti i lavoratori della domenica, i 105 Super Weekender, Nicola Torielli e Davidino sono con voi. Noi siamo con voi, vi mandiamo un grossissimo abbraccio virtuale, 342 41 15 105.
2: Ciao, sono Cristian da Ferrara, io stavo sognando di lavorare, mi sono svegliato. Si può sognare di lavorare? Ciao.
1: No, Cristian, ma sei uno stronzo. Ma non puoi bullizzare tutti quelli che stanno andando a lavorare la domenica mattina. Cristian, non si può. Questo 105 Super Weekend e c'è chi sta andando all'autodromo di Misano. Attenzione, Matteo, Marco e Fulvio, perché oggi c'è il Gran Premio, perché io sono abbastanza ignorante su moto, Formula 1, a parte settimana scorsa la grande vittoria di Kimi Räikkönen e Davidino.
3: Allora, la Formula 1 è l'altra settimana appunto a Monza, questa domenica non lo so onestamente.
1: Eh no, però oggi ci scrivono, noi siamo tre Marshall dell'autodromo di Misano e stiamo andando in circuito per l'ultimo giorno di gare della MotoGP 2026, quindi...
3: Su... Ah, la MotoGP allora sì.
1: Eh sì, è qui, sì. Se lo scrivono due dei Marshall, chi siamo noi per contraddire i Marshall? 342 41 15 105.
4: Ciao, buongiorno, sono Gianmarco di Senigallia. Ricordi che ci eravamo sentiti, quant'era, domenica scorsa? Oh, Pola Vigors ha vinto, Cazzo, ma hai portato fortuna. Ciao, bello, buona domenica. Gianmarco, Senigallia, provincia di Ancona, Italia, Europa, mondo. Ciao, bello.
1: Ma ragazzi, ma noi abbiamo la polvere di stelle. Davide, ci abbiamo la polvere di stelle. Aspettate che adesso la cerchiamo e vi diamo un po' di polvere di stelle per darvi una spinta. Ecco, polvere di stelle, ragazzi. Buona domenica a tutti. E vi passa, e vi svolta. Cambia la modalità della domenica mattina.
5: Buongiorno Nick, Manfredi presente.
6: Corradino presente.
5: Andiamo a palombe, ciao.
1: Prima parte dell'appello fatto qui a 105 Super Weekend. Se volete interagire con noi e raccontarci come affronterete questa domenica mattina, 342 41 15 105. Oh, che i vocali non superino i 15 secondi, mi raccomando. Quindi, saluto lei, saluto lui, siamo di qua, andiamo, 15 secondi e passa la paura. Così ci state tutti, perché ne continuano ad arrivare. Non come nelle altre radio che raccontano la rava, la fava. Another Silver Lines.

0: Buongiorno da Elisa e Francesco. Da Querrata andiamo in ferie in Cilento.
1: E buone ferie, ma infatti me li sentivo particolarmente allegri. Non mi sembravano due voci di persone che vanno a lavorare. Questo è 105 Super Weekend. Buongiorno Italia, buongiorno Italia, buongiorno 105 Super Weekender. Sono Nicola Torielli, regia c'è Davidino. E quello che sentite alternata la musica sono le vostre note audio che ci mandate al 342 41 15 105.
2: Buongiorno Nicolò, sono Francesca. Io mi sono svegliata ora e ti sto ascoltando. Ti auguro una buona domenica a te e a tutto lo staff di Radio 105.
1: Allora, grazie Francesca, io ti invito ad aprire la finestra e ascoltare gli uccellini. Ascoltare gli uccellini, oltre che noi ovviamente, fino alle 9 del mattino, perché tra l'altro Davidino, questa mattina nella terza ora avremo una grandissima ospite. Torna a trovarci Veronica Marcelletti, esperta di Feng Shui, che ci aiuterà a capire come sistemare i mobili, ma anche come svuotare gli armadi per far sì che le energie fluiscano nel migliore dei modi.
3: Ragazzi, se lavorano benita, allora io sono super nobile, perché praticamente in 3 mesi di lavoro è come se ne avessi lavorati 5 con tutto l'ora che ho fatto. Boia ragazzi, buona giornata.
1: Allora, cara ascoltatrice, noi ti incoroniamo nobilissima, nobilissima della domenica mattina da 105 Super. Noi ti incoroniamo, non ti sei firmata, però io, Nicolò Torielli, paggetto di corte, per mano del re, ti nomino, principessa sul pisello, sarebbe la battuta volgare più volgare del mondo, però ti nomino nostra nobile del feudo di 105 Super Weekend. 342 41 15 105, bravi perché state dentro tutti i 15 secondi e questo dà la possibilità agli altri di sfilare e di raccontarci come affronteranno nel migliore dei modi la loro domenica mattina.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Io non mi sto né alzando né rientrando, ma sto andando al lavoro a prendere un gruppo, faccio l'autista di autobus. Ciao ragazzi, buona mattinata, buon lavoro e buona giornata a tutti.
1: Allora, istituiremo un premio che gli autisti che terranno Radio 105 per più tempo riceveranno a casa un cappellino, ok? C'è Brescia, addio.

0: Buongiorno ragazzi e buona domenica, Teo da Milano. Ieri sera sono andato a matrimonio, ieri sera, tutto il giorno, e adesso sveglia alle 5:20 e direzione lavoro fino alle 3 di pomeriggio. Buona giornata a tutti!
1: Radio 105. 105.

0: Lizzo special.
1: Buongiorno,
0: questo
1: ragazzi, mi sono appena svegliata, preparo il caffè e il latte, vi auguro una bellissima giornata e spero di poter giocare con voi oggi. Ciao, Maria Antonietta da Cesena.
0: Allora Maria Antonietta, non ti preoccupare, nella terza ora alle 8 e qualche minuto giocheremo a Bestia Tempesta. Questo è 105 Super Weekend, dalle 6 alle 9. Noi torniamo tra pochissimo. Weekend Super Weekend,
2: Weekend 105. Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Datroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Domenico Paranoia, questo è 105 Super Weekend. Niccolò Torielli, Davidino in regia. E non ho ancora salutato e ringraziato colei che ci fornisce tutte le notizie che tratteremo nel corso di queste tre ore. Abbiamo un fragoroso applauso per Francesca Pinna, Davide. No, glielo faccio io, Francesca Pinna, e un fragoroso applauso anche per tutti voi che ci mandate i vostri messaggi audio al 342 41 15 105. Lo dico sempre, siamo una community, siamo una famiglia. Tanti ascoltatori, ormai iniziamo anche a conoscerli e questo è straordinario.
1: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Massimo da Roma, sto andando al lavoro fino a stasera alle 19, chiuso in sala operativa per gestire i soccorsi e tutte le attività di Croce Rossa, con 105 che mi accompagna. Ciao, buona domenica.
0: Bravo, bravo Massimo. Sappi anche che dalle 16 alle 18 c'è sempre 105 Super Weekend, sempre col sottoscritto, solo con una camicia diversa o una maglietta diversa. Sì, perché vado a casa, mi cambio, dormo un 4 ore, perché Davide, ho scambiato il giorno per la notte ormai, già da un po' di tempo.
2: Sei un po' come i cinghiali.
0: Sì, come i cinghiali, faccio i pomeriggissimi. Faccio dei pomeriggissimi di 5 o 6 ore, quindi la notte, e poi mi ammazzo a guardare tutte le serie televisive del mondo. Ne ho guardata una, tra l'altro, sui Navy Seals, infatti oggi mi sento un po' un militare, tipo mi copi, bravo uno, mi copi 342 41 15 105.
3: Buongiorno Nicolò, buona domenica, io sono Silvana da Binà e come sempre sono presente con voi. Adesso una buona colazione, giornale naturalmente, esercizi di riabilitazione del polso e poi inizio a lavare le tende e naturalmente anche i vetri. Buona domenica, datemi la carica dai per fare questi piccoli lavori domestici. Grazie, ciao.
0: Ci pensiamo noi Silvana, però sarebbe anche cosa buona e giusta che tu magari ci mandassi, perché Silvana, che è una nostra assidua frequentatrice, prepara anche un sacco di manicaretti. Mai una volta Silvana ce ne avessi mandato uno in là Donegani, di non so, una torta per Davidino e Nicolò, che dice no, stiamo ovviamente scherzando Silvana. Tra l'altro, visto che citavo Francesca Pinna, cosa succede? Vado nel mio bar sotto casa e io vedo il barista con un sorriso particolarmente pronunciato, persona squisitissima, meravigliosa, ma lo trovo molto più gioviale. Lo guardo e gli faccio: Mattia, ma cos'è successo? E lui: guarda qua sotto, e mi indica sul bancone 2.500.000 euro, ed era contento e mi fa: e io: Mattia, ma festeggiamo. E festeggiamo, abbiamo vinto. E tu dirai: Nicolò Torielli vuole incitare la gente al gioco. No, assolutamente, era per salutare il mio barista di fiducia che è già sveglio, ma per collegarmi alla notizia che sono stati vinti 2 milioni di euro per la seconda volta nello stesso bar. Questo succede nel Lazio e succede a Frosinone. La domanda che voglio farvi è: se vinceste 2 milioni di euro, qual è la prima cosa che fareste entro 24 ore? 342 41 15 105.

0: Imagine Dracula, questo è 105 Super Weekend. E tutto parte da il mio tabaccaio di fiducia, il mio bar del cuore, il Mattia. Il Mattia felicissimo come una Pasqua perché nel suo bar hanno vinto 500.000 euro. Da lì, nelle notizie che mi manda Francesca Pinna, ne è emersa una che ha attirato la mia attenzione. Ovvero che a Castrocelo, per la seconda volta, sono stati vinti 2 milioni di euro. La prima volta succedeva nel 2024 e qui è il caso di dire che culo, cioè anche i baristi, perché suppongo che gli venga riconosciuto poi dallo Stato una piccola percentuale. Poi vuoi mettere, se vince una cifra così alta, non gli riconosci una mancettina, non gli dai una mancettina. E da lì abbiamo deciso di fare un gioco, di chiedervi: se vinceste 2 milioni di euro, qual è la prima cosa che fareste entro 24 ore? Non ne pianificherei, farei, mi muoverei. Entro 24 ore voi cosa fareste? 342 41 15 105.
1: Alessandro da Cesano Paderno. Se vinco 2 milioni, la prima cosa che faccio nelle 24 ore è comprare la casa più grande che c'è.
0: E ci sta. Poi c'è invece chi ci scrive: buongiorno Nicolò Davidin, la prima cosa che farei? Assolutamente nulla, per evitare sospetti e parassiti. Poi quando tutto si affievolisce, sicuramente investire più della metà e regalarmi. E ma no, dopo, quando si affievolisce, nelle prime 24 ore. Quindi nelle prime 24 ore, con la gioia della vittoria lì, con le braccia conserte, felice, dicendo ho vinto, sono ricco, sono ricco.
2: Ciao,
0: sono
2: a
0: ricco.
2: Tutti, sono Ornella, sto rientrando adesso dal lavoro, quindi la prima cosa che farei, mi licenzierei dal lavoro. Ciao a tutti, Ornella da Bordighera.
0: Ci sta Ornella, ci sta. Ci sta, molto probabilmente chi dovesse portarsi a casa. Io sinceramente, se dovessi vincere 2 milioni di euro, non mi licenzierei, perché faccio veramente il lavoro più bello del mondo. La prima cosa che farei, farei una
3: un condizionatore.
0: Un condiziona, sì, no.
4: Io continuo a lavorare lo stesso, altrimenti lo Stato me li mangia tutti. Ciao Cristina Ferrara.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
4: C'è 105 Mi Casa.
3: 105 Mi Casa Live.
2: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
5: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
3: 105 Mi Casa Live.
2: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
4: C'è 105 Mi Casa.
3: Scopri come partecipare su 105.net.
6: Radio 105. Proud to be different.

105 Super Weekend, buongiorno Italia! Buongiorno Italia, siamo quasi sul finire della prima ora. Sono Nicola Torielli, in regia c'è Davidino. 342 41 15 105 è il numero che dovete comporre per mandarci o dei messaggi scritti, che vanno benissimo, e li leggiamo anche, oppure delle note audio possibilmente che stanno dentro i 20 secondi, massimo 20 secondi. Ad esempio, siamo partiti dal fatto che in un bar, per la seconda volta di fila, sono stati vinti 2 milioni di euro, che è una cifra pazzesca. Due volte poi è qualcosa di veramente, se è qualcosa di super raro vincere una volta, due volte di fila è qualcosa di straordinario. E da lì vi abbiamo chiesto al 342 41 15 105: se vinceste 2 milioni, qual è la prima cosa che fareste entro 24 ore? Entro 24 ore, subito, subito. Che non è fare la pianificazione, ne metto un tot in banca, poi tot li do ai miei amici, subito! Proprio la prima cosa in assoluto. 342 41 15 105. Chi come Albe da Saronno ci scrive un check-up completo e mi farei mettere a posto se qualcosa non va, continuerei a lavorare ma con meno pensieri. Sì, un check-up completo in 24 ore, vai, pagando si fa. Visto che in quest'epoca dove la sanità è tutta a pagamento. Poi c'è chi ci scrive invece: se fosse un giorno feriale estinguerei il mutuo di casa per respirare un po' più a livello economico. Ci sta, ed è stato bravo nello specificare giorno feriale. Ma se fosse di domenica, 342 41 15 105, io prenderei l'aria condizionata. Ciao Olivia Rodrigo, Stupid Song.

Radio 105. 105.

0: Madonna De Setieria, rifacendoci i 2 milioni vinti, per la seconda volta nello stesso bar vi abbiamo chiesto: se vinceste 2 milioni, qual è la prima cosa che fareste entro 24 ore? Silvia Dimola ci scrive: una parte la donerei subito in beneficenza, perché dopo una botta di fortuna del genere bisogna sdebitarsi con il destino. Sia mai che tutta la vincita venga spesa per fare fronte a sfighe. Perfettamente ragione, perché il karma è sempre lì in agguato. E al 342 41 15 105 invece.
1: Ciao Nicolò, buongiorno a tutti. La prima cosa che farei: cena tra amici e poi tutte disoneste. Ciao ragazzi.
0: Se è vero ma giusto. Torniamo tra pochissimo con 105 Super Weekend.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
12: Febal Casa, Febal Casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
14: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico! La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
15: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
16: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
15: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
16: Sì, sì, come no?
17: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
18: 105.
19: 105.
20: 105.
21: Che storia.
22: Radio 105.
23: Che storia.

0: Radio 105, sono le 7 in punto.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Buongiorno, buongiorno Italia, è iniziato ufficialmente la seconda ora di 105 Super Weekend. Sono Nicola Torielli. In regia c'è lui, Davidino.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti, anche a chi ci guarda sul canale 66 del Digitale Terrestre. In cosa consiste 105 Super Weekend? Tre ore. Nella prima facciamo un appellone pazzesco dove tutte quelle persone sveglie veramente in un orario impossibile per essere domenica entrano in sinergia con noi al 342 41 15 105. Nella seconda ora notizie, argomenti che ci vengono forniti dalla straordinaria Francesca Pinna, come Oscar Wilde, il bassotto lungo 91 centimetri. Hai capito bene, Davidino? Perché Francesca Pina c'ha un bassotto, io sono appassionato di bassotti, allora ci mandiamo le fotine, che cringe che siamo. Però Oscar Wilde, bassottino lungo 91 centimetri. Un bassotto di nome Oscar Wilde è diventato virale per la sua eccezionale lunghezza. Oh, 91 centimetri, sono tanti per un bassotto. Sono veramente tanti, che sono, diciamo, delle dimensioni molto superiori alla media. Le immagini sembravano ritoccate, invece Oscar Wilde è reale. Queste altre informazioni affronteremo nel corso della seconda ora e poi occhio che nella terza giocheremo. Ci sarà Bestia Tempesta, sempre per stare in tema con gli animali, e avremo ospite l'esperta di Feng Shui, Veronica Marcelletti. Tutto questo è 105 Super Weekend. Buongiorno, accomodatevi. Partiamo subito col primo disco della seconda ora, Marrakesh, Gue Casini.

0: Action al 342 41 15 105. Un sacco di persone ci stanno raccontando come affronteranno la loro domenica. Domenica, momento, genitori e figli. E c'è chi con suo figlio sta andando a fare il famoso vino santo che non conosco. E poi c'è invece chi dalla provincia di Faenza va al raduno del Cotechino. E lì mi verrebbe da aprire una parentesi infinita, perché venendo da Mantova, città dove siamo un po' esperti nel fare cotechini e salami, mi verrebbe da dire: ma è un raduno di cotechini originali o fake? Scusami il campanilismo. 342 41 15 105. E arriva!
1: Buongiorno e buona domenica a Radio 105. Qui è Chiara da Guspini, autista di un panificio, già al lavoro da più di 2 ore. Un abbraccio!
0: Allora Davide, fermo un attimo, stoppa tutto, togli base e tutto. Ha detto panificio. Quando noi pensiamo al pane, pensiamo a qualcosa, alla casa, pensiamo alla vita. Ma attenzione! Attenzione, perché pesa la mezza pagnotta e mette nei guai il fornaio. Eh sì, perché in Germania un cliente ha scoperto che la propria mezza pagnotta pesava 10 grammi meno del previsto e ha avvisato le autorità. Dopo 66 anni di vendita a metà, il panificio ha dovuto comprare bilance per 15.000 euro e pesare ogni porzione. Hai capito?
2: Che ci do? Ci vuole i sfilatini o ci do tutti i filoni?
0: Perché no? Noi siamo abituati a pensare al forno come una casa, un tana libera tutti, e questo qui in Germania faceva il furbo. Allora in Italia no, in Italia quando penso al fornaio, tra l'altro il fornaio è uno dei ricordi più importanti che ho della mia infanzia, il profumo del pane, e tantissimi panettieri ci ascoltano quest'ora, soprattutto di domenica, salutiamo. Però sappiate che i vostri colleghi in Germania ok, quindi voi in Italia non fate come quelli in Germania che è una cosa seria, Davide. Rimaniamo sul tema dello sfilatino, che quello è bello, il tema dello sfilatino.
2: Ci do, ci vuole i sfilatini o ci do tutti i filoni?
0: Quelli sono i fornai italiani che noi amiamo, che noi adoriamo. I nostri fornai. I nostri fornai. Poi c'è chi, come Francesco da Siracusa, andrà sui crateri sommitali del vulcano Etna. A per

0: Come non sapete cos'è il vin santo? Quello che si usa con i cantucci toscani.
1: Sì. Chiedo venia. Avevo letto male, non avevo fatto l'associazione. Sono svedo, ancora andare. 105 Super Weekend. Torna tra pochissimo. Rimanete lì.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99 in store, app e su decathlon.it.
3: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su Vella_Education_Italia.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a €14,99 e mini compressore ricaricabile a €14,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €16,300 IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a €1,000 di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma... il prezzo?
12: Come la tua ibrida?
11: Beh, effettivamente, non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20, negli showroom Volvo.
14: Buon gustaio? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP, Saporie e dintorni Conad, a €16,90 al chilo. Scopri di più su conad.it.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima!
16: E per il gas?
17: Ottima!
16: Internet?
17: Ottima!
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Davvero!
18: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
19: Qualcuno ha detto Just Eat.
20: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
21: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
22: Chief! Un solo spray! Chief!
23: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1,000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
24: '105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Cats Eye Animal, il brano di questa settimana della 105 Selection, ovvero il più trasmesso preso dalla playlist di Radio 105. Ma chi sono le Cats Eye? Le Cats Eye sono un gruppo musicale di Los Angeles formato da 6 ragazze di varie nazionalità: filippine, cubane, cinesi, svizzero-italiane, americane, che sembra la barzelletta del fantasma formaggino, ma non sai se c'era un cinese, no. Le Cats Eye raggruppano un po' alcuni paesi del mondo e si sono formate nel reality americano Dream Academy, che aveva l'obiettivo di creare un gruppo femminile. In più, se il testo della canzone Animal te lo scrive uno come Ed Sheeran, è ovvio che poi entri nella 105 Selection e diventi la più trasmessa della settimana, presa dalla playlist di Radio 105. Questo è 105 Super Weekend. Non c'è solo musica, ci siete anche voi, che al 342 41 15 105 interagite raccontandoci lo svolgimento delle vostre prime ore di questa domenica. Tra l'altro, di solito a quest'ora ci sono tanti genitori che caricano i loro figli e li portano a fare cose. Cose. Cosa non si sa, potete dircelo sempre al 342 41 15 105.
1: Buongiorno 105, sono Francesco da Siena, sono un ufficiale di gara di tiro a volo. Sto andando a Pisa ad arbitrare la finale nazionale del campionato di seconda categoria. Un saluto a tutti i tiratori che incontrerò oggi e al tiro a volo alla torre di Crespina Lorenzana. E un saluto a voi, ciao.
0: E li salutiamo anche noi tutti i tiratori, li salutiamo i tiratori del tiro al volo e quelli che invece devono ancora andare a letto, perché poi ci sono anche quelli. sì, è domenica mattina, dai, basta dire non esistono più gli after, continuano ad esserci, alcuni ci ascoltano, lo so per certo. Noi ci ascoltiamo Audrey Obert, Sui Me.

0: Dag Yourself a 105 Super Weekend. E come dicevamo prima, la domenica è il giorno genitori e figli che vanno a fare cose. Ci è arrivato un bellissimo WhatsApp al 342 41 15 105 di una mamma che ci diceva: sto andando con mio figlio Giovanni al mercatino per vendere i suoi giocattoli. E allora noi cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo chiamato non proprio Giovanni, perché minorenne non si può, giustamente, abbiamo chiamato la mamma e abbiamo detto: mamma Giulia, ci faresti parlare con Giovanni che vorremmo capire un attimo cosa venderà, per capire poi cosa vorrà comprarsi. E quindi abbiamo detto: passaci subito Giovanni, che così fa figo, che come se l'avessimo chiamato noi direttamente. Ma no, c'è la mamma, ovviamente siamo massima tutela per i minori. Giovanni, pronto?
1: Pronto.
0: Ciao Giovanni.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Giulia, io però voglio parlare con Giovanni, perdonami se non mi interessa parlare con te. Grazie mille. Grazie di cuore Giulia. Giovanni, come stai? Buona domenica.
1: Come stai?
0: Giovanni?
2: Lo senti? Quindi sto bene.
1: Sto bene.
0: Giovanni, non ascoltare quello che ti sta dicendo la mamma. Parla con me come se parlassi al telefono di solito nella vita, ok? Giovanni, cosa porterai al mercatino?
1: Io porterò i dinosauri.
0: Sì.
1: Porterò dei libri.
0: Sì.
1: Porterò dei giocattoli.
0: Sì.
1: E poi mi farò le spese.
0: Perché cosa vuoi comprarti con il profitto della vendita dei tuoi giocattoli, Giovanni?
1: La spada di Star Wars che costa 36 euro.
0: Allora, io sono un fan di Star Wars, ma è la spada quella con il laser rosso o il laser verde? Quella dei Sith o quella dei Jedi?
1: Verde.
0: Ah, ok, quindi sei uno Jedi.
1: Sì.
0: Giovanni, non ascoltare la mamma, ascolta me, che la mamma ti vuole suggerire, ma io lo so che tu puoi parlare, sei munito di parola, perché quanti anni hai, Giovanni?
1: Esatto.
0: Allora, Giovanni, che la forza...
1: A ottobre faccio 8.
0: Allora, io ti faccio gli auguri in anticipo, che la forza sia con te, fammi sapere se venderai dinosauri e libri, ok, Giovanni?
1: Ok.
0: Ciao, Giovanni, che la forza sia con te!
1: Ciao.
3: Radio 105.

0: da Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
9: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
9: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
9: Vi aspettiamo!

0: ex CX Week Wink, questo è 105 Super Weekend. C'è una domanda che divide Davidino il pubblico di 105 Super Weekend. Croissant pelosi sì o croissant pelosi no? Mettimi una base da croissant a tuo gusto e piacimento, perché questa è una notizia vera, una notizia seria, quindi io vorrei sapere cosa ne pensano gli ascoltatori di 105 Super Weekend sul finire della seconda ora, perché una pasticceria thailandese vende croissant ricoperti di fat choy, un'alga nera che li fa sembrare pelosi. Molti li giudicano disgustosi, altri divertenti. Comunque l'importante è che se ne parli, tanto che questa polemica li ha trasformati in un successo commerciale. 105 Super Weekender, voi siete pro o contro i croissant pelosi? 342 41 15 105. E occhio, perché all'inizio della terza ora, prima di ospitare Veronica Marcelletti, giocheremo a Bestia Tempesta. Quindi io mi immagino quei genitori, quei figli in macchina, o anche quel single che ha voglia di portarsi a casa il kit con i gadget di Radio 105. Ecco, rimanete con noi, perché alle 8 e qualche minuto si gioca a Bestia Tempesta.
1: Oggi animale un po' difficilotto.
0: Oggi è un casino. Sì. Oggi è un casino, poi a seguire ci sarà Veronica Marcelletti, ma intanto croissant pelosi sì o croissant pelosi no?

0: Olivia Dean, Baby Steps, questo è 105 Super Weekend, ma in questa domenica 13 settembre, con genitori e figli in macchina che stanno andando a compiere le varie attività, le coppie, i fidanzati, amore, ti porto al mare in montagna, com'è la situazione del traffico? Andiamo a conoscerlo. Weekend, Super Weekend,
1: Weekend, 105. 105, Traffic.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade, un incidente segnalato lungo la A14 tra Castel San Pietro e Imola per chi è diretto verso Ancona, pedoni sulla carreggiata, segnalati invece sulla A10 tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia, c'è una perdita di carico sulla A7, la Milano-Genova tra Isola del Cantone e Vignole Borbera per chi è diretto verso Milano. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 18, la Tirrenia Inferiore, con la corsia chiusa per frana tra quasi 8 km dopo l'incrocio Maratea e 500 metri prima dell'incrocio ponte sul Castrocucco, statale 585. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
14: Piacere! Calciolone!
15: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Voce generata in AI.
19: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, sappi che non devi fare neppure un passo.
22: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
2: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
23: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
24: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
25: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
26: 105 che storia.
27: Radio 105,
28: che storia.

0: Buongiorno a Radio 105, sono le 7.59.
1: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Nel Golfo Persico non si attenua la tensione, i ribelli Houthi dello Yemen hanno colpito ripetutamente in nuotata depositi di armi e centri di comando in una base militare in Arabia Saudita. In precedenza era stato colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura ritenuta chiave per Riyadh. L'attacco in questo caso era partito dall'Iraq in una zona sotto controllo degli Houthi. E Trump dall'Irlanda dopo i raid dei ribelli afferma gli Houthi ci hanno chiesto di non attaccarli. Il gruppo filo-iraniano però smentisce su X le parole del presidente americano, mai ricevute richieste in tal senso, hanno precisato gli Houthi. Dall'Italia si apre oggi alle 12 nella sala della Protomoteca in Campidoglio la camera ardente per Emma Bonino, scomparsa a 79 anni dopo una lunga malattia. Oggi e domani anche veglia funebre per la ex ministra parlamentare e commissaria europea. Martedì sempre in Campidoglio i funerali di Stato per Emma Bonino. Quasi 10 ore in procura a Roma per Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Formula 1, Lando Norris in polo oggi al Gran Premio di Spagna sul circuito cittadino del Madring. Kimi Antonelli in prima fila con il secondo tempo, quarto e quinto tempo per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Il calcio in chiusura finisce 2-2 all'Olimpico, il big match tra Lazio e Milan, biancocelesti a momento in testa da soli, Atalanta battuta 2-1 in casa dal Cagliari, pari invece 1-1 al Ferraris tra Genoa e Frosinone. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Busted, buongiorno a tutti, buona domenica, iniziata ufficialmente la terza ora di 105 Super Weekend. E cosa succede quando inizia la terza ora? Stiamo per regalare un kit con i gadget di Radio 105 perché giochiamo a Bestia Tempesta.
1: Bestia Tempesta. C'è un animale in pericolo, tocca a te salvarlo.
0: A tutti quelli che ci ascoltano a radio, a tutti quelli che ci ascoltano tramite l'app di Radio 105 su 105.net e a tutti quelli che ci guardano sul canale 66 del digitale terrestre, stiamo per regalare al più veloce che risponderà al 342 41 15 105 un kit con i nostri gadget. In cosa consiste il gioco? Tra poco si abbatterà una terribile tempesta nei nostri studi e ci sarà un animale da salvare. Voi dovrete riconoscere di che animale si tratta dal verso. A sto giro Davidino è stato particolarmente stronzo, l'animale è veramente difficile. Quindi mi sento in dovere di dare un aiutino sul finale. Però concentratevi e se conoscete la risposta 342 41 15 105. Prego!

0: Davide, ma secondo me non si riconosce. Ne ha, abbiamo solo il verso senza la tempesta. Fammi sentire. Davide, è difficile a sto giro. È veramente difficile. 3, 4, 2, 41, 15, 105. Vi posso dire come aiuto che l'animale in questione è rosa. Prego.
1: Let's go.

0: Styles, Music for a Sushi Restaurant. Vi abbiamo fatto sentire un animale da salvare sotto la pioggia, particolarmente difficile, però con l'aiutino che vi abbiamo dato al 342 41 15 105. Sono fioccate le risposte esatte, ma la più veloce sembra, dico sembra perché poi magari l'agitazione potrebbe farle inciampare come è già capitato varie volte, sembra essere Corinne. Pronto Corinne?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, da dove chiami Corinne?
1: Allora, chiamo da Genova.
0: Sì?
1: E guarda, sono una vostra ascoltatrice.
0: Questo mi fa piacere.
1: Dagli anni 90, per cui una trentina d'anni più o meno.
0: Molto bene, molto bene, mi fa veramente piacere. Quindi sei una 105ista doc.
1: Ecco.
0: La domenica, ci ascolti anche la domenica, mi verrebbe da dire, perché sei giocato. Brava,
1: sì,
0: continua a farlo, brava Corinne.
1: Soprattutto
0: poi...
1: che alla mia veneranda età, 58 anni.
0: Ma sei giovanissima,
1: ormai...
0: Corinne, ma sei giovanissima.
1: Ma guarda, fino a una certa età dormivo anche fino alle 10 del mattino, adesso 6:30, 7, basta.
0: Perfetto.
1: Non si dorme più.
0: Tranquillo.
1: E poi via. 105 andare.
0: Brava Corinne, brava, così ti voglio. Poi la domenica dalle 6 alle 9 ci siamo noi, c'è il sottoscritto, c'è Davidino, c'è la pinna e bestia tempesta, quindi veniamo noi. Corinne, qual è l'animale da salvare?
1: Il fenicottero.
0: Corinne, 58 anni, la tua veneranda età, hai vinto.
1: Grazie.
0: E poi non è vero che veneranda sei giovanissima, Corinne, ti porti a casa un kit con i gadget di Radio 105. All'interno di questi gadget ci sarà anche il nostro cappellino con la visiera che tu ti potrai mettere anche all'indietro come fanno i rapper. Ascolti la trap, Corinne? No.
1: Ma guarda, io ascolto tutto perché per me la musica è vita, per me la musica è energia, per cui non ho un genere specifico, a me piace un po' tutto. Cioè,
0: guarda,
1: nel senso che quella bella me la ricordo, quella un po' meno bella no, però sì.
0: Corinne, caschi in piedi perché noi di Radio 105 proponiamo solo grandi hit. Prod to be different, quindi non ti preoccupare che c'è musica per tutti i gusti. Ti porti a casa un kit con i gadget di Radio 105. A chi vuoi dedicare questa vittoria?
1: Ma guarda, intanto a tutti i 105isti, scusa, che sono un po'. E poi permettimi una cosa speciale perché è l'amore della mia vita.
0: Vai.
1: Capitano.
0: Cioè, stai parlando di uno dei più grandi assoluti, quindi figurati Corinne.
1: A mio marito Marco, che mi sopporta da una vita, 33 anni di matrimonio, e a tutti voi che siete meravigliosi, portate la gioia nel cuore.
0: Grazie Corinne, io ti auguro una buona domenica. Un bacione.
1: Un bacio a Davidino, che è simpaticissimo.
2: Grazie mille.
1: Grazie. Ciao ragazzi, buona
0: domenica.
1: Ciao
0: Corinne, grazie. Ciao.

0: Jack, stai bene con i baffetti? Stai molto bene, mi manchi. Ciao Domenico da Latina.
1: Ma guarda,
0: ti voglio
1: Domenico
0: tantissimo bene.
1: Ma caro, ma Domenico, ma io ti ringrazio. Ti ringrazio, però tu menti sapendo di mentire. Tranquilli, mercoledì li taglio i baffi, da domenica prossima torno con la faccia pulita. Li tengo ancora 3-4 giorni. E Ferro di Bal, state con noi, perché tra poco arriva Veronica Marcelletti, maestra di Feng Shui, per capire come posizionare la propria mobilia per far scorrere l'energia.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: È permesso?
9: Prego.
8: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
9: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
8: Gliel'ho consigliato io.
9: No, il manutentore. È anche carino, sa?
8: Pure.
0: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
11: Ma che pelle stupenda!
12: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
11: Ah, quale?
12: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
11: Corro subito nelle profumerie Naima!
12: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
13: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
15: Edo, sei pronto?
16: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
15: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
16: Hai già scelto il tuo pigiama?
15: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
16: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
15: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
16: Pyjamarun.it.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: Sorry I'm here for someone else. Questo è 105 Super Weekend. Come vi avevamo promesso, è tornata a trovarci una grandissima ospite. Arriva settembre, secondo weekend di settembre. È un po' una ripartenza il mese di settembre. Si torna dalle vacanze, magari ci si lascia e ci si decide di tagliare i capelli oppure di risistemare la casa, perché quest'anno voglio spaccare, voglio che quest'anno sia l'anno della svolta. E noi è per questo che abbiamo chiamato la Master Feng Shui Veronica Marcelletti. Buongiorno Veronica.
1: Ciao, buongiorno. Nicolo, buongiorno.
0: È un piacere ritrovarti.
1: Anche per me.
0: Settembre, si vuole cambiare, magari partendo dalla casa per cercare di far fluire nel migliore dei modi le energie. Quindi mi verrebbe da dire decluttering, che vuol dire eliminare il disordine.
1: Esatto, clutter è il blocco, il sinonimo del blocco, del ristagno energetico.
0: E tu ti occupi appunto di togliere ed eliminare questi blocchi.
1: Esatto. Beh, torniamo dalle vacanze, sicuramente settembre è la ripartenza per me molto più che gennaio.
0: Anche credo, secondo me.
1: Ok. E quindi direi che sarebbe già il caso di iniziare a fare una bella pulizia stanza per stanza. Magari partiamo dai vestiti, visto che disfiamo le valigie.
0: Perché, scusami, nei vestiti si accumulano le energie o no?
1: Diciamo che si accumulano le esperienze, i ricordi legati a quando li abbiamo indossati. Quindi bisognerebbe fare un po' un lavoro di rivisitazione, no? E cercare di capire se ci sono dei vestiti che teniamo nell'armadio per anni e che però alla fine non mettiamo, allora forse è il caso di regalarli.
0: Ok.
1: Di cambiarli.
0: Ok.
1: Quindi lasciare spazio a cose nuove.
0: Ok. Mobili invece?
1: Beh, i mobili prima li svuotiamo e poi magari anche lì cerchiamo di capire che tipo di collegamento hanno, perché se magari sono della famiglia e abbiamo un bel ricordo legato ad essi, allora è bene tenerli.
0: Però la disposizione dei mobili, tu mi insegni, a seconda di come si posizionano, possono far fluire o meno le energie.
1: Assolutamente sì, quello sì, la posizione è fondamentale.
0: Quindi, essendo tu la Master Feng Shui, dici dove posizionare sti mobili, vero?
1: Sennò... Allora, in camera da letto è bene non averlo troppo ingombrante di fronte proprio al letto. Cioè, o la camera è molto grande, altrimenti avere l'armadio di quelli altissimi proprio di fronte al letto crea un po' di blocco.
0: Ok.
1: Mm. Quindi magari meglio avere la cabina o la stanza dedicata.
0: Ok.
1: In camera magari li teniamo un pochettino più bassi. Perché dobbiamo avere la possibilità di girare bene intorno al letto.
0: Ah.
1: Sì, perché l'energia deve fluire bene da tutte e due le parti.
0: Quindi non il letto appoggiato al muro.
1: No.
0: Se si può...
1: Esatto. In posizione centrale rispetto alla parete con spazio libero intorno.
0: Ah.
1: Eh sì, assolutamente.
0: Poi?
1: Quindi evitiamo i mobili troppo ingombranti. Cerchiamo di non avere uno specchio o un armadio di nuovo che ci blocca l'ingresso.
0: Lo specchio in camera da letto, sì o no?
1: Sì, ma non dovrebbe riflettere il tuo corpo mentre dormi.
0: Per quale motivo? Spiega, però cioè, io le so, ma le sai anche te, se te la master devi spiegarle, non è misteri, raccontiamo bene tutto, vai nell'esoterico, spiega, però cioè, io le so, ma le sai anche te, se te la master devi spiegarle, non è misteri, raccontiamo bene tutto,

0: Shui, che è quella scienza che ti aiuta a far fluire le energie?
1: Assolutamente.
0: Rimani qui con noi perché ho ancora un sacco di domande da farti. Settembre, mese di decluttering.

0: Solar Skin 105 Super Weekend è tornata a trovarci Veronica Marcelletti. Durante la canzone stavamo parlando appunto dell'attendibilità di questi discorsi, ai quali io credo, poi tante persone possono non crederci, certo. Però bisogna sostenere il fatto che il Feng Shui è una scienza che ha millenni, sì, mi verrebbe, esatto, da dire, sì. Quindi questo voglio ricordare anche a tutti gli ascoltatori che ci sta guardando sul canale 66 del Digitale Terrestre. Non vi stiamo dando la verità infusa, però c'è una scienza, c'è uno studio, sono stati scritti milioni di libri e siamo qui appunto con una master Feng Shui ed è bello attingere al suo sapere. Poi dopo ognuno sempre libero di fare ciò che crede. Veronica, si parlava di decluttering, mese di settembre, eliminare il disordine. Una delle cose che crea più disordine sono...
1: Beh, i chopapuar.
0: In piemontese, che in italiano sono i soprammobilini.
1: Sì, gli acchiappapolvere, quelli che per spolverare devi togliere tutte le volte. E allora, sono oggettini che magari noi compriamo nei vari viaggi, eccetera, o che ci regalano. Che se... la questione è questa, ognuno di loro ha una sua energia, ogni oggetto ha un'energia. Emana un'energia.
0: Certo.
1: Quindi se per noi quell'oggetto, guardandolo, ci suscita un'emozione positiva,
0: lo teniamo.
1: Lo teniamo. Altrimenti ha poco senso. Anzi, rischia di congestionare un po' l'ambiente, no?
0: Ok, capita che delle volte ci facciano dei regali terribili.
1: Bravo. Allora lì bisogna fare un lavoro di ringraziamento, al di là di a chi te l'ha dato, ma interiore, e comunque pensare che quella persona lì l'ha fatto con buone intenzioni,
0: certo.
1: Ecco, quindi però a te non piace magari, quindi fai questo tipo di autoanalisi, dici vabbè, questo oggettino carino però sinceramente a me non piace, ringrazio, quindi rinnovi il ringraziamento anche se non hai la persona davanti e magari lo destini a qualche altra parte, lo dai in beneficenza, non lo so.
0: Consiglio: quando vi invitano magari alle inaugurazioni di amici che occupano una casa nuova, portate del vino.
1: Eh sì, bravo,
0: il vino,
1: ottimo.
0: Non viene mai negato, no. È sempre ben accetto. Infatti tutte le volte, ieri sono stato all'inaugurazione di una coppia di amici che inaugurava la casa. Mia mamma fa: ma portagli una candela. No, vado con una bottiglia di vino.
1: Va sempre bene.
0: Perché poi penso
1: non
0: che
1: acchiappa la polvere.
0: No, e si crea anche imbarazzo se porti invece dei soprammobili.
1: Sì, infatti non sai mai alla fine, perché una cosa può piacere a te, ma all'altro no.
0: Invece poi abbiamo Maria Grazia che ci scrive:

0: Ma scherziamo? Lo specchio di fronte al letto, tanta roba. Allora sì, Maria Grazia, allora, certo. Allora sì, certo, per determinati usi. Qua si parla di
1: far... di dormire.
0: Qua si parla di dormire per far fluire l'energia. Siamo qui con Veronica Marcelletti, rimani qui con noi per l'ultimo intervento. Adesso noi ci ascoltiamo Saif con Parlar d'amore.

0: parlare d'amore 105 Super Weekend, ospite qui con noi Veronica Marcelletti, master di Feng Shui. Ci hanno scritto: ciao ragazzi, sai che proverò a togliere lo specchio dalla camera perché dormiamo male. Ci proviamo. Marco e Verusca dalla Norvegia.
1: Ottimo, ragazzi.
0: Come ha consigliato Veronica, se riuscite magari staccandolo anche dal muro, tenendolo in centro,
1: oppure coprendolo se quando vai a dormire, se proprio non puoi spostarlo.
0: Poi è arrivato un messaggio molto interessante, sempre al 342 41 15 105.
2: Prego, io costruisco armature e le ho tutte esposte. Devo dire che alcune di queste le ho tolte perché ricordavano momenti brutti, tra virgolette, brutte esperienze. E quindi ho deciso di toglierle e sostituirle con altre. Effettivamente devo dire che l'energia all'interno del laboratorio è cambiata. Confermo che il Feng Shui funziona.
0: Prego Veronica.
1: Beh, grazie al nostro ascoltatore, devo dire, perché effettivamente questa è una prova provata. Cioè, bisogna sperimentarle queste energie. Quindi lui si è reso conto che probabilmente alcune di quelle armature si portavano dietro un'energia negativa, perché fatta di ricordi, di avvenimenti magari drammatici o violenti, e quindi lui, togliendole, ha sentito il cambiamento. Fantastico.
0: Veronica, prima di salutarti, il palo santo è un tana libera tutti, perché adesso vai in qualsiasi casa e tutti adesso tiro un po' di palo santo e scacciamo l'energia. E allora, allora, perché io so che il palo santo ha realmente una funzione,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: un'idea personale
1: sì
0: che ho è che la gente lo usa un po' a cazzo.
1: Ma è così, infatti, è così.
0: E quindi
1: allora, ha una sua funzione sicuramente di purificazione, il palo santo. Quindi ogni tanto fare un giro di palo santo in casa va bene, però è ovvio che non risolve tutti i problemi, perché non ti sposta i mobili, non ti fa il declutter.
0: quindi palo santo sni. E la salvia bianca è più potente del palo santo?
1: La salvia bianca è più potente per proprio le energie pesanti da staccare.
0: Sbaglio? O però la salvia bianca annulla proprio tutte le energie, sia quelle positive che quelle negative?
1: È un po' più pesante, sì, io la userei con parsimonia ancora di più.
0: Quindi diciamo così, che se uno un po'...
1: Meglio il palo santo, una volta alla settimana meglio il palo santo.
0: Ok, il palo santo una volta a settimana va bene, la salvia bianca no, fermi se non la sapete utilizzare.
1: Esatto.
0: Nel migliore dei modi, io volevo ringraziare davvero di cuore Veronica Marcelletti, Master of Feng Shui. Ci vediamo il mese prossimo, che abbiamo ancora un sacco di domande da farti. Perché qua l'energia 105 Super Weekend la vogliamo far fluire. La vogliamo far fluire. Grazie Veronica Marcelletti.
1: Ciao, grazie a voi. Radio 105
3: Super Weekend. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai, a settembre...
6: Siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2 al cinema.
3: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
9: C'è 105 Mi Casa.
3: 105 Mi Casa Live.
10: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
11: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
3: 105 Mi Casa Live.
10: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
9: C'è 105 Mi Casa.
3: Scopri come partecipare su 105.net. Hey!
12: 105. Hey!
13: Radio 105. Proud to be different.

0: Damiano David, Zombie Lady, tutti i nostri ascoltatori si sono rimasti malissimo sulla faccenda dello specchio da non tenere in camera da letto dopo che Veronica Marcelletti ci ha detto che non andrebbe tenuto. Allora, ci teniamo a precisare, per fare le vostre cose, lo specchio va benissimo, per il sonno invece, come ci diceva, lo potrebbe disturbare fortemente e potrebbe portare a fare i viaggi astrali. Tu, Davide, mai affrontato un viaggio astrale?
1: No, ma c'ho lo specchio in camera.
0: Golosone, Davidino, con sottoernia, dedica. Vieni, ti faccio vedere il mio specchio in camera. Poi dormi male, fai le zozzane, ma poi dormi male. No. Cernia, dedica. Che nome dai?

0: 105 Traffic.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade in Friuli. Lungo la A23, la Palmanova Tervisio, c'è un incidente alla barriera di Ugovizza Tervisio, veicolo fermo. In Romagna sulla A14 tra Riccione Cattolica in direzione Ancona, veicolo fermo anche sulla A27 tra Laccio Venezia Belluno e lo svincolo di Vittorio Veneto Sud verso Belluno, veicolo fermo anche nel Lazio sulla A12 tra Santa Severa, Santa Marina e la Cervete Relatispoli per chi sta procedendo in direzione Roma. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 10, la Padana Inferiore, con lavori in corso tra 2 km 700 metri dopo l'incrocio Alessandria e 99 metri prima dell'incrocio Tortona verso l'incrocio Monselice, statale 16 Adriatica. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
5: E per il gas?
3: Ottima!
5: Internet?
3: Ottima!
5: Mobile?
3: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto!
9: Piacere, Calzolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief!
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
15: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
16: Niente.
15: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
19: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
20: 105
21: 105
20: 105
21: Che storia!
0: Radio 105.
22: Che storia!

0: Era il 1989, doveva ancora nascere Cold Cut, Lisa Stanfield, People Hold On. No, dai, ero già nato da qualche anno per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Che storia, Davide. Siamo giunti al termine anche questa domenica. Volevo ringraziare tutti i nostri ascoltatori. Metti un applauso. Tutti quelli che hanno giocato con noi. La nostra ospite Veronica Marcelletti, che è stata straordinaria. Tanti altri ospiti verranno a trovarci ogni domenica, sempre dalle 6 alle 9 all'interno di 105 Super Weekend. Fammi ringraziare Francesca Pinna.
1: Ma assolutamente sì,
0: Francesca Pinna. Ma soprattutto voglio ringraziare te, Davidino.
1: Ma grazie a te, Nick. Puntata bellissima anche questa domenica.
0: Sempre grazie a te, grazie ai nostri ascoltatori. Noi ci risentiamo questo pomeriggio dalle 16 alle 18, sempre con 105 Super Weekend. Ci sarà il Nick Pong. Io sono Nicolò Torielli. Vi auguro una grandissima domenica. Pronto a passare il microfono a Dario Micolani, ad Edoardo Mecca. Con tutto bene a 105. Buona domenica, ciao a tutti. 105.

0: Siamo puntuali, si inizia, che ore sono?
1: Le 9 in punto.
2: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
3: Buona domenica da Giancarlo Bastianelli. I ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando in una base militare in Arabia Saudita. Gli Houthi smentiscono anche di aver detto a Trump di non attaccarli. Una nave intanto è stata colpita da un attacco ancora non identificato nello stretto di Hormuz, con almeno una vittima e 3 feriti a bordo. Il conflitto russo-ucraino. Mosca ha respinto la disponibilità di Zelensky a un incontro con Putin a dicembre a Miami in occasione del vertice del G20. Se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca, ha replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Cambiamo argomento. Dario Amodei, numero uno di Anthropic, lancia un appello a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'uso improprio dell'intelligenza artificiale. Anche Sam Altman, numero uno di OpenAI, ha ritardato l'ingresso in borsa della sua azienda per implementarne la sicurezza. Roma, Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ascoltata ieri ai PM per quasi 10 ore in procura. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Venezia, Leone d'Oro per il miglior film alla 83esima edizione della mostra del cinema A Woman I Know di May Altorti. Premio speciale della giuria Naza, il film su Gaza accolto dalla standing ovation della Sala Grande del Palazzo del Cinema. Chiudiamo con il calcio. Lazio in testa da solo al momento in Serie A dopo le partite del sabato. Gli uomini di Gattuso hanno pareggiato 2-2 nel big match dell'Olimpico con il Milan. Atalanta battuta 2-1 in casa dal Cagliari, pari invece 1-1 tra Genoa e Frosinone. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Ed eccoci qua, ed eccoci qua.
9: Non lo facciamo più, va bene.
1: Non si può più fare. Ed eccoci qua per una nuova puntata di Super Weekend. No, tutto bene a 105. Mi confondo.
9: Buongiorno,
1: un po' lo sfondo.
9: Buongiorno Edoardo Mecca.
1: Buongiorno Dario Micolausi in arte, ma solo in arte Dario Micolani. Ma soprattutto io vorrei salutare in regia un grande ritorno, il ritorno di Davidino.
10: Buongiorno.
9: Come stai?
10: Buongiorno, bello fresco.
9: Oh,
10: come
9: ti
10: una
9: vedo
10: rosa.
9: Bello frizzante, posso dirti?
10: Yes.
1: No, visto che è entrato prima come la rosa. Perché
10: sì,
1: questa è una cosa che capiamo solo noi.
9: Solo noi, addetti ai lavori di Radio 105. Insomma, ci hanno già insultato, caro Edo. Non ci giriamo intorno, perché ieri abbiamo fatto i pronostici di Serie A.
1: Abbiamo già sbagliati tutti.
9: Tu le hai sbagliate tutte. Io ne ho azzeccata una sulle tre che hanno giocato. E volevo dirtelo, insomma. Vabbè, noi diamo delle idee, non è che dobbiamo seguirci,
1: esatto,
9: bene,
1: cioè,
9: bene. Poi questo è un campionato pazzo che è partito, no?
1: È vero, un campionato pazzo, un campionato dove può succedere veramente di tutto. Allora, domenica,
9: grazie a Nick Torielli che ci ha accompagnato fin qua. Noi siamo pronti
1: grazie
9: anche oggi.
1: Grazie mille a voi
9: ad accompagnarvi fino a mezzogiorno. Tra una cagata e l'altra, ma perché la domenica è anche così, però si giocherà. Oggi ci soffermiamo proprio sul rientro a scuola.
1: Eh sì, dai, perché è arrivato.
9: È giusto così.
1: Anche il gioco sarà il back to school. Abbiamo già giocato ieri, vi è piaciuto moltissimo. Salutiamo anche la scatenatissimissimissimissimissima al centralino, la zia, e ovviamente la Valia alla redazione. Benissimo.
9: Iniziate se volete con i saluti a dirci che ci siete in questa domenica, in questo bel weekend, al 342 41 15 105.
1: Anche solo con un ciao, anche solo con un ciao.
9: Vabbè, almeno allora, sapere chi siete, da dove.
1: Chi è?
11: Ciao, sono Miki da Modena.
1: Ciao Miki.
11: 3 ore di divertimento, non
1: sì,
11: vedo l'ora, sono qua sintonizzato con voi.
1: Che bello, che bello.
11: Che bello, tutto sì. Bene, 105, sì. Qui sì, Io sto benissimo perché vi sto ascoltando. Sì. Sto anche facendo una colazione proteica, come diceva Yader Fabri.
1: Ah, bravo.
9: Beh, lo dice ancora.
1: Lo dice ancora?
9: Sì, lo dice ancora. Non lo dice più qui in radio, ma lo dice ancora.
1: Però vedi che...
9: tutto mondo già...
1: non lo so, perché è domenica. Non lo so, è domenica, però vedi che i consigli del nostro Yader che abbiamo avuto nella scorsa stagione, la gente se li porta ancora dietro. Allora, diamo il buongiornissimo caffè di quest'oggi. La ragione principale per andare a scuola è quello di imparare per il resto della vita. C'è un libro per tutto.
9: Tu invece la ragione per cui sei andato a scuola?
1: Così, per divertirmi. Allora, chi l'ha scritta?
9: Poi ne parleremo.
12: Secondo me la scatenatissima.
1: La zia?
9: Chi potrebbe averlo scritto? Sulla scuola. Non mi viene niente da sparare sulla scuola. Vabbè, dai.
1: Davidino, ci sei andato vicinissimo. Ci sei andato vicinissimo anche proprio per l'assonanza. Non è la zia, ma è Robert Frost. Allora, la ripetiamo.
9: Posso dire che sono stufo di questa gag?
1: La ragione principale per andare a scuola è quello di imparare. Per il resto della vita c'è un libro per tutto.
13: Tutto bene? A 105.

0: romantica.
1: Beh, direi bello iniziare la nostra domenica con la voce di Elisa. 9:10, buongiorno da Edoardo Mecca, Dario Micolano in regia, Davidino e tutti voi che siete insomma già belli frizzantini in questa domenica al 342 41 15 105.
2: Siete già belli carichi ed è meraviglioso. Chi è?
3: Buongiorno, felice domenica. Ciao. Passando i miei cosiddetti pizzariddi.
1: I pizzariddi
3: sarebbero i maritati, orecchiette e bastoncini, come li intendete. Vi auguro una buona domenica, ragazzi. Ciao.
1: E che meraviglia che stai impastando i pizzariddi.
2: Volevo chiedere alla nostra ascoltatrice se i maritati sono quelli che sono sposati. Allora, è meraviglioso,
1: allora,
2: è meraviglioso cominciare la domenica, la puntata, con l'Alma Mecca,
1: sì?
2: Con l'almanacco.
1: È meraviglioso, sì.
2: È una cosa favolosa. Allora, domenica 13 settembre 2026. Sì.
1: Facci una panoramica, no?
2: Certo,
1: su questa
2: certo.
1: giornata che uno magari inizia e non sa.
2: Intanto dovete sapere che il 256esimo giorno del calendario gregoriano, i gregoriani si stanno apprestando alla grande settimana di festa.
1: Basta chiedere quanto manca a Capodanno, perché ti ricordo che Pippo Palmieri ha già chiuso anche Capodanno 2028.
2: È vero,
1: non
2: esatto.
1: Non fare più questa domanda che manca sempre
2: meno.
1: Non lo
2: faccio più.
1: Non a questo, manca al prossimo.
2: Allora, 200, si prepareranno alla festa del miele, questa, i gregoriani. Girerà come l'usanza,
1: sì,
2: come
1: parole
2: l'usanza.
1: Tue, dai.
2: Sì, si muoveranno solo con un mezzo, con un veicolo, l'ape. Allora, i santi del giorno: San Giovanni Crisostomo.
1: Alcune battute, io non è che, come mi ha scritto qualcuno ieri, non le sento o non le capisco. Faccio finta di niente, vi voglio dire solo questo, amici della radio. Sì.
2: San Maurilio di Angers, San Venerio, Sant'Amato di Remiremont, Sant'Amato di Sion e Sant'Evanzio di Autun, anche se ancora estate, fino al 21 settembre. Allora, il proverbio di quest'oggi, io non l'ho capito, quindi se qualcuno me lo può spiegare. Da settembre prima la bianca che dipendere è già stanca.
1: Beh, ma avrà un significato.
2: Cos'è la bianca che dipendere già stanca? Cos'è la neve?
1: Cosa?
2: Ma cos'è la neve?
4: Non lo so, cosa chiedete a me?
2: Ma cos'è la neve? La bianca.
1: Chiediamolo ai nostri ascoltatori, ripeti bene, vai.
2: Allora, da settembre prima la bianca che dipendere già stanca. E stanca dipendere.
1: Comunque cos'è? Cosa bevevano però?
2: No, incredibile.
1: Per scrivere ste robe.
2: Il
1: no, adesso poi ci diranno: ragazzi, ma come? Non sapete, siete ignoranti.
2: Erano ghiotti all'epoca di luppolo, infatti c'erano attenti al luppolo, che poi scrivete queste cose. Ecco. Allora, che cosa accadde oggi 13 settembre? La galleria Vittorio Emanuele II viene inaugurata a Milano.
1: Ah beh,
2: nel 1867, complimenti Milano, complimenti Milan, in Gran Milan. Nel 1906 ci fu il primo volo aereo in Europa, magari chiameremo il nostro Brian Air a confermarcelo. Poi nel 1970 ci fu la prima edizione della Maratona di New York e nel 1985 esce in Giappone Super Mario Bros.
1: Vedi?
2: E segna l'inizio dell'era Nintendo, anche se io di videogiochi non me ne intendo. Allora,
1: io tra gli sportivi vedo che oggi è il compleanno di Fabio Cannavaro.
2: Esatto, esatto, lo stavo dicendo, i compleanni, tanti auguri a Fabio Cannavaro, tanti auguri al grande, grande compianto Ezio Bosso, tanti auguri a Cesare Bocci, tanti auguri a Cristiana Capotondi.
1: E allora tanti auguri anche ai nostri ascoltatori che magari ci sono ed è proprio il loro giorno, no? Li celebriamo così e vi chiediamo scusa per chi guarda il 66 per questo balletto molleggiato di Edoardo Mecca.
2: Chi scompare oggi? Nel 1996 Tupac ci lascia e nel 28, il 1928, il grande Italo Svevo. Il segno sfortunato del giorno, cosa volevi chiedermi?
1: No, che stanno già arrivando traduzioni del proverbio.
2: Ah, che meraviglia. Allora dopo lo capiremo.
1: Vai.
2: Allora, Acquario, un po' segno sfortunato, perché? Perché in realtà parte bene, avrai un'idea geniale che nessuno capirà.
4: Bene.
2: Hai capito?
1: Poi?
2: E il segno fortunato di quest'oggi, il leone, il leone, il tuo ego a livelli olimpici.
1: Scusami, quando fai il leone, perché stai prendendo tempo su quello che
2: sì,
1: devi
2: esatto,
1: dire.
2: Sì, esatto, perché... Ah, okay. Oggi tutti ti guarderanno e ti ammireranno, leone. Complimenti. Complimenti, ruggisci.
1: Va bene, abbiamo capito che questa sarà una bella o comunque una buona giornata, speriamo, per tanti di voi. E allora inizia ufficialmente Tutto Bene a 105.

0: Ciao Dario, ciao Edo, ciao Davidino.
1: Ciao Ale.
0: Tutto bene a Vinovo? La famiglia è aumentata. Dopo Camillo è arrivato Brunello. Edo, porta la squadra di Venari a Lourdes.
2: Ma perché?
3: Allora, per Brunello, anche messaggi diciamo privati e non di interesse pubblico, cioè c'è sempre il profilo ufficiale di Instagram da utilizzare, sì, no? Così lo dico.
2: Non è neanche necessario, voglio dire.
3: Scherzo, buongiorno.
2: Chi
3: prego.
4: È? No, scusate, devo fare un saluto ad una nostra ascoltatrice che ci ascolta. Ciao Valentina.
2: Ciao Valentina.
4: Sì, è una ascoltatrice assidua di 105.
3: Ah, una 105ista. Nuova, sì. fresca o storica, non
4: no,
3: sai?
4: No, abbastanza fresca, dai.
3: Va bene.
4: Mettiamola così.
3: E allora sono freschi anche, forse, credo, gli studenti che stanno per tornare a scuola?
2: Forse.
3: Hanno studiato, secondo te?
2: Hanno studiato, lo scopriremo anche dopo col Back to School.
3: Ne parleremo tra poco, ma tra poco apriamo proprio spazio alla nostalgia del cuore.
2: Chi Vai. È?
5: Ciao amici, sono Topolino. Ehi, siete invitati all'inaugurazione del mio sexy shop.
2: Ma come?
5: Verrete a trovarci?
2: Ma come? Ha aperto un sexy shop a Topoligna?
3: Sta degenerando. E vi ricordo che di domenica anche al mattino ci sono tanti bimbi all'ascolto.
2: È vero.
3: Ma tranquilli, state qua, a tra poco. Tutto bene a 105. Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex, così il tetto assorbe meno calore e all'interno si abbassa la temperatura.
2: Fatelo anche voi, avrete un clima più fresco, senza condizionatore e bollette più leggere. Wingum Plus H2O Reflex di Winkler impermeabilizza il tetto, nuovo in manutenzione, e abbassa la temperatura di casa.
3: Parlatene con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Il tuo bagno da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
14: Febal Casa, Febal Casa.
13: Più info su febalcasa.com.
15: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
16: Scialla, c'è Skoda.
15: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
16: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
15: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
13: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
18: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica.
1: Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
18: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
19: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
20: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Tu sei sono sei ragazze di origini diverse che però si mettono insieme e formano questo bel gruppo, le Cazzai.
1: Allora,
0: Animal 105 Selection, sì.
1: Devo dirvi che il 105 Selection, la migliore musica selezionata da Radio 105, per chi non lo sapesse, quel disco evidenziato di colore giallo, color Radio 105 e color bombetta.
0: C'è ancora un po' di Linda dentro di te. Intanto buongiorno, 9:30 precisi di questa domenica 13 settembre, dove sappiamo che insomma c'è un po' anche di emozione per i
1: Ma
0: genitori
1: sì, certo.
0: Che porteranno domani per la prima volta i propri figli a scuola, per il primo giorno di scuola.
1: Non vedevano l'ora.
0: Ma in verità, guarda,
1: toglierseli da casa,
0: empatizzo
1: dai.
0: Già un po', eh? Quando iniziano le scuole elementari sono grandi, cioè li vedi proprio.
1: C'è proprio il parcheggio dei genitori la scuola ormai.
0: Cosa stai dicendo? Ma perché vuoi fare polemica su
1: tutto? L'altro è con le strisce perché? Blu a pagamento ormai.
0: Beh, quello
1: tutto.
0: Anche, vero, tutto.
1: No, perché ho visto in Finlandia
0: anche lasciare i figli 10 minuti e la lasci sulle strisce blu per portarli a scuola prendi la multa.
1: Esatto, in Finlandia invece è strisce bianche perché dalla scuola primaria all'università non pagano niente, neanche il materiale scolastico. Incredibile.
0: Incredibile.
1: È stato
0: invece
1: meraviglioso.
0: A proposito di scuola, prima di andare dentro proprio la nostalgia anche di alcuni, ti leggo: scuola, migliaia di docenti rinunciano al posto fisso al nord perché affitti e spese troppo alte.
1: Ma certo, dai.
0: I sindacati dicono più soldi ai fuorisede.
1: No, tipo, posso dire una cosa che dico
0: c'è
1: tutti gli anni.
0: C'è un'emergenza docenti, a parte tutto.
1: Una cosa che dico tutti gli anni, che ribadisco tutti gli anni quando si parla di back to school, perché ovviamente è un avvenimento importante, la categoria degli insegnanti è la più, una delle più bistrattate. Parla di back to school perché ovviamente è un avvenimento importante, la categoria degli insegnanti è la più, una delle più bistrattate.

0: scuola un solo giorno, nella quale scegliereste?
1: Tipo, che meraviglia.
0: Ci sono quelli che scelgono, non so, il primo, oppure quelli che scelgono l'ultimo, oppure quelli che scelgono un giorno in mezzo, la gita. È un modo un po' per, no, raccontarcela e... Come stai fantasticando tu con quello sguardo?
2: Io gli ultimi due anni del liceo, tutti e due gli anni, erano dei giorni incredibili.
0: Beh, si vede che eri attento, a rispettavi le richieste, insomma.
2: No, mi divertivo.
0: Ho detto un giorno, gli ultimi
2: no,
0: due anni.
2: No, mi divertivo come un pazzo.
0: Va bene, adesso fantastichiamo anche con la musica, serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: io un po' fantastico, sì, perché penso anche a tutti i bambini, i ragazzi che tornano a scuola e fanno la domanda: oh, cosa hai fatto quest'estate? No? Perché sì, beh, era anche quello il bello di ritrovarsi, no?
1: Bellissimo, i ragazzini contentissimi di tornare al primo.
0: Stavi facendo questo parallelismo tra Italia e
1: Finlandia.
0: Anzi, più che parallelismo, contrasto.
1: Esatto, dove in, ma non in, non in Finlandia, perché vabbè, io ho portato l'esempio della Finlandia, però in altri stati la scuola è molto più considerata a livello sociale rispetto ormai che qui.
0: E anche gli studenti hanno più voglia di andare a
1: hanno
0: scuola.
1: Molta più voglia di andare a studiare e occupa un settore veramente importante della socialità.
0: Vedi invece noi che cosa ci ricordiamo della scuola.
2: Io un giorno dell'occupazione ero in terza o quarta superiore, che avevo conosciuto una ragazza bellissima e in un androne della scuola ci eravamo limonati. Poi non mi ha più cagato.
0: Poi non l'ha più cagato.
1: Però vedi, la scuola era un punto di riferimento per i ragazzi della socialità, si nascevano esperienze di vita. Adesso sembra quasi un peso per tutti.
0: Se poteste tornare a scuola solo per un giorno, quale giorno scegliereste? Pensateci bene. Se vi va, 342 41 15 105.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero!
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

0: Allora, visto che Davidino ieri non c'era, sì, fagli sentire che domanda mi hai fatto dopo questa canzone.
1: Tu oggi ti senti più Anotro o Emily Warren?
0: Anotro.
1: E io Emily Warren.
0: Vedi, così a caso, questo è Edoardo Mecca.
2: Tu,
0: bene,
2: scusa, il prossimo sabato ci sarò.
1: Oh, che bello, questa è una bella notizia.
0: Oh, così non ti perdi nulla, capito?
2: Esatto,
0: è proprio l'essenza di questo programma. Bene.
2: Allora,
0: alcuni sono proprio provati, hanno proprio un crollo emotivo quando parlano di scuola, di quei bei tempi. Senti un po' chi abbiamo.
3: Ragazzi, buongiorno, sono Raffaele da Terottola. Meno chi? Due, meno due, poi tutti a scuola.
0: Ma no, lui è un papà
3: da
0: contento.
3: Lorenzo, Gianmarco e Noemi. Siete contenti di andare a scuola? Sempre,
4: no.
3: Chichi, ciao, buona giornata, amici.
0: Ho sentito quella roba là.
1: No, non va bene così.
0: Ho sentito,
1: vedi,
0: Forza Inter.
1: La scuola dovrebbe aiutare, per esempio, in questi casi. A cambiare squadra, per... no?
0: Vabbè, perché è arrivato,
1: scherzo,
0: l'ascolto adesso.
1: Scherzo, bambini, buona scuola, buona scuola.
0: Bravo, perché sennò arrivavano già gli insulti. Perché è arrivato adesso, si parla insomma ovviamente di scuola, di quei bei tempi, se li avete messi alle spalle da tanto tempo, quindi con un po' di nostalgia potete arrivare via WhatsApp, oppure insomma in generale raccontarci come è andato. Sì, ho capito, ma non mi spezzare sempre... il ritmo con i tuoi commentini. Chi c'è, per favore?
5: Se io potessi tornare indietro a un giorno specifico di quando andavo a scuola, sarebbe sicuramente l'ultimo giorno di terza media, quando la prof di musica mi ha fatto suonare in cortile davanti a tutta la scuola, alunni e insegnanti e i genitori che erano fuori, che c'era anche mia mamma che sentiva e si stimava, e mi ha fatto suonare, dicevo, con la melodica un mix, un potpourri di rondò veneziano.
1: Che
5: lo
1: meraviglia.
5: Ricorderò sempre nella vita, è stato molto emozionante. Annalisa di Fidenza.
0: Vedi quanto è provata.
2: Scusa,
0: no,
2: abbiamo
0: emozionata.
2: Un file audio di Annalisa.
0: Sbeffeggiata,
1: no, così. Non prendiamo in giro i nostri.
2: Cioè, ma
1: però...
2: si scherza.
1: No, bello, bello, ma lei era brava. Allora,
0: grande trend questo.
1: Però
0: che
1: vedi che cosa vuol dire, che cosa vuol dire avere degli insegnanti che poi ti entra e ti porti nel cuore per tutta la vita.
0: Buongiorno, sono Alessandra, insegno inglese alla scuola secondaria primo grado. Amo il mio lavoro, ma concordo con tutto quello che avete detto, ragazzi. Oramai l'educazione a 360 gradi dei ragazzi è solo nostra, dei genitori. Un abbraccio.
1: It's true.
0: Allora, tu non puoi fare la ramanzina, la scuola, il professore, un ruolo fondamentale. A me viene da chiedere che cazzo di professore hai avuto tu.
1: Ti senti.
0: Per crescere così, caro Meg.
1: Ti senti più Gioielliere o Achille Lauro?
0: Ah, bellissima collab, come direbbero i giovani. Per noi, senti qua.

0: andare alla scuola elementare. No. Damiano.
1: Da Milano. Un bacione, ragazzi.
2: Ciao.
3: Damiano da Milano.
2: Ah, a te piace già perché suona bene.
3: No, da...
2: Vabbè, facciamo un in bocca al lupo proprio a tutti i bimbi che domani inizieranno la scuola, il primo giorno.
3: A tutti dal primo all'ultimo.
2: A tutti, tutte, tutti, tutti, tutte.
3: I e U.
2: Adesso aggiornamenti sul traffico, a tra poco.
4: Dal momento che poi stasera c'è una partita importante, si va a Reggio Emilia.
3: Sassuolo Juve, mi raccomando.
4: Dateci le notizie sul traffico, che non si vuole arrivare tardi.
2: La richiesta, sì. Non...
3: sì, va bene.
2: L'avevamo già annunciata. Va bene, torniamo qua tra poco.
5: Tutto bene a 105. 105, traffic.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ci sono code in Emilia lungo la A14 per incidente tra Bologna San Lazzaro e Allaccio Ramo Casalecchio verso la Milano Napoli. Veicolo fermo sulla carreggiata. Segnalato invece sulla A26 tra Baveno e Carpugnino per chi è diretto verso Genova Voltri. Incidente anche a Roma sul grande raccordo anulare all'altezza dello svincolo 13 con la statale 5 via Tiburtina verso la Casilina. In Lombardia sulla diramazione 8 Gallarate Gattico troviamo un veicolo fermo tra la barriera di Gallarate Ovest a Laccio con la 8 verso la Milano Varese. Veicolo fermo sulla A35 allo svincolo di Chiari Ovest verso la Laccio con la provinciale 11. Ultima segnalazione che ci porta invece in Campania, dove lungo la statale 163 a Amalfitana troviamo tratto chiuso per frana tra incrocio Positano e 4 km prima dell'incrocio Praiano. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Perché? Perché?
11: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
12: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
16: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
17: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
18: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
19: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: Cosa fa Oscillo Cucinum?
21: Cosa fa Oscillo Cucinum?
20: Cosa fa Oscillo Cucinum?
22: Cosa fa Oscillo Cucinum?
21: Cosa fa Oscillo Cucinum?
20: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
23: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
24: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
25: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
26: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
27: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
26: Ho fatto la scelta giusta.
27: Cioè?
26: Faccio pubblicità in TV.
27: Non ci credo.
26: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
27: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
26: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
27: Adesso?
26: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
28: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
29: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
30: 105
31: 105
30: 105
31: Che storia!
32: Radio 105
31: Che storia!

0: Allora, innanzitutto bisogna fare complimenti alla Radio 105. Tanto è già passata un'ora, perché il tempo volando ci si diverte, vero? Sono le 10 e un minuto.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Ring my bell. Come l'ho detto? Ring my bell. Mi sono reso conto mentre l'ho disannunciato.
1: Sai che c'è anche un'altra versione di questa canzone? Ring my bell, ring my bell, ring my bell.
2: Siamo veramente alla frutta.
0: Buongiorno, buona domenica. Tutto bene a 105 in questo caso è quel punto di domanda. Parlando di scuola però, essendo voi belli frizzantini, belli attivi via WhatsApp,
1: sì?
0: Ci ha scritto anche una cara insegnante di Milano. E allora perché non parlare con lei?
1: Ma stai parlando proprio di lei? Proprio di Filomena?
0: Sì, proprio lei, buongiorno. Ciao Filomena.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora,
3: ragazzi, buona domenica.
0: Intanto a te, grazie insomma per la tua disponibilità. Hai sentito che prima proprio Edo ti ha fatto proprio una leccata a tutta la categoria degli insegnanti.
1: Allora,
3: ho sentito, grazie, grazie mille. C'è qualcuno che ancora ci ama, grazie.
0: Vedi, ma anch'io, mi allego.
1: Per me il ruolo degli insegnanti è dovrebbe essere fondamentale. Perché
3: esatto, dovrebbe essere fondamentale.
0: Da quanti anni insegni tu, Filomena?
3: Allora, io sono nella scuola da circa 25 anni.
0: Wow.
3: Sono passata di ruolo però 10 anni fa,
0: okay,
3: nel 2016, quindi ho fatto 10 anni.
0: E allora il passaggio di ruolo significa...
3: Ho 50 anni e sono metà della mia vita l'ho passata nella scuola.
0: Vedi, vedi, vedi.
1: Ma allora,
0: a noi... Il passaggio di ruolo significa il posto fisso.
1: A noi ci hanno detto anche che hai insegnato...
3: sì, che con Zalone, esatto.
1: Ci hanno detto, sappiamo che hai insegnato nella scuola dove tra l'altro è andato un cantante che ormai ha fatto un successo incredibile, che è Marrakesh.
0: Proprio ieri live, tra l'altro, in quel di Milano.
3: No, insegni ancora lì.
1: Ma insegni ancora lì?
3: In quella scuola. Sì, sì, sì.
0: Vai, dici la scuola.
3: In zona Barona.
1: Eh sì,
3: in
1: cioè.
3: Barona. Sì, sì.
0: Ottimo,
3: sì,
0: ottimo.
3: Sì,
0: senti
3: in quella
0: che
3: scuola lì.
0: Che...
3: Io sono alla primaria.
0: Quali sono le difficoltà che trovi al giorno d'oggi rispetto magari guardando indietro anche insomma, una decina di anni fa, 20 anni fa? Raccontaci un po', per darci una panoramica,
3: allora,
0: tu che ci sei dentro, insomma, chi più di te?
3: Allora, dovremmo stare qua tutta la giornata, ma ovviamente
0: certo,
3: non abbiamo tutto questo tempo. Molto velocemente io vorrei che nella scuola si snellisse la burocrazia perché ce n'è troppa e noi siamo fatti per insegnare, non per fare altre cose, quindi secondo me...
0: Vero.
3: Dovremmo tornare un po' a fare solo gli insegnanti e non tutto il resto. E poi non è retorica questa, abbiamo veramente tanti bambini stranieri e quindi ci sono le difficoltà legate anche ai rapporti con le famiglie che non parlano una lingua, che non conoscono tutto l'iter, ci sono proprio difficoltà anche di interfacciarsi con le famiglie, ci sono difficoltà quotidiane. Poi ovviamente nelle scuole adesso c'è anche la figura del mediatore linguistico che ci aiuta tantissimo anche per un colloquio, anche per altre, insomma, proprio per le iscrizioni, per tutte queste piccole cose che però diventano difficili anche per questa gente che magari arriva in Italia, porta i bambini a scuola e non conosce
0: certo,
3: le regole.
0: Ma
3: della scuola
0: tutte
3: italiana.
0: Queste cose rallentano anche un po', no? I vari processi.
1: Sì,
0: poi
3: sì, diciamo che poi tutte le scuole si attivano, i programmi L2, comunque percorsi, però ci sono tante difficoltà.
1: Ma a proposito delle famiglie,
3: di persone,
1: a proposito scusami, delle famiglie, il rapporto con i genitori è cambiato negli anni? Cioè, sono una volta, mi ricordo, c'era molto più rispetto per la figura degli insegnanti anche proprio da parte dei genitori. Cioè, è cambiata
0: adesso
1: questa cosa?
0: I genitori si schierano sempre un po' di più, no, in tendenza dagli
3: cambiata,
0: studenti.
3: È cambiata perché? È cambiata perché secondo me tutti forse pensiamo di sapere tutto, nel senso vai dal dottore, già so cos'ho, quindi perché ho consultato internet, vado dall'insegnante, già so come funziona perché ho consultato internet, quindi è come se tutti i ruoli adesso, in questa era, sono un po' sminuiti, forse perché proprio tutti pensano di sapere tutto e quindi non lasciano fare il lavoro a chi ha studiato per fare
0: il professionista
3: lavoro,
0: che invece dovrebbe parlare per primo, certo, e dare fiducia.
3: I genitori, devo dire la verità, io dal canto mio sono stata abbastanza fortunata però
1: sì,
3: è vero che ci sono quelli sopra le righe, nel senso che arrivano e pensano di sapere tutto, che poi si trattano male tra virgolette, non riconoscendo il tuo ruolo.
1: Ma quanto diventa difficile prendere decisioni in questo caso?
0: Sta diventando un podcast.
1: No, quanto diventa difficile?
3: Allora, diventa difficile, però tu devi essere innanzitutto consapevole di quello che fai e devi essere sicura del lavoro che fai. Se sai fare il tuo lavoro e vai per la tua strada. Ovviamente non potrai fare sempre contenti tutti. Ti faccio proprio un esempio: io sono comunque alla primaria, quest'anno avrò la, finisco il ciclo, ho la classe quinta. Sì. Ci sono dei genitori che mi vengono a dire: ma perché hai messo buono e non ottimo? Allora, come l'insegnante, non che l'insegnante sono io e comando io, attenzione, però io conosco anche il percorso del bambino, sono in classe. Se ho messo buono, ma non perché voglio punirlo, merita
0: certo.
3: buono, non merita ottimo. Cioè, voglio dire, anche su queste piccole cose, poi magari quando vai più avanti alle superiori, alle medie, alle superiori, magari per un voto i genitori picchiano l'insegnante, capito?
0: Certo.
3: Quindi è proprio questa, cioè anche su queste cose, un pochino il genitore deve essere un pochino più rilassato, tra virgolette, perché...
0: Vero. Allora, da questa telefonata emerge il fatto che secondo me sei un insegnante davvero che ci mette passione, che ci tiene davvero a quello che fa, e complimenti.
1: Grazie Filomena per essere stata mille. Con noi. Sai grazie. Cosa ti diciamo? Meriti un bel 10.
0: Sì. 10.
3: Grazie mille. Grazie.
0: A modo nostro. Buona,
3: buona
0: domenica
3: ragazzi.
0: E buon rientro.
3: Ciao,
0: buona scuola. Ciao.
4: Tutto bene? A 105. Cosa sono?

0: C'è chi ringrazia ancora la nostra Filomena che abbiamo sentito poco fa, la nostra insegnante di Milano da 25 anni che ci ha dato un po' una panoramica su quello che è il suo punto di vista, ma cercando poi di abbracciare anche tutta la categoria degli insegnanti. Grazie ragazzi per aver fatto emergere anche delle difficoltà degli insegnanti nella società, tra virgolette, malata di oggi. Giovanni da Pescara, in tanti hanno sì, scritto tantissimo. E commentato, e la ringraziamo ancora per quello che ci ha detto.
1: Io ricordo invece, a proposito di scuola, a proposito di leggerezza scolastica, ricordo un mio compagno che si era innamorato perdutamente di una ragazza che era appassionata di Schopenhauer, Kant, Hegel, faceva il filo a Sofia.
0: Faceva il filo a Sofia. No, veramente, da come l'hai architettata sembrava veramente una storia vera.
1: E invece,
0: quando poi forse Davidino aveva già fiutato l'odore della cagata, quando ha abbassato il volume della base, temevo si andasse in quella direzione. Molto bene, chi c'è?
2: Dario Micolani, ciao.
1: Sinner.
2: Nonostante mio invito a fare partita di padel, non ti sei presentato,
1: no.
2: Codardo. Forse perché hai capito di essere un pippone?
1: Sei un po' codardo.
0: Mi è venuta la paurina. Tu? No, sono fermo un po' con la schiena, devo ammettere, con il padel, ma quest'anno, non che freghi a qualcuno, probabilmente torno alle origini, torno al tennis. Sì.
1: E allora potrai sfidare Sinner.
0: Esatto, sono un po' più scarsotto a tennis, però ce la si fa.
1: Tra l'altro, a proposito di Sinner, oggi finale degli US Open.
0: Vero.
1: E incredibilmente non ci sarà né Sinner né Alcaraz, perché Alcaraz è appena tornato ed è stato battuto da Shelton ai quarti. Sinner non ha proprio partecipato,
0: quindi faccia poco il fenomeno.
1: Shelton Zverev sarà la finale, e Zverev, se oggi vince e farà poi il prossimo tornei con una buona posizione, diventerà il numero uno al mondo.
0: Incredibile.
1: È una roba incredibile, perché poi gli altri non hanno gareggiato. Cioè Sinner perde il primato per due infortuni. Così
3: scusatemi,
1: va la vita.
3: C'ho la risposta di Sinner a questo.
4: Onestamente me ne frega abbastanza poco.
0: Lo so. Capito. Soprattutto di essere citato e menzionato da te.
1: Allora, notavo che c'è la Dansteria di Madonna.
0: Sì?
1: Invece io ho la Cagateria. Cioè proprio di cagare, il locale di cagate.
0: Si chiama così? Si chiama così, ok.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: Scialla, scialla, scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105 per i Saloni Vella interessati. Info in DM su Vella Education_Italia.
5: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
11: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
12: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
13: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
12: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
13: Riapre la casa, riparte lo show.
12: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
14: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
15: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Radio 105. Proud to be different.

0: Your husband is coming.
1: Noi non è che parliamo di scuola così, tanto per... Cioè, adesso vi mettiamo anche alla prova. È vero che mettiamo a disposizione i nostri gadget.
2: Esatto.
1: Però ve li facciamo anche un po' sudare.
2: Esatto, però abbiamo ascoltato Ray, Ma dal 2025 questo pezzo, dov'è suo marito? Cioè, ancora non l'ha trovato?
1: Cioè, Davidino che ti fa segno della serie, ricordati cosa devi dire. Cioè, no, siamo alla follia,
2: lei
1: veramente.
2: Continua a cantare Where is my husband, ma...
3: Dov'è?
2: Ditecelo, fateci sapere qualcosa.
1: Prego, andiamo avanti, perché è arrivato all'ascolto solo adesso. Si gioca!
2: Chi è? Chi è?
4: Oh, asini! Andate a scuola! D'accordo?
2: Sì, vanno allora,
1: che
2: intanto
1: sigla.
2: Intanto ci
1: hai
2: vuole.
1: Hai avuto anche il coraggio di chiamarla sigla tu prima, pensa un po'.
2: Intanto Vanna ci vuole un po' più di tatto. Però si gioca con il back to school. Vogliamo sapere se avete fatto i compiti delle vacanze. Ebbene, voi ci dite di sì, allora vi mettiamo alla prova.
1: E non vale usare ChatGPT, eh?
2: Allora, esatto. Estraeremo.
1: Ecco, forse è meglio se partiamo dall'italiano.
2: Forse è meglio se vado io a scuola. Estrarremo a sorte una materia,
1: sì.
2: Adesso lo faremo live. E poi ci sarà appunto una domanda inerente a quella materia. Quattro possibili opzioni di risposta, solo una è quella esatta. Più veloce a dare la risposta esatta, andrà in diretta da noi. Riceverà i gadget ufficiali di
1: Radio 105.
2: Bravissimo, subito gadget a Dario Micolani. Subito, perché è stato velocissimo. Allora, estraiamo a sorte la materia. Vediamo qua, ecco, geografia è uscita geografia.
1: E abbiamo capito, e sono passati anche 5 minuti.
2: Quale di questi stati non ha sbocco sul Mar Mediterraneo? Slovenia A, B, Croazia, C, Montenegro, che l'ho vista, è stato un po' amaro. D, Serbia.
1: Veramente, comunque a te tutto quello che ti passa dal cervello lo dici.
2: No, beh, è per contestualizzare.
1: No, sto proprio pensando a questa cosa.
2: Contestualizzare. Allora, quale di questi stati non ha sbocco sul Mar Mediterraneo?
1: Cosa siamo, deficienti che fai lo spelling? Vai.
2: Comunque siamo tornati a 3 mesi di vacanza.
1: Okay, che vero questo.
2: A, Slovenia, B, Croazia, C, Montenegro, D, Serbia. 342 41 15 105. Chi sarà il più veloce o la più veloce?
1: Dai, che vi mettiamo anche in diretta telefonica in questa domenica 13 settembre. Vi regaliamo i nostri gadget e stiamo insieme, comunque ve lo ricordiamo, fino a mezzogiorno. Adesso Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Look at

0: Sì.
1: D'accordo.
2: Va bene. Domani tornano in tanti tra i banchi. C'è anche

0: E la zia era scatenatissima al centralino che ride perché abbiamo appena messo alle spalle il nostro quiz, il gioco, giusto?
1: Il back to school di quest'oggi, la materia che è stata estratta a sorte è la geografia. La geografia, io devo comunque dire che voglio ringraziare tutti, tutte, tutti, tutte, vi e i e... C,
2: per favore, dai.
1: A, S, T, U, V, perché siete stati in tantissimi, tantissimi, tantissimi, tantissimi, tantissimi.
0: C'è anche il più veloce.
2: Ma che cosa stai facendo? Adesso prendo veramente i fogli, te li lancio, te li sbatto in testa.
0: C'è il più veloce all'ascolto con suo figlio, Gianluca, con suo figlio Federico.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
3: Ciao. Ciao.
0: Intanto grazie per non aver messo giù dopo questa introduzione di Edo.
1: Grazie anche per questo entusiasmo, Gianluca, devo dire contagioso. Come stai? Fai un bell'urlo. Ciao ragazzi, vai.
3: Ciao.
4: Ciao.
0: Tu fai un bell'urlo lui. Bene, dove sei? Dal dentista, cosa fai?
1: Allora,
0: apra bene la bocca.
1: Allora Gianluca, Federico intanto domani tornerà a scuola?
3: Sì.
0: Purtroppo sì, abbiamo sentito. Vabbè ci sta, dopo tutte queste vacanze. Oh ragazzi,
1: ma che classe fa? Che classe fa?
3: Terza media.
1: Invece Gianluca, quando noi parliamo ormai di terza media, parliamo di altro, probabilmente di birra, esatto.
0: Sì, possiamo far capire un po' a tutti che sono stati più veloci e che hanno risposto a un quiz.
1: Esatto, allora io
0: dopo
1: adesso...
0: diventa un podcast, ma prima facciamo sta soluzione.
1: Gianluca, ripeterò il quiz e tu darai la risposta. Allora, quale di questi stati non ha sbocco sul Mar Mediterraneo? A, Slovenia; B, Croazia; C, Montenegro; D, Serbia.
3: Serbia.
1: Bravo! Bravissimo!
5: Serbia.
1: Bravo!
3: Che ha nominato mio figlio, eh.
1: Ah, sì?
0: Bravo.
1: Perché sì. Bravo Federico, sei stato bravissimo. Come facevi a saperlo?
3: Come facevi a saperlo? Sì.
6: Perché la Serbia non ha sbocco sul mare.
1: Eh beh, sì, certo.
0: Perché ha studiato,
1: risposta.
0: Ciccio. Perché vuol dire che va bene a scuola. Va bene a scuola, Federico? Gianluca, lo chiediamo a te.
3: Sì, bravo.
0: Dai, vedi. Ottimo. Senti, vacanze come sono andate? Cosa avete fatto? Avete fatto qualcosina?
3: Siamo andati in Sicilia, a San Vito Lo Capo.
1: Ah, che bello. Che bello.
3: Ottimo. Bello, sì, molto bello.
0: Duro rientro.
3: Però molto bello.
0: È chiaro. Ragazzi, comunque le vacanze, quando... torni, cioè l'effetto ti dura veramente mezza giornata,
1: sì,
0: poi te le dimentichi,
3: esatto.
0: Davvero,
1: sì.
0: Cioè, nel momento in cui vai in vacanza stai bene, ma poi dura troppo poco l'effetto benefico. Vabbè, detto questo, vi abbracciamo, vi arriveranno i nostri gadget e buona scuola
1: e salutate chi volete.
6: Allora saluto mia nonna Regina,
1: sì,
6: e anche l'altra mia nonna Maria e mia cugina Giorgia e i miei zii Michela e Pasquale.
0: Quanta la famiglia,
1: quanti parenti hai?
0: E dai, tutti anche i tuoi compagni di scuola che domani ti riabbracciano.
6: Poi saluto anche la terza A della scuola Eugenia Farei di Lizzone,
1: sì,
6: e anche mia madre.
1: Perché è proprio all'ultimo, dove c'è.
6: E anche mia madre Antonietta.
1: Bene, benissimo, va
0: benissimo.
1: Bene.
0: Federico, in bocca al lupo, buona scuola, buon tutto e bravo,
6: grazie,
0: soprattutto.
6: Grazie.
1: Ciao ragazzi.
3: Ciao.
7: Scatenatissimo, hai vinto.
0: Grazie anche alla zia che ha selezionato proprio loro come i più veloci.
1: Hanno vinto i gadget di Radio 105 e sai chi li ha vinti anche? Barry Can Swim con Dance Dance Dance, lui veramente ci fa ballare.
0: Cosa
1: e quindi ha vinto
0: gadget
1: nella vita.
0: Ah, così dice a caso, va bene.

0: Allora, salutiamo Carla e Giampiero dalla Sardegna, che dice: noi siamo due assistenti di pulmino che accompagnano i bambini a scuola, quindi domani mattina si rinizia anche per noi. Beh, è un lavoro anche di responsabilità, quindi in bocca al lupo anche a voi.
1: Oh, sarà che io sono un papà sensibilone, però sì, quando vedo i pulmini con tutti i bambini, insomma, lì che vanno a scuola, c'è cioè, emozione, sono cose sì, belle, nella routine, no? Delle giornate.
0: Bellissimo, veramente.
1: Vabbè, allora, siccome abbiamo lanciato questa challenge,
0: una figata,
1: questa tendenza, vabbè, ma tu sei proprio inaffettivo.
0: No, bellissimo, veramente.
1: Veramente, ma cosa parlo con te? Che non hai un cuore. No, visto che si è creata questa sorta di gag sul fatto che io devo convincere te e Brian, che ci ascolta, magari che salutiamo, sì, a far figli per combattere la denatalità,
0: sì,
1: nel
0: certo,
1: nostro paese. Perché no, anche Davidino. Però vedi, già Davidino è più predisposto. Bonus di 3.000 euro per i nuovi nati. L'iniziativa del comune contro il calo demografico su un'isola greca, questo è vero. Però in generale, secondo me, si stanno un po' allertando tantissime nazioni sull'argomento.
0: Poi con 3.000 euro uno cosa ci fa? Che li spende solo in pannolini?
1: Si punta a incentivare le giovani coppie a restare sull'isola e a costruirci una famiglia. In questo caso siamo appunto in questa isoletta greca.
0: Tanto sull'isola iniziano a costruire una capanna prima. Allora, intanto scusami
1: mia,
0: perché
1: no, che cinismo.
0: No, Darione, lo sai, ogni tanto noi dobbiamo collegarci a casa tua, a casa Nicolani. Ogni giorno sempre più bambini, sempre più figli.
1: Allora, adesso ridiamo di questo, ma potrebbe essere davvero questo nel momento, cioè, in cui si colleghiamo.
0: Sì, esatto.
1: Potrebbe
0: infatti
1: essere davvero questo l'audio.
0: Ma noi siamo
1: c'è
0: live
1: da ridere.
0: Noi siamo live.
2: Cos'è che ci devi raccontare?
0: Un altro figlio?
1: No, ragazzi,
2: non si sa mai.
1: State calmi. Va bene, fino a quest'ora abbiamo parlato un po' di scuola, con un po' di nostalgia, parlando insomma di profumo delle cartolerie, la scelta del diario. Quanto erano belli questi giorni,
0: bellissimi.
1: Non sapevi ogni anno se andare sempre sullo stesso, la stessa marca, sullo stesso brand, o cambiare, no? C'erano quelli che ce l'avevano dalla squadra di calcio, quelli che ce l'avevano della, non hanno bisogno di pubblicità, la Smemorand.
0: Beh, io
1: iconiche.
0: Sempre, adesso posso dire, al liceo sempre solo usato la Smemo.
1: Smemo, che era quella dove praticamente c'era anche un po' di ironia dentro.
0: Sì,
1: no?
0: Certo.
1: C'erano delle frasi ironiche, c'era un po' di comicità, anche un po' di prese in giro.
0: Sai che adesso questa cosa è assurda.
1: L'altra era la Comics.
2: Comics.
0: Sì. Sì. E una volta una pagina di quel diario lì c'era un mio pensiero.
1: Davvero?
0: No, quello è stato veramente una...
1: Avevano inserito un tuo?
0: Sì.
1: Tweet?
0: Un mio pensiero, proprio una scritta dedicata, cioè, in cui parlavo della scuola.
1: Ah, ok, vabbè.
0: Bellissimo, cioè, per uno che comunque ha collezionato quei diari era stato un momento...
1: Ce l'hai ancora?
0: No, non lo so. Devo andare
1: ma
0: a cercare.
1: Ti ricordi la frase? Cosa c'era scritto?
0: No,
1: dici di più.
0: Era tutto un pensiero, un monologhetto. Sai quando c'erano proprio le pagine dedicate?
1: Sì, ma se vuoi dirci cosa
0: non
1: riguardava.
0: Mi ricordo, sono passati anni e anni.
1: Anni e anni, però è stata una bella soddisfazione.
0: Bello, bellissimo.
1: Andavi, tu eri per...
0: Però fu l'anno in cui nessuno poi lo comprò.
1: Tu amavi...
0: No, scherzo.
1: E poi è fallito.
0: No, scherzo, esatto, infatti.
1: Tu amavi i quaderni a quadretti grossi oppure a righe?
0: Perché a quadretti grossi.
1: Guarda,
0: quadretti,
1: che anche quelle erano due fazioni.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: il tuo cervello ti porta verso una roba.
0: Io ho sempre preferito i quadretti alle righe.
1: Amavi scrivere in stampatello o in corsivo?
0: Corsivo.
1: Io invece stampatello, tutta la vita.
0: Sì.
1: E no, facevo molta più fatica perché sei più lento.
0: No, corsivo.
1: Stiamo viaggiando con
0: poi,
1: il
0: poi a un certo punto, per essere più veloce, un po' stampatello, un po' corsivo.
1: Infatti sei poi cresciuto così.
0: Poi ad acronimi.
1: Vabbè, dai, avete capito che c'è un po' di nostalgia e anche un po' di paranoia, come dice Samurai J. Flamenco paranoia. Siete su 105, 10 minuti alle 11.

0: Ciao ragazzi, Luca da Fenentino.
1: Ciao.
0: Io sono diventato ieri papà di Aurora. Ciao.
2: Augurissimi.
3: Allora te lo diciamo, sarà l'Aurora, sarà così.
2: Vedi che c'è qualcuno che prova a combattere il calo demografico. Vedi,
3: bravo,
2: vedi,
3: fai bene.
2: Falli. Dà speranze, dà fiducia.
3: Bravo, falli tutti tu.
2: News sul traffico, torniamo tra pochissimo, state qua. Tutto bene a 105.
4: Tutto bene a 105. 105, traffic.
5: Questa situazione su strade e autostrade, code per traffico intenso sulla 14 tra Bologna e Borgo Panigale, allaccio 1 verso l'autostrada, c'è un veicolo fermo sulla 1 tra San Vittore e Caglianello verso Napoli, sulla A24, veicolo fermo tra Colle d'Ara, San Gabriele a Sergi verso Roma, al nord Italia, sulla A9 troviamo incolonnamenti tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como verso la Svizzera, in Friuli sulla A23 la Palma Nova Tarvisio, code per lavori tra allaccio con la A4, la Torino Trieste, lo svincolo di Udine Nord verso Tarvisio è tutto. Raccomandiamo prudenza alla guida.
6: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima.
9: E per il gas?
8: Ottima.
9: Internet?
8: Ottima.
9: Mobile?
8: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
11: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
13: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
14: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
15: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it. Perché?
16: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
17: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Perché?
16: Ecco perché.
17: Non fartela scappare.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon
1: una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
9: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
19: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
9: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
19: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
9: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
19: Vi aspettiamo!
20: Gli Squizzati di 105!
21: 105
22: 105
23: 105
24: Che storia!
25: Radio 105
26: Che storia!

0: Eh sì, era il 1999, usciva questo discone Stop the Rock, che è anche, tra l'altro, il disco 105 Che Storia. Eh sì,
1: era anche colonna sonora di un videogioco.
0: Lo sanno, oggi nostalgia pura.
1: Nostalgia che neglie, come canterebbe qualcuno.
0: Se vuoi proprio saperlo, così la butto lì. Canzone con cui accogliamo i giocatori del Monza allo stadio, al Brianteo.
1: Ah, sì?
0: Sì, quando entrano per i riscaldamenti.
1: Che meraviglia.
0: Detto ciò,
1: ma sono già veramente passate 2 ore? Mi state dicendo codesta roba?
0: Sai cosa direbbe Linda?
1: Che cosa?
2: Vola il tempo quando ci si diverte.
1: Sono le 11 e un minuto.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: parlando col microfono chiuso. No,
1: scusami,
0: questa news.
1: Scusami, così. Ah, eccomi. Mi sì. sono ritrovato perché avevo perso me stesso, come cantano i The Bausa.
0: Mamma mia, il link con la canzone. Cioè, tutto questo per dire, va bene, che abbiamo appena ritrovato questo disco che ormai ci portiamo dietro da un po' di settimane, che siamo entrati nella terza ora di Tutto Bene a 105. Grazie intanto per non aver cambiato radio, per quelli che ci sono già
1: esatto,
0: da un po' di
1: per
0: tempo.
1: Per gli eroi.
0: Una cagata e l'altra, cioè, perché voi dovete essere proprio determinati per rimanere qua e noi, soprattutto io, vi ringrazio.
1: Essendo questo un grande show radiofonico,
0: sì?
1: Noi sparigliamo le carte, quindi sigla!
0: Ah, così?
2: No, no, non ce la faccio!
3: Troppi ricordi.
1: Patatini! Il PBM Tarot! Il PBM Tarocco, oggi andiamo di lato nel tempo,
0: fai?
1: Di lato.
0: Eh? Ti muovi come Totò.
1: Overback per dirne rindina.
0: Ragazzi, veramente è tosta comunque.
1: Eh sì,
0: sopportarlo.
1: Oggi sì.
0: No,
1: oggi
0: dico
1: sì.
0: No, non trovate.
1: Oggi sì.
0: Perché poi voi vi beccate tutta la parte, diciamo, in diretta. Io c'ho tutto il back, no? Il backstage.
1: Un consiglio forse alla direzione. Metteteci magari quotidianamente in radio. Ma non per altro, perché sennò al weekend concentro una settimana di cagate in due giorni. Almeno uno fraziona, sì. No?
4: Condivido.
0: Anche una mezz'oretta.
1: Ma va bene, anche, non so, così. Anche negli intervalli.
0: Prego.
1: Allora, oggi il PBM Tarocco. Vogliamo chiudere un lungo percorso che abbiamo iniziato ieri?
0: Vogliamo chiudere.
1: E basta. Allora, ieri abbiamo fatto le sigle dei cartoni animati e devo dire che è stato un grande successo, visto che domani in tantissimi ritorneranno a scuola.
0: La spuntata Lupin.
1: E oggi invece, proprio sempre un po' in onore dei bimbi che siamo stati anche noi, non solo i bimbi di oggi.
0: Siamo stati, eh.
1: Oggi vi chiediamo.
0: Siamo ancora.
1: Oggi vi chiediamo i film d'animazione. Quindi. Ah. Votate al 342 41 15 105 il film d'animazione che avete preferito.
0: Che avete nel cuore, dai.
1: Che avete, magari anche una canzone di un film d'animazione.
0: Tipo, facci degli esempi.
1: Io, per esempio, è Aladdin, senza dubbio.
0: E poi da lì andiamo a pescare la colonna
1: canzone.
0: Sonora.
1: Oppure la canzone veramente più famosa di quel film d'animazione. C'è chi ha adorato Il Re Leone, per esempio. Bella e la Bestia, Cenerentola, Biancaneve. Ecco, al 342 41 15 105 votate il vostro film d'animazione preferito, diteci anche il perché, che cosa ha rappresentato per voi.
0: Ci stiamo proprio in questo weekend tuffando nella nostalgia pura.
1: Sì, ci tuffiamo nel mare della nostalgia che ancora porta
0: dai.
1: Lì in vacanza, ecco.
0: 342 41 15 105, vediamo chi la spunta oggi.
1: Esatto.
0: Eh? E intanto... Tarocco in terza ora, proprio non diamo punti di riferimento.
1: Sai chi sta da Dio? Bresh.

0: Ha preso in mano la situazione Edoardo Mac questo weekend, o meglio per questa domenica, e si è buttato in questa scelta. Film d'animazione.
1: Sì, esatto. Devo dire che avete scritto veramente tantissimi film d'animazione. Ognuno ha quello del suo cuore, però...
0: La spunta?
1: È lui, il re.
2: Questo è il TVM Tarocco.
1: Il Re Leone.
0: Mitica voce, tra l'altro.
1: E dal Re Leone questa canzone che è diventata veramente una delle più cantate, ascoltate di film d'animazione. Il cerchio della vita, Ivana Spagna.
0: Ce l'abbiamo in studio.
1: Eh sì.
3: È un bel giorno, ti accorgi che esisti.
0: Non ce la fai.
1: Torni subito, bambino.
0: Vero.
3: Non per tua volontà, e ti chiedi che sa.
0: Devo ancora farlo vedere a mio figlio.
1: Veramente?
3: Per volere di chi?
1: Uno dei più belli.
3: Poi un raggio di sole ti abbraccia, e i tuoi occhi si tingono di blu.
0: È domenica mattina e va tutto bene.
1: Andrea D'Achieri, Il Re Leone, il film della

0: Siamo tornati indietro con la scuola, con i film d'animazione, con i cartoni. Che weekend nostalgico! Vi stiamo preparando anche alla ripartenza, no? Di domani.
1: Ma quanto è bello ogni tanto rifugiarsi nella nostalgia, eh?
2: Nostalgia caneglia.
1: Anche rivederle. Pensa a rivedere quei cartoni che magari hai visto miliardi di volte da piccolo, rivederli da grande.
0: Vero.

0: sto pensando per ridere. Che la frase che io però non posso dirti è che un giorno tutto questo sarà tuo.
1: Eh no, no. Anzi, un giorno tutto questo sarà dello Stato. Questa era la frase.

0: C'è chi sta piangendo davvero. Sì. Bello. Se state guidando, fermatevi, perché se state piangendo.
1: Sì.
0: E magari proprio questa domenica prendete i vostri figli e ve lo riguardate.
1: Sì.
0: O anche da soli.
1: Questo è il nostro consiglio.
0: Bravi ragazzi, mi avete fatto piangere la moglie in macchina. Valerio, ma tanti altri che stanno arrivando via WhatsApp. Bello, bello, bello.
1: Come Barbara da Ponsacco dice: domenica mattina va tutto bene, piango come una bimba.
0: E allora non posso dirti che un giorno tutto questo sarà tuo, ma posso dirti un'altra cosa, caro Edoardo Mac.
1: Che ho fatto bene a venire anche
0: Hai
1: oggi.
0: Hai fatto bene a venire.
2: Il PBM Tarocco di tutto bene a 105.

0: Ragazzi, domanda seria. Ma quanto tempo è che non mangiate una pizza come si deve? Allora vi diciamo noi dove andare. Alla Pizza Romana da Giulio Cesare. Finalmente anche a Milano la vera pizza romana cotta nel forno a legna. Sottile, autentica, scrocchiarella.
1: Dimenticate la solita pizza. Niente bordi alti o impasti gommosi. Solo il profumo del legno e un equilibrio perfetto tra condimento e fragranza. C'è solo una regola. Si mangia con le mani e si gode in compagnia. Pizza Romana da Giulio Cesare. Scovatela sui social e correte a provarla.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ma che pelle stupenda!
6: Merito di Shiseido!
5: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
6: Ah, quale?
5: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
6: Corro subito nelle profumerie Naima!
5: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piedineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
10: Febal Casa, Febal Casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: Ufficio cose smarrite?
12: Ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: È permesso?
12: Ah, proprio lei!
13: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
12: Infatti.
14: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
13: E risparmia sulla bolletta.
12: Posso metterlo io?
13: È meglio applicato da un professionista.
12: Come lei?
13: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
16: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
17: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
18: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
20: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Mi piace, mi piace molto questa traccia 105 Selection.
1: Bel pezzo, poi ricordiamo che 105 Selection, la migliore musica selezionata da Radio 105, per chi non lo sapesse, quel disco selezionato di colore giallo, color Radio 105, color bombetta.
0: Allora, abbiamo un po' mescolato le carte in questa domenica, semplicemente perché il PBM Tarocco, fatto a modo nostro, ancora di più direi in questo sabato e questa domenica, è arrivato nella terza ora. Qualcuno ancora ci dice, ma perché dovete parlare sulla canzone? Avete ragione ragazzi, però se arrivano dei messaggi, dei saluti da fare, delle emozioni da comunicare, dobbiamo farlo in quel momento là.
1: E poi il PBM Tarocco è così, dobbiamo parlare per forza sopra la canzone.
0: Esatto.
1: State a capire a noi, dobbiamo per forza.
2: Quindi facciamo... piantatela.
1: Quindi basta.
0: Va bene, abbiamo fatto piangere tantissime persone, commuovere o meglio, tantissime persone con il cerchio della vita di Vanna Spagna, colonna sonora del Re Leone, e stavamo parlando in fuori onda di quanto, di quanto è forte comunque come cartone animato per quel che riguarda
1: Fortissimo.
0: Le tematiche. E non è l'unico.
1: Non è l'unico.
0: Tu hai citato Coco, effettivamente, che parla della morte in una maniera molto molto
1: e della ritualità che
0: della
1: poi
0: ritualità
1: c'è,
0: che c'è in Messico.
1: L'app è veramente devastante dal punto di vista emotivo, ma ce ne sono Bambi stesso.
0: Vero.
1: Ce ne sono veramente tanti, poi altri sono veramente bellissimi, però di fondo ci sono delle tematiche molto molto forti ed è giusto anche approcciare i bambini verso quella direzione lì.
0: Abbiamo fatto un in bocca al lupo a tutti i ragazzi, le ragazze, i bambini, le bambine, i genitori che accompagneranno domani i propri figli a scuola. Poi sappiamo che da regione a regione cambia ovviamente l'inizio del primo giorno dell'anno scolastico.
1: Sì.
0: Ma in questa domenica si è fatta una certa. Qualcuno chiedeva, ma Yader no, quest'anno almeno per il momento non tornerà nella domenica a quest'ora. Ma noi vogliamo comunque capire che cosa andrete a fare in questo pranzo della domenica, in questa giornata.
1: No, anche perché abbiamo ascoltato il cerchio della vita, c'è chi si sarà svegliato col cerchio alla testa anche, perché magari ieri sera ha fatto i bagordi.
0: Io ho saltato colazione effettivamente.
1: Hai il cerchio allo stomaco.
0: Ho il cerchio allo stomaco. Quindi la vostra domenica, il vostro pranzo in 15 secondi, perché diciamo 15 secondi? Perché se non vi diamo
1: delle tempistiche,
0: quindi se non vi diamo delle regole come si fa a scuola, voi non le rispettate e ci fate dei podcast
1: che a noi fanno piacerissimo, ma non possiamo purtroppo.
0: E visto che ieri abbiamo detto che dobbiamo radunare tutto in un intervento, perché arrivate con gli auguri, con i saluti, con le menzioni varie delle vostre feste, dei vostri parenti, di quello che accade nella vostra vita, lo concentriamo adesso. È il vostro momento. Sì.
1: Quindi se avete qualcosa da festeggiare, compleanni, anniversari,
0: saluti,
1: nascite,
0: da fare per questo
1: saluti
0: per
1: da
0: questa
1: fare,
0: domenica
1: 342 41 15 105 il vostro momento.
0: Adesso italiani, è il vostro momento. Prendete in mano lo smartphone e infiammatelo. Va bene, questa è Radio 105, ci prendiamo ancora una mezz'oretta per stare insieme a voi. Vai.

Radio 105. Radio 105.

0: 11.35 si è fatta una certa, come si dice in questi casi, anche per quel che riguarda la tavola. Vi abbiamo detto, ragazzi, è il vostro momento al 342 41 15 105. Raccontateci un po' quello che andrete a mangiare tra poco, quello che andrete a fare in questa domenica, se avete qualcuno da salutare e ringraziare nella vita in generale. Vi salutiamo e citiamo tutti:
1: pizzerietti, polpette di uova sia al sugo che fritte calde calde, frutta, verdura e pasta, niente altro. Ciao ragazzi.
2: Niente altro. Yader Fabri aveva detto: beh, si è giocata quei 7-8 jolly
0: in una giornata.
2: Esatto, però un pranzo domenicale abbastanza equilibrato.
0: Mi manca il suo ba,
2: sì,
0: ba, ba,
2: ci manca. Yader, ci manchi.
3: Beh, vabbè, ci vola.
0: Ciao ragazzi, io vorrei fare un ringraziamento speciale al mio compagno Michele, perché è un uomo straordinario che fa tanto per me e per la nostra figlia. Lo amo tantissimo e sono fortunata ad averlo al mio fianco. Giusy da Cagliari.
2: Ma Michele, Michelone,
0: sei fortunato anche tu, Michele.
2: Sei fortunato ad avere Giusy, come è fortunato la moglie di Lele, che dice: quest'anno incredibile, vede il 60° compleanno di Lele, mio marito, gran traguardo. Allora auguri Lele. Lele, Lele, Lele, Lele.
0: Weekend a Piacenza per festeggiare 10 anni di matrimonio e 30 di conoscenza rapporto, dice.
2: E quanti di divorzio? No, perché magari...
4: Ciao da Marco, Alessandra, Mattia e Michele. Noi oggi andiamo a festeggiare il compleanno di Martina. Tanti auguri.
5: Auguri.
4: Ciao.
2: Auguri. Ciao. Martina.
0: Ma io lo sentivo un po' così già molleggiato, ma non è che si è già fatto un aperitivino?
2: Secondo me sì. Tra l'altro vanno a festeggiare il gombleanno, ha detto anche. Che magari è una nuova festa, una nuova tradizione.
0: Oggi lasagne e prosecco, Giovan Battista da Bergamo.
2: Hai capito che abbinamento?
0: Bello, lasagne e prosecco.
2: Lasagne e prosecco. Beh, un aperitivo. È un aperipranzo.
6: Ma la libidine è qui. Lasagne, prosecco.
2: Questa non è libidine, è doppia libidine.
0: Allora, qualcuno è stato proprio sui 15 secondi, proprio preciso, come si fa e si dovrebbe fare a scuola. Senti qua.
7: Libidine. Ok, 15 secondi.
0: Vai.
7: Dunque, oggi sono 2 anni che mio marito mi ha chiesto la separazione.
0: No.
7: Dopo 7 anni di fidanzamento, 1 anno di convivenza e 29 di matrimonio.
0: No.
7: Non so se essere felice e festeggiare o se essere triste. In realtà,
0: però,
7: mi sono comprata i fiori per coccolarmi.
0: Brava.
7: E mi faccio la salsiccia con le patate. Ecco qua. Ciao, ciao Stefania da Gessate.
0: Brava Stefania. Allora, all'inizio ci hai fatto capire che eri molto giù di morale, ma dopo hai svoltato completamente. E quando ci hai detto salsiccia e patate, olè!
2: Stefania, dai, ascolta me, non hai nulla per essere triste.
0: Oh, mamma mia, però che palle sto cinismo.
2: Beh, se l'ha lasciata.
0: Hai fatto il record? Da quanto sei fidanzato? Dai,
2: quasi 5 anni. Ma
0: e
2: se
0: allora?
2: Ma se l'ha lasciata lui, che l'ha tradita lui, allora può essere solo che
0: questo
2: felice Stefania.
0: Sai cosa ti dico, Stefania? Adesso ormai hai fatto salsicce e patate. Dalla prossima

0: niente ci dividerà.
1: Allora, questa canzone doveva essere anche un po' un inizio di stagione, no? Un in bocca al lupo, sì, per Genova e Napoli. Non è che siano partite proprio benissimo, eh?
2: No, in Serie A non benissimo. Vedremo se oggi il Napoli si, esatto, risolleverà.
1: Se no è già crisi.
2: Sì.
3: Auguri a mia moglie che oggi compie 32 anni e fra poco quasi 12 di matrimonio.
1: Auguri.
3: Ciao, bravi. Davide da Gassino Torinese.
2: Grande.
4: Ciao, Davide, ma come che mia... Davide, ma come mi ha impostato la voce così, oh?
5: Ma poi stai facendo sentire che di Gassino Torinese.
1: Minchia, oh.
2: Grande. Grande.
1: A tra poco.
6: Tutto bene. Tutto bene a 105.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
16: C'è 105 Mi Casa.
8: 105 Mi Casa Live.
17: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
2: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
8: 105 Mi Casa Live.
17: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
16: C'è 105 Mi Casa.
8: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Baseball, One Republic, le ritroviamo quando manca meno di un quarto d'ora a mezzogiorno. Poi sappiamo che daremo la linea e spazio alla nostra Maria Sole Poglio, che oggi magari cerchiamo anche di salutare in chiusura, da un po' che non la riusciamo a salutare, diciamo, nel disannuncio dell'ultimo intervento.
1: È vero,
0: questo
1: è vero.
0: Per dirvi che manca poco anche all'inizio, non solo di Maria Sole Poglio, ma di una nuova settimana, cari miei.
1: Eh sì, una nuova settimana piena di imprevisti, sorprese.
0: Vabbè, speriamo non solo.
1: Tutta da vivere.
2: Tanto gli auguri a mia moglie Francesca, 45 anni che la sopporto, auguri!
1: Complimenti.
0: Complimenti a tutti, ecco.
1: 45 anni. Happy birthday!
0: Oggi andiamo a festeggiare il compleanno 70 anni, mio marito, tutto il ristorante, visto che io sono vegana, anche torta vegana. Ma molte torte vegane sono molto buone.
1: Sì, voglio dire che la festa è la sua, però, di tuo marito.
0: Eh beh, però vedi, ha un marito,
1: è vegano,
0: che,
1: il marito?
0: Che pensa a tutti, capito?
1: Ho capito. Ogni tanto, marito, pensa anche un po' a te stesso.
0: Mi sento... Ma tu sei sempre per l'egoismo.
1: No, però dico, è il compleanno del marito. Fai una bella torta.
0: E cosa fa? La moglie non mangia la torta.
1: Ho capito, devi fare la torta di carote per tutti.
0: Mi sento fortunato perché la mia ragazza Claudia, tedesca, ama l'Italia. Siamo in viaggio da Zurigo, direzione Puglia. Me, saluti da Piero.
1: Come si chiama la fidanzata?
0: Non c'è scritto. Claudia.
3: Ciao, sono Claudia. Mi piace tanto Italia.
1: Grazie, Claudia.
0: Veramente, comunque. Non hai preso le pastiglie oggi.

0: gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
5: la corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
6: Pyjamarun.it.
7: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
11: Riapre la casa, riparte lo show.
10: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
12: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17.300 grazie al bonus Renault di €1.000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: 105
14: Che storia!
15: Radio 105.
16: Che storia!

0: Wait. Siamo entrati così a sbaffo. Davidino non l'abbiamo avvisato che ha preso un colpo. Ma quando parte il disco 105 che storia? È così, Get Down in T.
1: 1981,
0: Cool and the Gang.
1: Tu sei cool e io in the gang.
0: E io vedo Maria Sole che mi muove già la spalletta.
1: Che già balla, che già balla.
2: Verità, siete contenti perché avete finito? Potete andare a magnà, vero?
0: Bella molleggiata, perché ti risalutiamo in diretta.
2: Ciao ragazzi.
0: Come stai?
2: Bene, sono molto felice di fare questo back to back insieme.
0: Beh, ti abbiamo riempito di complimenti.
1: Esatto,
2: infatti,
1: esatto.
2: E vi giuro che questa domenica non li ho pagati. Solitamente sì, questa domenica invece siamo diventati ormai amici.
0: Perché sono tutti punti autostima questi.
1: Maria Sole, devi sapere che le persone non sono tutte come Summa.
0: Esatto.
2: È vero, ma meno ma cioè, scusate, no. Adesso mi aspettano 2 ore con il buon Summa, quindi insomma non voglio toccare il mio capitano, se no non c'è mai.
0: Va
2: mi
0: bene.
2: Stoppa mentre parlo.
0: Come avete capito, lei è già pronta a portarvi dentro 105 Loves Music. Noi invece vi auguriamo una buona ripresa per quel che riguarda domani, anche
1: sì,
0: di scuola, insomma ne abbiamo parlato.
2: Ma mi venite a trovare a Roma, dai, qualche volta.
1: Certo.
0: Potrebbe succedere,
2: dai,
0: prossimamente
2: a Roma.
0: Ma noi ti aspettiamo sempre a braccia aperte anche a Milano.
2: Io tornerò molto presto.
0: Brava. Grazie Edoardo Mecca.
1: Grazie Dario Micolani.
0: Grazie a Davidino.
3: Grazie a voi.
0: Buon pranzo a tutti. Grazie perché come sempre eravate tantissimi. Noi vi auguriamo
1: come
0: una buona
1: sempre
0: settimana. Torniamo sabato prossimo dalle 9
1: alle 12 sempre. Ciao.

0: A Radio 105 sono le 12.
1: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Conflitto russo-ucraino a rischio ampliamento dopo che una stazione di servizio è stata colpita in un massiccio attacco da droni delle forze di Mosca al confine fra Ucraina e Polonia, provocando un vasto incendio. In un messaggio su X, il ministro degli esteri ucraino Sybiha afferma: Putin sta bussando direttamente alle porte dell'Unione Europea e della NATO. Il portavoce del Cremlino Peskov ha detto che il premier indiano Modi e il presidente cinese Xi hanno offerto i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Putin, secondo lo stesso Peskov, ha accolto con favore la disponibilità. Nel Golfo Persico, una nave mercantile iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz. L'attacco ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre tre a bordo. Non è stata specificata la provenienza dell'azione. La politica ha aperto i seggi in Svezia nel voto che potrebbe portare al ritorno al potere della sinistra o all'ingresso per la prima volta dell'estrema destra nel governo svedese. I seggi chiuderanno alle 20, ora in cui sono attesi due exit poll. La cronaca: ha ferito in modo non grave Daniel Maldini, coinvolto in un incidente stradale a Milano. Il giocatore del Cagliari, reduce dalla vittoria 2-1 a Bergamo, dove ha siglato il rigore decisivo, in ospedale per accertamenti, coinvolte 6 persone, nessuna in gravi condizioni. Formula 1 in chiusura: Lando Norris in pole oggi al Gran Premio di Spagna sul circuito cittadino di Madring. Kimi Antonelli in prima fila con il secondo tempo, quarto e quinta nella griglia di partenza le Ferrari di Hamilton e Leclerc oggi alle 15. Ragazzi, queste le breaking news di TGCom 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Welcome back amici di Radio 105, io sono Maria Solepoglio e voi siete sintonizzati su 105 Loves Music, il programma con la musica più bella di sempre. Buona domenica! Buona domenica a tutti i miei super ascoltatori. Allora, inizio col dire che non esistono più le mezze stagioni ormai. L'estate non è più estate. No, l'estate è stata super estate, ha fatto un caldo assurdo. A settembre dovrebbe arrivare un po' di freschetto, invece moriamo ancora di caldo. Per cui se mi sentite un po' con questa voce, fa parte insomma di questo periodo di alti e bassi, aria condizionata. Ormai anche noi Gen Z siamo diventati boomer con questi discorsi, però la musica è quella che può sempre salvarci, anzi anche i vostri messaggi, 342 41 15 105. Siete già tornati al lavoro, qualcuno magari ha fatto le vacanze, diciamo a settembre, che tutti quanti dicono che sono il periodo migliore, e io sono concorde perché l'acqua è super pulita e le strade sono sempre più vuote perché tutti ritornano al lavoro. Quindi voi siete team lavoro, avete fatto le vacanze ad agosto, siete invece partiti adesso a settembre, fatemelo sapere, fatemi sapere da dove mi state ascoltando, cosa state facendo in questa domenica, il tutto condito da tanta buona musica. Abbiamo scelto per voi quella di Miley Cyrus, che torna con un nuovo progetto. A un certo punto ha deciso di cambiare il suo nome su Instagram e da Miley Cyrus ha lasciato solo Miley, che rappresenta anche l'inizio di un nuovo capitolo musicale coronato da un disco che uscirà il 18 settembre. Il brano che corona questo nuovo capitolo si intitola Persuades.
1: Let's go.

Miley Cyrus torna con questo nuovo brano e annuncia l'omonimo album in uscita il 18 settembre. Ha annunciato appunto pochi giorni fa l'uscita di questo nuovo lavoro e per l'occasione ha deciso anche di cambiare nome, eliminando il suo cognome, così per dare vita, secondo noi, a una nuova fase artistica. E questa canzone, a differenza di quanto poteva sembrare il teaser che ha lanciato su tutti i social, si muove tra sonorità più dance pop e un racconto che si sofferma sul presente e su un bisogno secondo me molto comune, lo ritroveremo tanto durante la puntata, il bisogno di connettersi a cose reali, in questo caso la musica. Scrive infatti che i bambini non vogliono più ballare, sono coloro che ormai hanno il timore di lasciarsi andare, che è stranissimo perché i bambini sono senza freni, sono liberi e che si schermano dietro a un cellulare e non si avvicinano più ai propri corpi, alle persone, alla musica, non hanno più quella frenesia perché sono bloccati da quella che è la tecnologia, da quelli che sono un po' gli impulsi, no, che gli vengono dati. Voi siete pronti invece per un attimo a lasciarvi andare, a farvi trasportare da queste due ore di musica? Spero di sì, perché il prossimo brano è di Another con Emily Warren, si intitola Silver Lines. Lines, sì, e loro sono un duo olandese di produttori che hanno spopolato con Talk to You, sicuramente l'avrete sentita tutta l'estate, e hanno deciso di lanciare un pezzo che hanno definito un brano baciato dal sole, che sicuramente arricchisce il loro repertorio musicale, ma soprattutto sono pronti a portarlo nei vari festival dove saranno protagonisti con la loro energia e le loro sonorità. Ascoltiamoli insieme, li sento.

Prince, Another con Emily Warren. L'argento, non so se lo sapevate, rappresenta la luce e il valore che si nascondono anche nei momenti di dolore. Lo so perché mi ha fatto super... Esatto, l'ho immaginata proprio così. Esatto, basta, torniamo seri e... Vogliamo parlare d'amore? Allora, io ti devo raccontare al mio super regista, ma anche a tutti quanti voi, vi devo raccontare una cosa. Il nuovo brano si intitola Parlar d'amore di Saif. E io mi ricordo benissimo che eravamo in vacanza tanti anni fa con i miei amici e stavamo avendo una discussione, sapete quelle discussioni di gruppo dove magari si parte da un discorso, si parla di cose serie, e una ragazza, non me lo dimenticherò mai, disse: ragazzi, basta, parliamo un po' d'amore. E allora io ogni volta che leggo parlare d'amore, cose d'amore, mi ricordo lei che uscì con tutta questa dolcezza e irriverenza in questo discorso. Questo di Saif si tratta di un brano che guarda la tradizione della scuola genovese, come Edoardo Bennato, quella diciamo dei grandissimi cantautori italiani, volendo però reinterpretarla filtrandola attraverso la contemporaneità. Mamma mia, top. Sembro quei maestri pizzaioli che spiegano la pizza. Allora abbiamo questa cosa e molti sanno che Saif è ancora in tour. Se per caso vi foste perse qualche data, non vi preoccupate perché ve le annuncio io: 14 ottobre Torino, 17 settembre Padova, farà una doppietta a Milano il 21 e il 22 ottobre all'Alcatraz, di cui la prima data è sold out, a Roma all'Atlantico il 27 di ottobre sold out. Ma per noi nessuna musica, nessuna canzone è mai sold out. Saif.

0: parlare d'amore.
1: Perché non ti voleva parlare d'amore? Me lo continuo a chiedere. Sei info qui a Love's Music. E adesso passiamo a Malcolm Todd con Earrings. Lui è un cantatore di LA e il brano è uscito nel 2024 ed è spopolato grazie a TikTok soltanto nell'aprile 2026 ed è entrato così nelle classifiche di UK, USA, Canada e ha conquistato le prime posizioni. Pensate che prima che la musica diventasse il suo lavoro a tempo pieno, ha studiato produzione musicale e nel tempo libero lavorava part time in una gelateria, però non ha mai mollato il suo sogno di diventare, insomma, un artista già lo era, di diventare una voce importante, e ha realizzato il suo sogno da quando lavorava alle sue canzoni e suonava il suo basso da autodidatta a 16 anni durante il lockdown. Ha rivelato a Billboard di saper risolvere, oltre il suo talento, il cubo di Rubik molto velocemente e ha confessato che non lo vedrete mai indossare dei jeans attillati che detesta particolarmente. A noi l'importante è che ci canta la sua bella musica. Ascoltiamola insieme.

0: Todd con Earrings. Noi ci risentiamo tra pochissimo, sempre qui su Radio 105 con Love's Music. Mi raccomando, non cambiate canale e non cambiate frequenza.
1: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Fatelo anche voi. Il tetto assorbirà meno calore e avrete in casa un clima più fresco anche senza condizionatore, risparmiando pure sulla bolletta. Wingum Plus H2O Reflex di Winkler si applica su tetti nuovi o in manutenzione. Impermeabilizza e abbassa la temperatura di casa. Informatevi dal vostro manutentore e su winklerchimica.com.
2: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalgio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vividend ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
9: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
10: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
9: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
10: Riapre la casa, riparte lo show.
9: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Buon gustaio?
17: Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
18: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
19: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
20: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
21: Radio 105. Proud to be different.

Repeated, Martin Garrix con Ed Sheeran. Pensate che questa canzone fu registrata nel 2014 e poi per varie vicissitudini è rimasta, diciamo, nel cassetto per tantissimi anni, e finalmente, per la gioia di tutti i loro fan, è riuscita a venire, insomma, alla luce, venire fuori, e quindi tutti quanti possiamo godere di questa bellissima collaborazione. E adesso direi che è il momento di una news. Newsbreak, mio suono preferito. Allora, Festival del Cinema di Venezia, concluso da pochissimo, forse c'è ancora qualche giornata, insomma, parliamo di cinema, e mi è venuto in mente che ci sono degli oggetti, delle scene, dei momenti di alcuni film che nel tempo sono rimasti iconici, sono diventati cult. Infatti, per esempio, se vi dovessi chiedere qual è il vostro film preferito, se pensate a un film, qual è la prima immagine che vi viene in mente? Per esempio, che ne so, se parliamo di Titanic, mi viene in mente la scena iconica, no? Sulla barca, quel momento unico. Fatemelo sapere al 342 41 15 105, perché io mi sono chiesta, tra lustrini, red carpet, questi gioielli favolosi, sapete che ci sono dei gioielli più iconici al mondo nel cinema? E al primo posto, per esempio, abbiamo il cuore dell'oceano di Titanic, e questo è un momento, insomma, incredibile, dove il celebre pendente blu di Titanic è molto più di un gioiello, è diventato proprio un simbolo fatto di ricchezza, privilegi, ma soprattutto diventa parte della storia d'amore tra Rose e Jack. Poi abbiamo la collana di Pretty Woman, un gioiello che ha trasformato una dichiarazione d'amore. La collana di rubini e diamanti è la scena in cui Richard Gere regala il prezioso colliere a Julia Roberts, ed è una di quelle che hanno finito per vivere con questo momento anche al di fuori del film. Poi abbiamo Colazione da Tiffany, non possiamo non nominarla, con Audrey Hepburn, il collier, insomma, incredibile, quell'estetica elegante che è rimasta nitida nel tempo e anche poi ispirato generazioni e persone. Poi abbiamo il serpente di Elizabeth Taylor, a seguire la collana Satin di Moulin Rouge, abbiamo la Toussaint di Ocean 8, che poi c'è stato anche un 11, insomma, e il diamante di Marilyn Monroe è diventato proprio una pietra che racchiude perfettamente il glamour hollywoodiano, la tiara del grande Gatsby e il pendente di Come farsi lasciare in 10 giorni. Sono tutti appuntamenti iconici nel cinema per quanto riguarda gioielli super riconoscibili, ma fatemi sapere voi al 342 41 15 105 qual è quella scena, quel momento, quel accessorio che vi è rimasto impresso dopo aver visto un film. E adesso torniamo alla musica, precisamente a quella di Olivia Rodrigo, che è tornata a parlare delle fragilità di una generazione sulle note di Stupid Song.

0: Radio 105.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Brescia sulle note di Serenamente, tratto dall'album di Giulie, Solito Cinema, un album che arriva dopo la sua consacrazione come firma musicale del momento, con 34 dischi di platino, 30 dischi d'oro e un totale di oltre 1 miliardo di stream globali. Con Brescia racconta di un brano che parla di ciò che accade quando smettiamo di cercare a tutti i costi delle risposte e impariamo ad accettare un po' quello che è il ritmo della vita, perché andare avanti non significa avere sempre una direzione precisa, però continuare a camminare così, un passo alla volta, senza troppi pesi sullo stomaco. Quella con Brescia appunto è una delle numerose collaborazioni di Solito Cinema. Vediamo all'interno dell'album anche Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Franco 126, Biagio Antonacci, 13 Pietro, Emma, Elisa, Enrico Nigiotti, Coez e ovviamente l'immancabile Olly, con cui hanno una consacrazione personale d'amicizia e anche artistica e musicale, perché Olly e Giulie sono sempre insomma insieme sul palco e hanno dato vita a tantissime canzoni. Prima vi parlavo di cinema, dei gioielli iconici all'interno di alcuni film che sono diventati poi cult, diciamo patrimonio del nostro della nostra cultura cinematografica, e vi ho chiesto se appunto voi vi ricordaste una scena in particolare di un film che quando pensate a quella determinata pellicola vi viene subito in mente, e mi sa che abbiamo ricevuto qualche messaggio.
1: Rossella da Brescia. Ciao, come bella. Fare a dimenticare quella scena iconica, l'ultima scena di Ti presento Joe Black, bellissima.
0: Sì, bellissima, vero, verissimo. Un altro ascoltatore ci scrive: ciao Maria Sole, la scena che mi viene in mente appena penso al cinema è quella tratta dal mio film preferito, ovvero Il Gladiatore. Al mio segnale scatenate l'inferno. Piccola curiosità, in realtà la frase originale pronunciata da Russell Crowe era: al mio segnale scatenate i cani, ma il doppiatore italiano, niente meno che Luca Ward, la trasformò in quella che tutti conosciamo, con fra l'altro l'approvazione del regista Roberto da Bologna. Grazie Roberto, ma che bella curiosità. Continuate a farmi sapere insomma quali sono le vostre chic del cinema al 342 41 15 105, e mentre ci pensate io vi mando un pochettino di pubblicità. A tra pochissimo.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai, a settembre
6: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2 al cinema.
9: Radio 105. Proud to be different.

Era Sam Fender con People Watching, un brano veramente incredibile, cantatore inglese, al 12° posto tra i giovani più ricchi in UK, anche con una voce insomma incredibile, direi, quindi non tutte le fortune insomma a quest'uomo. Ho continuato a leggere i vostri messaggi, mi state continuando a scrivere i vostri film preferiti o anche le frasi iconiche dei film. C'è qualcuno che mi fa anche un indovinello che io voglio fare a vostra volta a voi. Chi sa fare sa capire. Che cazzo di proverbio è? Non è un proverbio, è la vita, è la vita. Giacomo, indovina il film, me lo scrive Matteo. Quindi insomma, che film è? Ditemelo voi al 342 41 15 105, e continuate a farmi sapere almeno per un po' quali sono i vostri, non i vostri film preferiti, quali sono le scene, le frasi, i momenti, gli oggetti iconici dei film che vi sono rimasti nel cuore. E nel frattempo io vi lascio alla nostra musica, quella di Love's Music. Ascoltiamo insieme questo brano a tutto volume. E intanto ancora una volta buona domenica!

0: 105 Traffic.
1: Questa situazione su strade e autostrade, code per un chilometro lungo la tangenziale ovest di Milano per incidente tra lo svincolo con la provinciale 59 Vigevanese Vecchia, l'allaccio con la 7 verso l'allaccio con la 1 Milano-Napoli, incolonnamenti anche in Toscana lungo la 1 per un veicolo fermo tra Firenze Sud e Incisareggello verso la capitale. Sulla A1 troviamo anche veicoli scortati per una perdita di carico tra Casal Pusterlengo, Ospedaletto Lodigiano e Piacenza Nord in direzione Bologna. Sulla A14 in Puglia traffico rallentato per fumo sulla carreggiata tra Foggia e San Severo in direzione Pescara. Ultima segnalazione che ci porta invece lungo la statale 7 via Appia con materiali dispersi all'altezza dell'incrocio Francavilla Fontana, strada provinciale 25 verso l'incrocio Brindisi, statale 16 Adriatica. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
3: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero!
10: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
17: Febal Casa, Febal Casa.
16: Più info su febalcasa.com.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su Beeper.it.
20: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
21: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
20: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
21: Riapre la casa, riparte lo show.
20: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Che storia!
22: Radio 105.
23: Che storia!

0: A Radio 105 sono le 13.01.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Questa è la seconda ora di Loves Music. Lei è Peggy Goo con Woman, con un brano super femminile per una delle DJ che ha più spopolato, penso, negli ultimi anni, con un successo super meritato. Ma adesso è arrivato il mio momento preferito di Loves Music, di questa seconda ora, ovvero il momento del nostro super ospite. E oggi con noi abbiamo un... Io lo definirei un po' un prodigio, perché ha iniziato a recitare che aveva 10 anni. Da allora ha lavorato solo con grandi registi, passando da commedie, drama, horror, al cinema, poi al teatro, protagonista di personaggi amatissimi anche come cartoni, no? Quindi anche una carriera da doppiatrice, c'è Anna di Frozen, Riley di Inside Out, ha ricevuto il Green Drop Award a Venezia proprio pochissimi giorni fa. Oggi è qui con noi, forse direi appunto una delle giovani promesse del cinema italiano, Sara Ciocca. Non appena diciottenne, ora diciottenne la ritroviamo.
1: Grazie mille Maria Sole, che bella questa presentazione, grazie.
0: Ciao Sara, ma che bella voce che hai, bellissima, come stai? Ma io non la vedo però, regia. Fatemi vedere questa giovane donna meravigliosa, se no, nel senso, eyes to eyes almeno, anche se non siamo da vicino.
1: Nella mia cameretta incasinata, però
0: nel frattempo
1: qua,
0: che sì, risolvono questo, quindi nella tua cameretta incasinata, io ti volevo ringraziare per essere qui con me di domenica. Cosa, da
1: ma
0: dove ti ho strappato? Che cosa stai facendo questa domenica? Cosa avevi in programma?
1: Ma guarda, semplicemente un caffè... Un caffè, un biscotto e un cantuccio molisano con mio padre. Non stavo facendo assolutamente
0: bellissimo,
1: niente
0: allora
1: di che. Anzi, allora, era un pranzo in famiglia.
0: Non ho fatto irruzione. Allora, Saretta, io ti ritrovo appunto diciottenne. Noi non ci conosciamo, però io ho visto, no, in qualche modo le tue varie fasi. Ti ho vista che eri piccolissima in un film con Alessandro Siani, poi ti ho rivista. Cioè, insomma, è molto bello. Io sono molto fan dei giovani talenti, perché credo che veramente abbiamo bisogno di voci nuove che possano raccontare storie attraverso l'arte. Ti ritrovo diciottenne e quindi ti chiedo un po' un bilancio di questi tuoi primi 18 anni. Eccola, la vedo.
1: Eccomi qua, grazie mille per questa domanda, è bellissimo, hai utilizzato due parole bellissime, giovani, arte, cambiamento, ecco, sono delle parole che io ritrovo molto affini in questo momento della mia crescita, perché l'arte in qualche modo è la cura e il nutrimento con cui io sto crescendo e con cui io mi sto curando, ripeto sempre questa parola perché è proprio un bisogno, una necessità, è un qualcosa che mi fa stare bene e che sta, ecco, una cosa che ripeto spesso e che ci ho scritto anche un testo su questa tematica, l'arte sta tracciando in qualche modo una coordinata della mia felicità e quindi non potrei essere più che felice di poter crescere e vivere all'interno del mondo dell'arte e in quello che io amo. E adesso che ho 18 anni sono molto più consapevole di tante cose, è ancora più bello e più incantevole.
0: Chi ti accompagnava, mamma o papà sul set?
1: Entrambi, qualche volta anche mio fratello.
0: Che bellezza, e quanti anni ha tuo fratello, più grande?
1: Mio fratello ha 21 anni, portiamo 3 anni di differenza.
0: Quindi tutta la famiglia ti ha sempre sostenuto tutta la famiglia, perché tu hai cominciato a 10 anni, giovanissima.
1: Sì, la mia famiglia è sempre stato un, proprio come si dice, il basamento, no? La famiglia mi ha sempre, anche una cosa che ci tengo sempre a dire, mi ha sempre lasciata libera di sbagliare. Io ho sbagliato tante volte, sono caduta, però mi hanno lasciato, ecco, lo spazio, l'aria, l'ossigeno di rialzarmi indipendentemente, continuare e comprendere da sola lo sbaglio che avevo commesso. Quindi questa è una grande libertà e anche questo vuol dire per me amore e sono fortunatissima.
0: Che bello, guarda, vedo una giovane donna super consapevole, perché io credo che comunque cominciare a lavorare in questo mondo e mi rivedo molto, no, nelle tue parole, nella tua storia, ti dà tante cose belle e te ne toglie tante altre in qualche modo, quindi appunto fai prima i conti con la vita, con i dolori, che impari un po' a curarti in qualche modo e farlo con l'arte, bellissimo, perché poi tu cresci e cresce anche la tua arte. Sicuramente l'attrice che sei oggi non sarà l'attrice che sarai tra 5 anni e non è quella che eri appunto 5 anni fa. Però, per esempio, se vogliamo prendere alcune delle tue esperienze, tu ti sei ritrovata a 11 anni con Frenza Nostek, la Dea Fortuna, tu in quel momento ti sei resa conto, cioè avevi un po' di consapevolezza o per te era tutto un gioco e dopo hai realizzato dove eri e che opportunità avevi avuto?
1: Allora, devo dire che fino al film Nina dei Lupi di Antonio Pisu, quindi compresa anche la Dea Fortuna all'interno di questo
0: momento. Che hai ricevuto
1: anche
0: un premio, una giovane rivelazione, ricordiamolo, perché io appunto, ti ripeto, sono fan dei giovani talenti. Cosa ha significato poi per te ricevere quel premio? Dopo fammelo sapere.
1: Ecco, il 2023, sì, adesso infatti ti rispondo a tutte e due le domande,
0: Vai, vai.
1: assolutamente. Grazie mille per ricordarti di questa cosa, guarda, veramente sei magnetica quando parli, è incredibile,
0: Anche
1: grazie.
0: tu.
1: Allora, il 2023, quando ci fu, ecco, il momento di Nina dei Lupi a Venezia, fu un anno bellissimo per me perché in qualche modo, ecco, ho avuto modo di conoscere tante persone, tanti giornalisti, tanti critici,
0: Quanti anni
1: tanti
0: avevi lì?
1: artisti. Che avevo 15 anni, quindi ho
0: 15 anni.
1: 14 anni, era il 2023, adesso se non mi sbaglio. Però ecco, è stato un momento, ecco, una magia contenuta nella Bomboniera di Venezia, che come sappiamo è un fascino che è preziosissimo, e quindi ricordo con tanta tanta malinconia un pochettino, ma con un ricordo veramente meraviglioso quei
0: Ci
1: momenti.
0: ritornerai, ci ritornerai. Ha voglia se ci ritornerai, ne sono certa.
1: Speriamo, grazie. E comunque, ecco, la Dea Fortuna è stato uno dei punti cardine del mio percorso, perché in realtà era ancora un momento della mia vita in cui io andavo sul set e c'era un'ingenuità bambinesca, no? Quanto avevo 10-11 anni, che mi permetteva, ecco, di essere, di avere, ecco, come posso dire,
0: Quella libertà.
1: una naturalezza, esattamente, una libertà all'interno di questa naturalezza che in qualche modo è preziosissima a quell'età, e io ci tengo
0: Bellissimo.
1: tantissimo a contenerla sempre, a cercare sempre di ritirarla fuori in ogni momento, perché è un qualcosa che mi riporta molto al vero significato di
0: Significato
1: me.
0: di quello che stai facendo
1: Quindi
0: anche.
1: sì. Quindi sì, semplicemente ero la Dea Fortuna con Ferzan Ospita, che è stato un momento come io l'ho vissuto con una grande organicamente, ecco, posso dire questa cosa, organicamente, naturalmente.
0: Per esempio, io mi ricordo che quando avevo 15-16 anni e lavoravo e poi andavo a scuola, mi ricordo che c'è stato un momento in cui facevo fatica perché mi sentivo più grande dei miei coetanei, ma troppo più piccola per gli adulti. E credo che forse è una sensazione che in qualche modo, forse in maniera diversa, però ti abbia sfiorato. Come hai fatto a continuare a mantenere i piedi per terra, a non perdere quella che era la tua età, quindi tutte le tappe, la scuola, gli amici, ma allo stesso tempo a continuare a portare avanti con determinazione quella che era la tua carriera? I tuoi desideri. A te posso farla questa domanda?
1: Grazie mille. Allora, guarda, io capisco perfettamente quello che mi hai detto prima, lo sento molto. La cosa è che io sono stata molto, molto fortunata perché ho sempre avuto, durante il mio percorso scolastico, questa sicuramente è stata una fortuna che mi ha dato la vita, un gruppo di amici molto, molto stretto, molto intimo,
0: Bello.
1: con il quale ho condiviso l'arte, perché io sono stata ho avuto sempre un gruppo di amici, degli artisti, c'era chi, non so,
0: Bello.
1: sportivi artisti, c'era chi suonava il pianoforte al conservatorio, mi ricordo una mia amica delle medie che faceva ginnastica artistica a livello
0: Anche
1: agonistico,
0: a
1: e
0: me è successa la
1: quindi
0: stessa cosa quando andavo alle
1: fantastico.
0: scuole.
1: È fantastica, questa cosa è bellissima
0: Ti
1: perché vedi
0: giuro.
1: come ognuno condivide la propria
0: Il
1: passione,
0: proprio modo di
1: quello per
0: fare
1: poi ogni
0: arte.
1: giorno. Sì, il proprio modo di fare arte, esattamente, quello per cui ognuno lotta ogni giorno, e quindi è stato semplicemente un supportarci a vicenda e un crescere insieme. Ricordo con estrema gratitudine, il mio percorso scolastico. Adesso domani affronterò il mio primo giorno di scuola del mio ultimo
0: Wow!
1: anno di liceo,
0: Quindi
1: quindi sono un
0: ci
1: attimo
0: ritroveremo che
1: in
0: poi sarai
1: blackout.
0: maturata. È l'anno della
1: Sì,
0: maturità.
1: l'anno della maturità, ragazzi, sì, è arrivato
0: Ok.
1: quell'anno.
0: È l'anno in cui sarai ufficialmente pronta a cantare notte prima degli esami di Antonello Venditti con insomma tutta l'aura che richiederà quel momento. Lo sai, sarà un passaggio di testimone.
1: Questo applauso per me è un po' traumatico. Devo dire che sto vivendo un po' di trauma questo
0: Hai
1: pomeriggio, la
0: ragione.
1: domenica prima del primo giorno.
0: No,
1: Però ecco.
0: goditelo, goditelo, guarda. Allora, io non
1: Sì.
0: voglio fare. Noi siamo. Vabbè, ci passiamo pochissimi anni, però credimi, quando mi dicevano goditi l'anno della maturità, io penso che ad oggi sia stato l'anno più bello della mia vita, quello di 18 anni. Perché poi,
1: Immagino, sì.
0: soprattutto per noi che abbiamo cominciato a lavorare giovani, inizi a vedere delle piccole differenze. Non perdere mai la tua famiglia, fatti sempre accompagnare dai tuoi genitori, stai sempre con loro, perché loro saranno veramente il vero porto dove poter partire e poter tornare sempre. Però goditelo da morire. E nel frattempo lavora tanto. Perché è importante. Infatti, prima di salutarti, ti volevo chiedere cosa bolle in pentola? Quali sono i tuoi prossimi sogni o progetti a cui tu stai lavorando?
1: Allora, un progetto che spero si possa sapere presto, spero di avere
0: Annunciare.
1: presto delle notizie. Ancora è un po' tutto segreto, però è un progetto a cui sono molto affezionata perché
0: Ok.
1: parla di una tematica a cui sono molto legata, che è l'emancipazione femminile.
0: Bellissimo.
1: E il progetto si chiama La fine azzurra, di Pierluca Di Pasquale, e io incrocio le dita perché spero, ecco, un futuro super luminoso per quest'opera a cui sono legatissima. E E adesso ecco, ho avuto la grande opportunità di girare questo film di cui avevo letto il libro, un libro poetico e commovente che si chiama Dove non mi hai portata di Maria Grazia Calandrone. E il film di Daniele Lucchetti, l'abbiamo appena finito di girare ed è ecco, una storia di madri, di donne, di ritrovamenti, di speranza, d'amore, è una storia commovente, quindi spero anche di questo si possa sapere presto. Adesso abbiamo, diciamo, stiamo finendo la promozione di Grete le favole vere, per cui siamo andati a Venezia, siamo tornati ieri.
2: Come è stato ritornarci?
1: Sono molto felice. È stato bellissimo. Venezia ha una magia, non lo so io che cosa contiene quella città, ma ha un qualcosa di è proprio un'opera d'arte, è un quadro a cielo aperto, questi fiumiciattoli, queste gondole, queste case, questi colori che sanno, sì, non so, mi
2: si
1: ricordano
2: dipinge
1: un
2: anche un po' di cinema, di tanto altro, sì. Ma fortunatamente sempre di cinema, che è la cosa per cui nel senso il Festival del Cinema di Venezia è bello, perché scopri tante opere, tanti film, tante cose interessanti, e c'è tanto altro oltre tutti i lustrini, le cose che si vedono. Io sono molto fan di questo concetto, no? Di entrare e vedere film, scoprire, perché Venezia ha anche tante cose che gli altri non vedono, secondo me. Premi, anche conferenze stampa collaterali, sale collaterali dove si possono scoprire veramente autori, quindi assolutamente.
1: Sì, infatti, bellissimo questa cosa che hai detto, perché infatti ci sono vari padiglioni, giornate degli autori, orizzonti, c'è Venezia Spotlight, poi c'è il concorso, però sono
2: certo.
1: Tutti dei posti e delle atmosfere differenti, sì, dove si respira arte, cinema e bellezza, ed è
2: Saretta,
1: una cosa
2: io ti chiedo allora di tornare da me non appena usciranno questi progetti, così me li potrai raccontare. E sono veramente felice di averti in qualche modo conosciuta, di averti avuta mia ospite. Ti auguro veramente tutto, ma non il successo, proprio che tu possa continuare a vivere di quello che ti piace, che secondo me è uno degli auguri più belli. E in bocca al lupo per questo ultimo anno di scuola, mi raccomando, spacca tutto.
1: Grazie, guarda, grazie Maria Sole. Io speravo veramente un giorno di poterti incontrare, perché ti stimo da morire, ti ho visto sul palco di X Factor, hai una presenza magnetica.
2: Grazie.
1: E non vedo l'ora di andare a vedere Io so pazza di Prosatore, perché
2: grazie.
1: Insomma, Pino Daniele è una delle mie ispirazioni.
2: Sei un amore, sei ufficialmente invitata a una cena, un caffè, un pranzo, così facciamo due chiacchiere insieme. E ovviamente ospita Loves Music per i tuoi successi, perché ti seguiremo, non cambiare. Rimani
1: grazie
2: così.
1: Mille.
2: Buona domenica,
1: ciao,
2: Sara Ciocca qui con
1: a
2: noi,
1: voi.
2: Loves Music.
3: Radio 105.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4 per 100 grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vividente ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Chiedilo al tuo farmacista.
16: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Yeah, uno c'è!
19: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
18: Piacere! Calciolone!
19: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
18: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
20: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
21: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
22: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

di Cat Eye qui a Love's Music, gruppo di LA formato da 6 ragazze, non una ma 6. E adesso, per continuare questa seconda ora, direi che è il momento di dare il ritmo giusto con una Newsbreak. Spopola il trend del cestino rosa al supermercato. L'amore ormai si trova mentre si fa la spesa. Sentite questa. La nuova tendenza è stata lanciata in Finlandia da questa famosissima influencer della generazione Z. Mentre le tradizionali applicazioni di incontri continuano a riempire i nostri telefoni cellulari, la ricerca dell'anima gemella ha deciso di fare un inaspettato ritorno alla vita reale. E questa nuova frontiera del romanticismo appunto nasce in Finlandia, nei supermercati, dove fare la spesa quotidiana può essere trasformata in un'opportunità di dating o flirting. A dare il via a questa bizzarra usanza appunto è stata questa content creator. Un cestino rosa segnala che si è single e del tutto aperti a nuove conoscenze. Mentre magari si scelgono ortaggi, surgelati, si mette in fila per la casa, l'acqua è mia, boom, cestino rosa, allora tutto si gestisce. C'è però un rigido principio di reciprocità. Questa è stata brava che ho detto questa parola. 100% mi sarei. Grazie, grazie, grazie il supporto, grazie, grazie mille. Ci si può avvicinare, lo ridico, reciprocità. Ci si può avvicinare a qualcuno solo se anche l'altra persona porta con sé porta con sé lo stesso cestino rosa, identificativo, cromatico, riducendo a zero il rischio di fraintendimenti oppure di avance indesiderate. È un ritorno un po' alle conversazioni spontanee, no? Alla voglia di realtà, soprattutto tra le persone più giovani, e soprattutto alla voglia di incontri spontanei, non programmati e nella vita reale. Uno scambio di parole informale, magari un consiglio sul pacco di biscotti, è così che si incontra l'amore della propria vita. Fatemi sapere al 342 41 15 105 se siete fidanzati, sposati e dove avete incontrato la vostra anima gemella, il vostro partner. E intanto io vi lascio a Somber sulle note di My Body Isn't Ready.

Bausa con Magnetic. Effettivamente questo brano è proprio magnetico. No, un brano incredibile, spopolato su TikTok, diventato virale ed è diventato un fenomeno globale. Incredibile come molti brani possano prendere veramente una notorietà e una viralità incredibile fino a diventare dei pezzi che poi ascoltiamo quasi come un po' iconici, no? Tra le radio, l'estate, questo l'ho ascoltato tantissimo. E adesso, tornando all'Italia, anche lui non scherza, parlando di hit e brani che sono diventati molto virali. 19 dischi di platino, 9 dischi d'oro. Rove torna con, diciamo, un regalo di fine estate per tutti, e il suo brano si intitola Per te, Follow the Sun, ed è un vero e proprio invito a seguire il proprio istinto. Racconta la crescita personale, la voglia di riscatto e anche il momento in cui ci si sente persi. Rove ha deciso un po' di cambiare, diciamo, il suo percorso e racconta una parte più intima di lui, dei suoi viaggi, dell'amore, un posto in cui, non lo so, trovare casa, rendere naturali quei momenti che poi sono speciali quando tu li ricordi. Questo è un po' questo il concetto di questa canzone, e vuole, insomma, ribadire un po' l'esigenza, no? Di mandare un messaggio, di riconoscersi nelle sue parole. Questo ci piace molto. Quindi, Per te, Follow the Sun, Rove.

Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

Radio 105. Proud to be different.

Americana con Denseteria, tra l'altro il nome di uno dei locali notturni più leggendari di New York City, attivo principalmente dai primi anni 80 e come se avesse un po' plasmato la scena artistica musicale, dando anche una forte identità tra punk, new wave, dance, insomma un posto che ha dato i natali a tantissimi artisti, tra cui anche Madonna, per cui lei ha deciso di dedicare questo brano. Un mio consiglio? Magari fare un salto in questo posto, chissà, potrebbe ispirarvi o far accadere qualcosa di speciale, se siete dei musicisti, amate la musica. Invece la leggendaria band bergamasca italiana Pinguini Tattici Nucleari finalmente tornano con un brano che abbiamo anche ascoltato un po' in questi mesi, così applausi. Il brano si intitola Sorry, scusa, lo sento, ed è un po' un racconto di una notte in cui ci si vuole abbandonare, no? Abbandonare le cose che succedono, continuare a far festa, continuare a far musica. Un'estate quella dei Pinguini Tattici Nucleari, quindi trascorsa non solo sotto gli ombrelloni, ma appunto con la loro musica. Ascoltiamoceli insieme.

0: Buoni fino al 16 settembre. Acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su Vella_Education_Italia.
2: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
3: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
2: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
3: Riapre la casa, riparte lo show.
2: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
16: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
17: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
20: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
22: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
21: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
22: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
21: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
22: Vi aspettiamo!
23: Gli Squizzati di 105.
24: 105
25: 105
24: 105 Che storia!
25: Radio 105.
24: Che storia!

Destiny's Child, Say My Name, è l'ultimo brano con cui concludiamo questa puntata di Love's Music. Grazie per essere stati con me, veramente grazie per i vostri messaggi, per aver seguito queste due ore attivamente. Io vi auguro un buon inizio settimana. Se qualche ragazzo sta, ragazzo, bambino sta ascoltando Love's Music, buon inizio per la scuola, perché domani ufficialmente cominceranno tutte le scuole. Vi auguro veramente un anno meraviglioso e quando siete un po' giù, mi raccomando, alzate la radio, ascoltate la musica. L'appuntamento con Love's Music, come sempre, è a domenica prossima. Lasciatemi ringraziare tutte le persone che lavorano a questo programma. Chicco qui da Roma, fatemi ringraziare Asia, Antonella, che lavorano veramente con amore a Love's Music, e il mio super regista Antonio Summa, e soprattutto, come sempre, grazie a voi. Vi lascio alla musica di Radio 105, perché continueremo tutto il pomeriggio, e domani ovviamente partirà un'altra settimana con tanta musica, ospiti, insomma, in perfetto stile 105. Ciao a tutti!

Domenica 13 settembre, grandi cose ci aspettano man mano che ci avviciniamo all'autunno. Ovviamente sono tutte cose che hanno a che fare con la musica, tra pezzi che si trascinano dall'estate a nuove grandi uscite, c'è tanto e per tutti i gusti. Andiamo. Jake Rapp su Radio 105 con Jake Rapp, il programma delle mega hit. Con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta e Antonio Letto Serpico. Oggi apriamo con il nuovo singolo di Ernia che si chiama Dedica.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ci sono città che fanno semplicemente da sfondo alla nostra vita e poi ce ne sono alcune che finiscono per diventare parte della nostra identità. Per Ernia quella città è Milano ed è proprio per Milano che ha scritto Dedica, il suo nuovo singolo che chiude il percorso di Per soldi e per amore. Grande Ernia, noi passiamo subito al prossimo pezzo, ci sono i Jungle con Sunshine.

Carte in tavola, il producer DJ scozzese al secolo Joshua Maney torna con Dance Dance Dance, un pezzo che guarda direttamente alla stagione d'oro della French Touch e che è il pezzo che abbiamo appena sentito. Va bene, dai, on to the next one. Subito sentiamoci sul nuovo singolone di Alex Warren che si chiama Emerald Eyes.

Revillene è tornata con In and Out, un pezzo che mostra un lato diverso della cantante di Chicago, conosciuta soprattutto per il suo ottimo R&B. Questa nuova hit fa parte di Blue Island, il suo terzo album, e racconta una situazione sentimentale piuttosto complicata. Provare a prendere le distanze da qualcuno e ritrovarsi continuamente coinvolti in un continuo dentro e fuori emotivo. I casini amorosi come muovono la musica. Dai, andiamo avanti, adesso c'è Adela con Ain't in LA.

0: Check it out!
1: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Così il tetto assorbe meno calore e all'interno si abbassa la temperatura. Fatelo anche voi. Avrete un clima più fresco senza condizionatore e bollette più leggere. Wingum Plus H2O Reflex di Winkler impermeabilizza il tetto, nuovo o in manutenzione, e abbassa la temperatura di casa. Parlatene con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Da 20 anni Deco è accanto a milioni di famiglie offrendo varietà, qualità e convenienza per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
5: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Tegam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
6: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
7: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
6: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
7: Riapre la casa, riparte lo show.
6: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
14: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
15: Ciao Alex.
14: Kimi, ma sono io su questo poster?
15: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
14: Per vederci le partite insieme.
15: Magari, però non ho ancora il wifi.
14: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
15: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
14: Sono appena stato sorpassato.
16: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
18: A Radio 105, Shake It Up, con Jake La Furia.
19: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, c'è un lato di Dominic Fike che non ama seguire le regole. Il suo nuovo singolo ne è un ottimo esempio. È il primo assaggio del suo terzo album How to Quit Smoking, in uscita il 9 ottobre, e ci riporta subito a quella combinazione che ha reso Dominic così particolare: chitarre pop alternative, attitudine rock e un modo di scrivere che sembra volutamente imprevedibile. Il titolo significa letteralmente fiore da parete e in inglese indica una persona timida, introversa, che tende a rimanere ai margini. Sentiamolo subito, questo nuovo pezzone si chiama Wallflower.

Dopo Sally Would You e il successo ottenuto con Deeply Still in Love, Role Model è tornato con questo nuovo singolo che si chiama Joy, un pezzo che nasconde un significato piuttosto malinconico dietro un titolo apparentemente molto positivo. Grande Role Model e on to the next one. Adesso c'è Iago con Girlfriend.

Swift torna con una nuova veste dance e Girlfriend, il nuovo brano del DJ e producer italiano emergente Iago, che riprende l'omonimo successo di Pebbles del 1987, scritto e prodotto da due nomi fondamentali dell'R&B americano, Babyface e L.A. Reid. L'originale arrivò fino alla top 5 della Billboard Hot 100 e conquistò il primo posto nella classifica R&B. Ottima idea, quindi. Adesso torniamo alla musica urban, perché c'è il nuovo singolo di Fabri Fibra e Pinguini che si chiama Goya. Cosa sogni?

Una collaborazione che mette insieme due realtà molto diverse della musica italiana, Fabio Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Il risultato si intitola Goya e richiama ovviamente Francisco Goya, uno dei più importanti pittori spagnoli, celebri anche per le sue opere più cupe e inquietanti. Bel pezzone questo, ora usciamo dal nostro bel paese e andiamo a sentire qualcosa di molto più internazionale. È tornato anche The Kid LAROI e di solito quando LAROI torna per spaccare. Questo è il suo nuovo singolo e si chiama Sleep.

bravissima e anche bellissima Bea Badubi con gli occhi neri e quel sapore medio orientale. In realtà è filippina di origine, credo. E il titolo del suo nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato è Memories. Fortissimo. E adesso Next, dopo aver costruito una carriera tra rock alternativo, elettronica e pop in Nothing But Things, tornano con un pezzo che mostra ancora una volta la loro voglia di sperimentare e si chiama Baby Cool.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Permesso? Che bel parquet!
2: Ha visto?
1: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
2: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
2: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
1: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
8: Niente.
7: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Edo, sei pronto?
11: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
10: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
11: Hai già scelto il tuo pigiama?
10: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
11: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
10: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
11: Pigiamarun.it.
12: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
13: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
14: Le nostre vacanze sono già finite.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
15: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
14: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: A Radio 105 Jake It Up con Jake La Furia.
17: Jake It Up con Jake La Furia su Radio 105. Va bene, raga. Allora, ecco il genio di oggi. Magari ne sentivate il bisogno. Vado. Gli si ferma la Ferrari da 200.000 euro in strada. Lui scende e se ne va. Vedere dal vivo un bolide da 200.000 euro non è cosa di tutti i giorni. Ma a Nuvolera, in provincia di Brescia, all'incrocio tra Vicolo Molino e via Anna Frank, la Ferrari Roma da 620 cavalli è rimasta a lungo sotto gli occhi dei curiosi, abbandonata e con tanto di portiera spalancata. Secondo la ricostruzione dei fatti, un uomo è arrivato all'incrocio con il bolide che malauguratamente si è fermato in mezzo alla strada. Il conducente avrebbe provato più volte a farlo ripartire, spingendolo addirittura a mano, ma poi, probabilmente innervosito, si è allontanato a piedi tra la sorpresa di tutti. Passando le ore e non vedendo nessuno giunto a recuperare l'auto, gli abitanti hanno deciso di allertare i carabinieri che, arrivati sul posto, hanno fatto rimuovere la Ferrari con un carro attrezzi. Pare che il veicolo sia risultato intestato a una società di leasing e che le forze dell'ordine stiano cercando di risalire all'identità dell'uomo al volante per potergli notificare i verbali della contestazione. Al momento attuale la Ferrari si troverebbe in un deposito giudiziario in attesa della conclusione dell'iter di accertamento. Se nessuno dovesse reclamarla, al limite prendo io per levarvi il problema. Va bene? Suoniamo, raga, c'è George Smith con Dancing.

0: sono le 15.
1: Sulla spiaggia o in città c'è Cechira, Cechira. Spegni ed esci dalla chat, c'è Cechira, c'è Cechira.
2: Di nuovo Jake Love con Jake LaFleur su Radio 105. Allora, vi do una notizia che potrebbe cambiarvi la vita. Addormentarsi è più facile se pensiamo a una patata. Succede a molte persone: sul divano si sbadiglia, gli occhi si chiudono, il libro cade dalle mani, poi si entra in camera, si spegne la luce e improvvisamente il cervello decide che è arrivato il momento non di addormentarsi, ma di fare il punto sulle cose da fare domani. La mail a cui rispondere, una conversazione che poteva andare diversamente, eccetera, eccetera. Il corpo è pronto per dormire, la mente no. Secondo il ricercatore canadese Luc Baudouin, questo potrebbe dipendere dal fatto che il cervello interpreta alcuni pensieri come segnali di urgenza. Se continuiamo a ripassare problemi, pianificare attività o cercare soluzioni, il sistema che regola l'addormentamento potrebbe semplicemente concludere che non sia ancora il momento di spegnersi. La tecnica proposta da Baudouin si chiama cognitive shuffling e ha una premessa sorprendentemente semplice: per addormentarsi potrebbe essere utile pensare a cose che non hanno alcuna importanza, una patata, un porcospino, una matita, un pinguino. Il cognitive shuffling, insomma, non invita a controllare meglio il cervello, ma a convincerlo che almeno per qualche minuto non c'è nulla di urgente, nulla da decidere, nulla da risolvere, solo una patata. Io però, se penso alla patata, finisce che non dormo più. Anzi, suoniamo che è meglio. C'è Miley Cyrus con Bass Persuades. Let's go.

A meno di un anno dal successo dell'album Something Beautiful, Miley Cyrus, che per l'occasione si fa chiamare solo Miley, inaugura una nuova fase artistica pubblicando questo singolo che si chiama Bass Persuades, una traccia che si distingue per atmosfere cupe e mature che fanno da contraltare a sonorità sintetiche anni 80, capaci di trasmettere una grande energia fin dal primo ascolto. E dopo questo pezzo di Miley cambiamo tutto, ci sentiamo Hugel, Sexy Red e Gaetano con Bad Bitch. Baby,

Bad Girl, un pezzo che conferma il suo modo di muoversi tra pop, R&B e le sonorità sudafricane che hanno contribuito a renderla riconoscibile in tutto il mondo. Lei che ha portato l'amapiano, genere nato in Sudafrica, caratterizzato da bassi profondi e ritmi molto particolari, dentro il pop internazionale, diventando una delle artiste più rappresentative della nuova scena sudafricana. Oltre che, come dico sempre, per me è la vera erede di Rihanna. Va bene, adesso cambio, ma c'è un'altra grande donna di musica, c'è Bia con Bullet Pumps.

0: Radio 105.
1: 105.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

e Brash sono una grande coppia, lo hanno dimostrato sul campo con questo bellissimo singolo che si chiama Serenamente, e beati loro che riescono a fare le cose serenamente. Io sono sull'orlo di un esaurimento nervoso ormai da decenni. Va bene, dai, next è il turno di Rachel Chinuriri col suo nuovo singolo che si chiama One Song Away From Crying.

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Amazon presenta... Il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
4: Febal casa, Febal casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Yuhu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
9: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
13: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
14: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Con Bipper e Visa è già Natale. Apri il conto Bipper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su bipper.it.
18: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
19: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
18: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
19: Sì, sì, come no?
20: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
0: Radio 105.
21: Jake It Up. Jake La Forest su Radio 105 con Jake It Up. Dunque, nuovo singolo per Fred De Palma, che torna con un pezzo che guarda alle sue origini e al percorso che lo ha portato a diventare uno dei protagonisti della scena urban e latin pop italiana. Il titolo richiama proprio gli anni degli inizi, quando Fred De Palma, all'anagrafe Federico Palana, muoveva i primi passi nel mondo dell'hip hop e del freestyle a Torino, un percorso iniziato molto prima del successo delle hit estive e delle collaborazioni internazionali, e che nel corso degli anni lo ha portato a costruire uno stile sempre più riconoscibile tra rap, pop e sonorità latine. Io ve lo sono subito, si chiama Ragazzino.

elettronica internazionale, Carlita e Maliv uniscono le forze con Jasper Dotwav per Solar Skin. Una curiosità è che Solar Skin è stata suonata dal vivo prima ancora della pubblicazione ufficiale durante un set back to back di Carlita e Maliv sul palco Core del Tomorrowland, quindi insomma grandi cose. E adesso on to the next one, perché c'è Jisoo con Click.

Dopo il successo con le Blackpink, Jisoo è tornata con Click, un pezzo pop dalle sonorità dance che continua il suo percorso da solista e richiama quel momento in cui tra due persone scatta immediatamente qualcosa, un'attrazione istantanea quasi impossibile da spiegare razionalmente, un colpo di fulmine in poche parole, ma non so se usano questo termine in Corea. Vai raga, nuovo pezzo adesso, c'è Troye Sivan con She's the Best.

She's the Best è il titolo del nuovo singolo di Troye Sivan, un pezzo che mostra il lato più pop e immediato dell'artista australiano, con un tema centrale che ruota intorno all'attrazione per una persona che sembra avere qualcosa di speciale, quasi impossibile da ignorare. Capiamo tutti, non facciamo finta di no. E adesso, raga, la queen della musica latina, Karol G, insieme a Drake con AI.

Una delle nuove voci più interessanti del pop americano è Audrey Hepburn, che sta spaccando il lungo e largo con Sue Me, un pezzo ironico e molto diretto sulle complicazioni delle relazioni. Il titolo infatti significa letteralmente fammi causa, ed è già una piccola provocazione e ci piace. Ok raga, cambio, balliamo un po' perché ci sono John Summit e Absolutely con Don't Believe It.

0: Check it out. Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
4: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
3: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
4: Riapre la casa, riparte lo show.
3: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese e gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
7: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
12: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
13: Ma che pelle stupenda!
14: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
13: Ah, quale?
14: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
13: Corro subito nelle profumerie Naima!
14: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
19: Kia. Movement that inspires.
0: A Radio 105, Jake It Up, con J.J. La Furia.
20: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, la playlist delle meraviglie. Antonio Detto Serpico e la Lauretta sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata. E allora chiudiamo in bellezza. Dunque, un incontro tra pop elettronico e dance internazionale. Questo è il nuovo singolo collabo di Topic e Carte Blanche, che racconta quella sensazione di fortuna che si prova quando, nonostante gli imprevisti, ci si ritrova accanto alla persona giusta. Il messaggio è semplice: non serve avere tutto sotto controllo per sentirsi tra i fortunati. Il pezzo è questo e si chiama Lucky Ones.

Anzi, Topic e Carte Blanche, l'ultimo pezzo di oggi per me, raga, ci ribecchiamo tutti qua il prossimo weekend, sempre dalle 2 alle 4, sempre su Radio 105 per due nuove puntate di Jake It Up. Io sono fuori, un bacio da Jake La Furia, è bella.

0: Jake it up.
1: A Radio 105 sono le 15:59 minuti. 105 Super Weekend, Weekend, Super Weekend. Buon pomeriggio a tutti, inizia una nuova puntata di 105 Super Weekend. Come state? Sono Nicolò Torielli, in regia c'è Antonio Summa, Francesca Pinna in redazione, c'è Tralì. Abbiamo un centralino e la domenica è autogestita. Quindi al centralino Nicolò Torielli, Antonio Summa che è anche in regia, e Francesca Pina che invece continua a rimanere sempre in redazione. Unica certezza però siete voi e noi in queste due ore insieme, anche sul canale 66 del digitale terrestre. Infatti salutiamo tutti quelli che ci stanno guardando in questo momento la televisione e magari non ci stanno ascoltando la radio, però salutiamo anche quelli che ci stanno ascoltando la radio o quelli che ci stanno ascoltando tramite l'app di Radio 105 o sul sito 105.net. Domenica 13 settembre, è ancora estate, l'estate terminerà il 23 settembre e io mi immagino tutte quelle coppie che magari la domenica decidono di andarsi a fare una pizzata tra loro due. O il sabato si esce, si va a fare una cena romantica. Magari lui vuole fare la proposta è quella definitiva, quella della vita, quella ti vuoi unire con me per sempre. Ma la proposta viene interrotta drasticamente da dei bambini che iniziano a creare disturbo, disagio e fastidio. Per saltare questo problema, in Brianza è arrivato un locale child free, niente bambini, fine. Stiamo parlando di Lesmo, famosa per le due curve del Gran Premio di Monza del circuito, ha deciso, un ristorante di 26 coperti, di togliere tutti i seggiolini per i bambini e di togliere tutte quelle agevolazioni che molti ristoranti si possono trovare. Da lì apriti cielo, no? Discrimini i bambini, discrimini i genitori, li metti in imbarazzo. Tutto nasce però dal fatto che c'è stata una discussione all'interno di questo ristorante dove una recensione, perché siamo nell'epoca delle recensioni, ha portato un casino pazzesco nonostante tutti i clienti abbiano difeso il gestore. Il gestore ha detto basta bambini. Questo per chiedervi cosa, cari ascoltatori e cari telespettatori che ci state guardando sul canale 66 del digitale terrestre, siete d'accordo con i ristoranti totalmente child free? O siete assolutamente contro, perché è un diritto di tutti poter essere genitori? 342 4115 105. Moriremo.

0: JX, vita, morte, miracoli, questo è il 105 Super Weekend. Buon pomeriggio in questa domenica d'estate, perché ancora estate, nonostante magari molti abbiano ripreso la loro quotidianità, però l'estate, come dice il calendario, 23 settembre, quindi siamo ancora non in piena estate, sul finire dell'estate, ma ormai basta, se finì, è alle spalle, quella gaudente è alle spalle. E infatti siamo entrati subito nel tema della questione: un ristorante a Lesmo ha deciso di bandire i bambini. Ha detto: i bambini, io non ce l'ho con i bambini, però in un ristorante con 26 coperti i bambini hanno rotto. E da lì vi abbiamo chiesto, cari genitori, ma voi come la pensate? Come la pensate? Perché alcune persone si sentono discriminate, ci sono alcuni genitori che dicono: ma cavolo, io non posso mettere al mondo dei bambini, non li posso portare fuori. E da lì al 342 41 15 105 vi abbiamo chiesto: ma voi da quale parte siete schierati? C'è chi ci scrive: se i genitori non sono in grado di tenere i figli a bada, il ristorante ha fatto benissimo. Perché poi c'è da pensare anche questo, perché il bambino deve essere libero, tra virgolette, di esprimersi. Dopodiché sta anche un attimo il genitore mettere una serie di paletti, no? O capire se è una situazione adatta per portare il proprio figlio in un determinato luogo. Perché poi, parliamoci chiaro, poi io faccio il figo perché non ho figli, però tanti genitori che conosco mi dicono: mio figlio è figlio del mondo, io lo porto in giro con me dal secondo al terzo mese. Sì, però lì ci vorrebbe anche un attimo un buon senso, perché un conto è un bambino di 10 anni maleducato che urla, che fa versi, che disturba i vicini dei tavoli. Lì potrebbe essere un problema di cattiva educazione. Ma un bambino di 2 anni, se il bambino di 2 anni inizia a piangere, cosa gli vuoi dire? Vi abbiamo chiesto la vostra al 342 41 15 105.
1: Assolutamente d'accordo. Il gestore di un locale deve essere libero di decidere la sua clientela. Io sono un genitore di un bambino di 2 anni e comunque sono d'accordo. Io ovviamente quando esco a cena vado a cercare i locali adatti ai bambini. Quando mi capita di andare in un locale dove comunque possono entrare i bambini, ma poi mi rendo conto che il locale non è proprio adatto ai bambini, mi sento a disagio io quando trovo quel locale dove le persone mangiano in silenzio, dove tutto, anche che il gestore mi dice: non si preoccupi, va bene, c'è un seggiolone, io mi sento a disagio, io vado a cercare un posto dedicato ai bambini. Che non vuol dire che uno che ha figli non può uscire, semplicemente mi sembra giusto scegliere un posto adeguato. E se uno non vuole dei bambini nel suo ristorante, è liberissimo di farlo. Poi saranno i clienti a scegliere se andare in quel ristorante o se non andare, a prescindere dal bambino o meno. Perché se uno non ha figli ma non gli piace questa mentalità qua, non andrà in quel ristorante. Amen. Tony Dall'Imbiate.
0: Guarda Tony, grazie per averci portato la tua idea, il tuo pensiero. C'è da dire che non è che si nasce stronzi, infatti i ristoratori magari inizialmente dicono: ma sì, accettiamo i bambini. Dopodiché arriva lo screzio, arriva sempre quella faccenda, quello screzio che può avvenire, come nel caso del ristorante di Lesmo, dove si inizia a discutere, dove si inizia a discutere per un bambino, il ristoratore inizia a dire: scusate, tenetelo buono, tenetelo calmo. Si arrabbiano i genitori, i clienti iniziano a prendere le sue difese e da lì arriva una cattivissima recensione. Il ristoratore dice: sai cos'è che c'è? Sai cos'è che c'è? Via i bambini, via i bambini. 105 Super Weekend, non vogliamo partire con la polemica, però non essendo genitore mi piace anche imparare da voi, cogliendo spunti dalla quotidianità, e chiedervi: ma tu che magari sei genitore di 1 o 2 bambini, cosa ne pensi? Dove lo porti tuo figlio? Ti rischi di andare al di là o rimani nel tuo? Another, questa è Silver Lines.

0: Sheeran, Bad Habits, e questo è 105 Super Weekend. È partita la polemica: ristoranti child free, sì o no? Tutto nasce da un ristorante di Lesmo di 26 coperti che ha detto basta bambini, basta, non li voglio più. Non li voglio più, ma hanno rotto le scatole. Poi si discute con i genitori, quindi basta, basta da lì. Però i genitori, eh no, ma scusa, noi, i nostri figli, non possiamo uscire a cena. E al 342 41 15 105 vi abbiamo chiesto cosa ne pensate.
1: Ciao Fabrizio da Milano, io ho una bambina di 8 anni. Settimana scorsa eravamo a cena con amici della classe, dunque 6 bambini, e lì è stato il delirio totale. Dunque capisco il gestore, ha fatto bene, però bisogna anche capire che questi bambini devono uscire, devono mangiare, non possono stare chiusi in casa. Però ripeto, ha fatto bene, ognuno sceglie di fare quello che vuole. Ciao.
0: Assolutamente, i bambini devono uscire, devono svagarsi, però forse ci sono dei luoghi adibiti per questo, perché se tu porti tuo figlio o tua figlia in un locale che non è specificatamente attrezzato per i bambini, forse bisognerebbe farsi un paio di domande. Perché è vero che oggi i bambini gli metti un tablet e stanno abbastanza tranquilli, però ricordiamoci che dopo mezz'ora viene proprio meno la voglia di stare seduti, ed andare al ristorante è più uno svago per gli adulti che per i bambini. Un conto è ti porto al parco giochi, ti porto in un ristorante attrezzato per loro, ma in un ristorante normale forse bisognerebbe porsi la domanda. E tu? Bambini sì al ristorante o bambini no? C'è Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Ragazzi, domanda seria: ma quanto tempo è che non mangiate una pizza come si deve? Allora vi diciamo noi dove andare: alla Pizza Romana da Giulio Cesare. Finalmente anche a Milano, la vera pizza romana, cotta nel forno a legna, sottile, autentica, scrocchiarella. Dimenticate la solita pizza, niente bordi alti o impasti gommosi. Solo il profumo del legno, un equilibrio perfetto tra condimento e fragranza. C'è solo una regola: si mangia con le mani e si gode in compagnia. Pizza Romana da Giulio Cesare, scovatela sui social e correte a provarla.
1: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su VellaEducation_Italia.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: È permesso?
11: Prego.
10: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
11: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
10: Gliel'ho consigliato io.
11: No, il manutentore è anche carino, sa?
10: Pure.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: Edo, sei pronto?
14: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
13: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
14: Hai già scelto il tuo pigiama?
13: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
14: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
13: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
14: pigiamarun.it.
15: Le nostre vacanze sono già finite.
16: Scialla, c'è Skoda.
15: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
16: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
15: Anche a settembre? Allora scialla.
17: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
19: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
20: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
21: Perché?
22: Perché?
18: Ecco perché.
19: Non fartela scappare.
20: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

Cats Eye Animal, il brano di questa settimana della 105 Selection, ovvero il brano più trasmesso preso dalla playlist di Radio 105. Le Cats Eyes, band formata nel 2023 dal talent show Dream Academy, con ben 6 componenti provenienti un po' da tutti i paesi. Dalle Filippine, da Cuba, dalla Cina, dall'America, e c'è anche una italo-svizzera. E quando penso alle italo-svizzere, penso alla Svizzera e a tutti gli amici della Svizzera che ci ascoltano tramite l'app di Radio 105 o tramite il nostro sito 105.net. Era Cats Eye Animal, il brano di questa settimana della 105 Selection, pensando a queste 6 componenti che anche loro saranno state bambine. E i loro genitori, quando erano piccole, le portavano al ristorante? Sicuramente ci sono mai state discussioni come quella avvenuta tempo fa a Lesmo, in un ristorante che ha deciso di diventare totalmente child free. Da lì vi abbiamo chiesto voi cosa ne pensate al 342 41 15 105. Pensavo a un attimo di polemica, qualche genitore del mio figlio è figlio del mondo e deve poter scorrazzare libero ovunque voglia. Invece devo dire che tutti i nostri ascoltatori si sono schierati dalla parte del ristoratore, anche se alcuni provenienti da quella zona lì ci hanno fatto notare, è stata una mossa pubblicitaria. Noi conosciamo quel ristorante ha 26 coperti, i bambini non ce li porti, i bambini non li porti in un ristorante con 26 coperti. Quindi, mossa pubblicitaria, sta di fatto che però è sempre un argomento molto caldo, quello dei bambini al ristorante, come anche i bambini sugli aerei. Tanto che ci fu un motivo di discriminazione perché un genitore si sentì messo alla gogna perché un passeggero chiese di essere spostato di posto. E da lì partì un'iniziativa: segnalare quando il tuo vicino di posto in aereo è un bambino. Anche lì, putiferio, apriti cielo. Dal mio punto di vista, uomo single, uomo che ha deciso di non prendersi le responsabilità, se ci sono dei bambini è sempre giusto segnalarli.

DJ Flamenco Paranoia, questo è il 105 Super Weekend. Abbiamo parlato di ristoranti child free, però bisogna arrivare a fare dei figli e quindi si presuppone che bisogna amarsi, che bisogna andare d'accordo. E attenzione, perché c'è un gesto che potrebbe rovinare la coppia, ovvero interrompere continuamente. Infatti tagliare spesso la parola può essere percepito come mancanza di rispetto. E nel tempo ridurre, ovvero interrompere continuamente. Infatti tagliare spesso la parola può essere percepito come mancanza di rispetto.

dopamina, ossitocina e serotonina, una miscela chimica che funziona come un anestetico naturale sulle imperfezioni dell'altro e ci fa stare bene e ce lo fa accettare e ce lo fa amare. Dopodiché, quando la fase dell'infatuazione cala e la routine prende il sopravvento, questa difesa ormonale viene a meno. Il risultato è che quei difetti, prima considerati persino simpatici, si trasformano improvvisamente in fastidi quotidiani del tutto insopportabili. Questo per chiedervi cosa, cari ascoltatori, che sicuramente vivrete una vita molto più normale della mia. Vivrete in relazioni, amerete. Qual è stato l'anno più difficile della vostra relazione? E come ne siete usciti? 342 41 15 105. Noi raccogliamo tutte le vostre impressioni per creare un po' l'uomo, non dico l'uomo perfetto, l'uomo. E in base a tutti i vostri consigli, io poi provo a relazionarmi nell'umanità. Perché adesso siamo ancora a scarsissimissimi risultati.

Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle

0: Tue passioni. Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La COP sei tu.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio 105. Proud to be different.

David, the first time, questo è 105 Super Weekend, Nicola Torielli, Antonio Summi in regia, Francesca Pinna, a Cavaldonato non si guarda in bocca, o meglio, era un detto che forse funzionava anni fa, perché oggi un ereditiero rifiuta 23 appezzamenti di terreno. Cioè, avete capito? Cioè, tu erediti 23 appezzamenti di terreno, 23 appezzamenti di terreno è veramente tanta roba. Però l'ereditiero dice no, non li voglio, non li voglio, non voglio neanche andarli a vedere perché non sono edificabili. E da lì potrebbe partire la speculazione, ma se non è edificabile io che cosa me ne faccio? A me innanzitutto dovrebbe dire, ereditiero, vai a vederli perché metti, no, petrolio impossibile, metti che magari c'è meno probabile, però anche solamente far legna. Guarda che Cavaldonato non si guarda in bocca. Infatti stiamo parlando di Travo, piccolo comune della Valtrebbia, dove un giovane si trova ereditati 23 appezzamenti, 23 appezzamenti non confinanti tra di loro, e cerca di cederli, cerca di regalarli. Quindi se all'ascolto o chi ci sta guardando sul canale 63 del Digitale Terrestre ci dovesse essere qualcuno intenzionato magari a cambiare vita, basta, adesso voglio diventare un agricoltore, voglio diventare un coltivatore come gli uomini di Neanderthal, sappiate che c'è un uomo, suppongo ancora per poco, perché è vero che anche il comune non si è voluto prendere in carico questi appezzamenti, però noi siamo un popolo di persone di ingegno, quindi andarli a vedere magari per cercare di capire cosa ci si può ricavare, anche perché uno spazio che ti viene donato è qualcosa di veramente straordinario, nonostante sì, l'ereditiero ti dice però te li devi prendere 23 tutti in blocco e sostenere i costi di passaggio. 5.000 euro mi verrebbe da dire, ve lo chiedo a voi perché io non ho mai ereditato nulla, quindi fatecelo sapere 342 41 15 105. Voi accettereste 23 ettari di terreno?

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
7: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
9: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
8: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
9: Riapre la casa, riparte lo show.
8: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
10: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
12: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Che storia!
14: Radio 105.
15: Che storia!

0: Radio 105, sono le 17.
1: Radio 105, proud to be different.

Bosa, Lose Myself, buon pomeriggio a tutti. È iniziata ufficialmente la seconda ora di 105 Super Weekend. Sono Nicolò Torielli. Oggi domenica 13 settembre è ancora estate. E chi ci sta guardando sul canale 66 del Digitale Terrestre noterà uno splendido paio di baffi per festeggiare l'estate. L'estate che prosegue fino al 23 settembre. Quindi si va ancora leggermente un po' lenti nonostante si abbia ripreso la quotidianità. E nell'andare lenti decidiamo di portarci ancora un pochettino l'argomento sul finire della prima ora, ovvero che un giovane eredita 23 appezzamenti di terreno e non li vuole. È disposto a liberarsene, a regalarli, a patto che si prendano tutti e 23 insieme e che ci si assuma le spese e i costi di gestione per tale operazione. Da lì il sottoscritto, che non ha mai ricevuto neanche un cioccolatino, ha chiesto agli ascoltatori: ma quanto può costare un'operazione del genere? E subito i nostri ascoltatori, voi che siete comunque speciali e informati, ci avete scritto: l'atto notarile costa 2.500 euro, se li vendi tutti insieme paghi 2.500 euro, se li vendi separati paghi la stessa cifra per ogni atto e quindi verrebbe tutto molto costoso. Quindi l'ereditiero farebbe anche una grande cortesia e quindi te non è che vai voglio questo, no, te li prendi tutti insieme, poi chi vivrà vedrà. Ragazzi, a caval donato non si guarda in bocca. Poi ovvio non ci si può costruire su questi terreni, ma questo è totalmente un altro discorso. Tra l'altro, parlando di costruzioni, un team internazionale ha prodotto un cemento con fanghi fecali trattati in biocar, utilizzandolo per produrre un calcestruzzo fino al 42% più resistente. Il processo richiede temperature molto inferiori rispetto al cemento tradizionale e potrebbe ridurne l'impatto ambientale. Con gli escrementi hanno creato un tipo di cemento che sembra essere anche molto più resistente del calcestruzzo. Che ci si stia spingendo verso nuove frontiere di ricerca, no? Voi come chiamereste un residence costruito con questo nuovo cemento? A me verrebbe da dire che casa di merda, però no, noi non siamo volgari a 105 Super Weekend. È il progresso in un mondo che sta andando a scatto a fascio, allo schifo, con gli escrementi che non mancano mai, hanno creato un nuovo tipo di calcestruzzo super resistente. Avete capito bene? Ci ascoltiamo Marrakesh insieme a Gue Casini.

0: MGK, My Ex, e questo è il 105 Super Weekend al 342 41 15 105. È bello scambiare opinioni, idee, e tutto è partito da questo cemento prodotto da un team internazionale capeggiato da degli indiani, che è riuscito a creare un calcestruzzo fino al 42% più resistente, utilizzando cosa? Fanghi fecali trattati in biogas. Con le nostre feci. Da lì vi ho chiesto: ma come si potrebbe chiamare questo calcestruzzo? Come chiamereste un residence costruito con questo materiale? E Giuseppe da Mantova ci ha scritto il calcestronzo. Mi rendo conto che forse a quest'ora veramente non si poteva toccare un tasto e un tema più basso di questo. Questo umorismo spiccio, ma lo stiamo facendo perché più tardi giocheremo col Nick Pong. Quindi vi stiamo facendo respirare, che poi anche lì respirare con le feci non è il massimo della vita. Allora concentriamoci su Mattia e Ilenia, che ci ascoltano da stamattina, che stanno lavorando, che noi salutiamo, che noi ringraziamo. Infatti, per chi capita di alzarsi molto presto la domenica mattina, dalle 6 alle 9 c'è 105 Super Weekend, la versione della mattina. Cosa cambia dalla versione del pomeriggio? Il regista, qui abbiamo Antonio Summa. Buonasera Antonio Summa.
1: Buonasera.
0: Mentre invece la mattina abbiamo Davidino. Cambiano le mie camicie per farvi vedere che siamo in diretta e che non è che si registra tutto in un colpo solo. Poi per il resto potete sempre andare sul sito 105.net per riascoltare la puntata. Potete ascoltarvi le pillole, che sono i momenti più salienti. Antonio Summa, il calcestronzo lo potremmo inserire nelle pillole più salienti, o forse anche no. Però sicuramente quello che potete fare è scaricare la nostra app, se non l'avete ancora fatto. 342 41 15 105. Non si parla solamente di cose becere, vi diamo anche informazioni scientifiche. E occhio, perché fare gli screenshot col cellulare potrebbe creare problemi alla memoria, al calo del ricordo visivo. Sono stati fatti degli esperimenti e i partecipanti che scattavano uno screenshot a un'immagine che ne hanno mostrato un ricordo sistematicamente peggiore. Nessun compenso cognitivo. Esternalizzare il dato non libera RAM cerebrale per altri compiti. Chi ha fatto screenshot non ha ricordato meglio da dove venisse l'informazione, né ha ottenuto prestazioni superiori in test successivi. C'è un processo inconscio. L'effetto si presenta sia quando le persone sanno di dover fare un test di memoria, sia quando non lo sanno. Questo suggerisce che il cognitive offloading, che è scaricare la memoria sul telefono, avvenga in modo automatico e non per una scelta strategica consapevole. Quindi attenzione, perché se fate lo screenshot potreste avere dei danni nella vostra memoria. E non quei danni irreversibili. Però bisogna tenere allenata la memoria, non vi dico giocando a memory, però magari provare a farsi calcoli a mente, non screenshottare per fissarsi comunque a memoria le immagini. Poi ho superato una certa età, tana libera a tutti. Ciao Olivia Dean, Baby Steps.

0: Il tetto del vicino è sempre più fresco, forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Fatelo anche voi, il tetto assorbirà meno calore e avrete in casa un clima più fresco anche senza condizionatore, risparmiando pure sulla bolletta. Wingan Plus H2O Reflex di Winkler si applica su tetti nuovi e manutenzione, impermeabilizza e abbassa la temperatura di casa. Informatevi dal vostro manutentore o su winklerchimica.com.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Datroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calzolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista!
17: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
18: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.

0: Barry Can Swim, Dance Dance Dance. Questo è 105 Super Weekend. Sta per giungere il momento, il ponte, il the bridge tra le varie generazioni, i più piccoli, i più grandi, e poi in mezzo ci sono loro, quella generazione che viene trattata un po' come degli animali protetti, quella generazione che fatichiamo a capire e con la quale condivido solo forse il mio discutibile modo di vestire. Sto parlando dei Gen Z. Dei Gen Z. Prima di dare il via al nostro gioco ponte, volevamo anche informarvi, perché parla come mangi, però il linguaggio si continua ad evolvere e c'è una nuova offesa da parte dei Gen Z. Sei di poliestere. Poliestere viene utilizzato online per descrivere persone, stili di vita e contenuti considerati finti, costruiti o poco autentici. È la versione contemporanea di termini come di plastica, venduto o basico. Quindi, genitori, se vi sentite dire sei di poliestere, vuol dire che vi stanno dando i venduti, vi stanno dando i falsi. Non è un complimento, è un'offesa. Adesso che la sapete, potete attraversare il ponte generazionale, perché diamo il via al nostro Nick Pong.
1: Niccolò Torielli presenza Nick Pong. Pong. Pong. Ce la farai a indovinare tutti i ping?
0: Ladies and gentlemen, stiamo per dare via al Nick Pong. Il più veloce che riuscirà a indovinare i rimbalzi della pallina all'interno dei 10 secondi si porterà a casa un kit con i gadget di Radio 105. Prestate attenzione, sembra facile, ma non è assolutamente così. E il numero che dovrete comporre per darci la risposta esatta è 342 41 15 105. Questo è il Nick Pong. È la prima volta che becco. Stop, tu metti un applauso. Non è mai capitato che riuscissi a beccare Antonio. Abbiamo beccato. Ho beccato il salire del pezzo. Sono estremamente commosso, ma concentriamoci sui nostri ascoltatori. Prestate attenzione e indovinate i rimbalzi della pallina.

Quanti rimbalzi ha fatto la pallina? 3, 4, 2, 41, 15, 105. Difficile oggi, difficile. Abbiamo scelto, potremmo darvi un aiutino, ma perché? Non ne abbiamo mai dati di aiutini nel Nick Pong. Potremmo farlo risentire? Prego, facciamolo risentire, Antonio Summa.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.
1: Però devo fare un appunto. Quando rispondete non scrivete ping pong.
0: Perché questo è il Nick Pong!
2: Niccolò Torielli presenta Nick Pong.
0: Very well.
2: Ce la farai a indovinare tutti i ping?
0: Quanti rimbalzi ha fatto la pallina in 10 secondi? Nella manche precedente vi abbiamo fatto sentire una serie di rimbalzi, vi abbiamo chiesto di dare la risposta corretta al 342-41-15-105. Tra i più veloci, le più veloci in questo gioco che vuole essere un ponte fra generazione, genitori, figli, Gen Z che ci sforziamo ogni domenica di capire, scopriamo che abbiamo al telefono. Pronto?
3: Sì, pronto, ciao!
0: Chi sei? Come ti chiami e da dove vieni? Un fiorino. Come ti chiami?
3: Un fiorino. Allora, sono Michela.
0: Ciao Michela.
3: Sono in macchina, ciao, con mio marito Sauro. E noi siamo di un paesino in provincia di Ancona, Filottrano.
0: Conosco. Siamo...
3: Conosci?
0: Conosco,
3: vero?
0: Conosco molto bene Filottrano. Conosco molto bene.
3: Benissimo. Però in realtà stiamo rientrando, che siamo stati a Brescia perché c'è stato il raduno dei paracadutisti. Mio marito è un ex paracadutista, quindi ecco, siamo stati questo raduno.
0: Guarda, fammi salutare tutti i paracadutisti. A me è capitato una volta nella vita di fare un lancio, tra l'altro sempre lì nelle Marche, a Fano, però
3: a Fano.
0: Ed è stata un'esperienza memorabile. La cosa che mi fece veramente paura, l'aereo che prendeva quota, perché quegli aeroplanini lì con quel rumorino che sembrano un cinquantino fa mi.
3: Ecco, non
0: ho avuto paura nel volo più che nel lancio, che è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Michela, allora io ti dico subito, nel caso dovessi sbagliare, perché magari l'emozione ti fa giocare brutti scherzi, noi ci possiamo mettere d'accordo con un ciauscolo in cambio dei nostri gadget.
3: No. Ok. E anche una sedia di vinci sgrassi magari.
0: E allora qui arrivano due kit. Però quindi ecco, adesso rispondi senza pressione, perché anche se dovessi sbagliare col baratto ce la svanghiamo comunque.
3: Okay.
0: Però adesso ti chiedo di fare un bel respiro e di darmi la risposta esatta. Quanti rimbalzi ha fatto la pallina in 10 secondi?
3: 13.
0: Esatto, come oggi. Vai. Domenica 13 settembre, notate la finezza, 13 settembre, 13 rimbalzi. Adesso non vuol dire che domenica prossima, che dovrebbe essere il 20, metteremo 20 rimbalzi, o forse sì, chi lo sa. Però rimane il fatto che unica certezza, Michela, insieme a suo marito Sauro, da Filottrano, vincete un kit con i gadget di Radio 105. Mi fate un urlo di gioia.
3: Bellissimo, un urlo di gioia, amore. Yeah!
0: Dai Sauro, dai.
3: Folgore, va bene.
0: Grazie di cuore, grazie per ascoltarci.
3: Voi, siete fantastici.
0: E per aver giocato con noi. Ciao ragazzi, buona domenica e buon rientro nelle Marche.
3: Grazie, ti aspettiamo a Filottrano allora.
0: Arrivo.
3: Ciao.
0: Arrivo.
3: Ciao.
0: Tra l'altro Filottrano, come tutte le Marche, luogo incredibile. Poi io fatemi fare il solito banale, ma l'Italia è bella tutta. C'è Somber, My Body Isn't Ready.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
2: Vi aspettiamo!

Moving to the Sun, Yuga, Limele Angel, Ultranate, questo è 105 Super Weekend e continuano ad arrivare messaggi al 342 41 15 105, evidentemente di chi sta guardando il canale 66 del digitale terrestre che non approva i miei baffi. Ok? Posso capirlo, è che volevo svegliarmi con la legge, raga, a me i baffi mettono allegria, quindi io mi alzo la mattina, è vero, non sono particolarmente gradevole, però mi danno gioia. Promesso, martedì, mercoledì l'Italia, da domenica prossima ci ritroveremo belli, sbarbati, con la faccia pulita. È un lusso che mi sono voluto prendere. Ma oggi, quali sono i veri lussi? Siamo in una società dove dobbiamo essere sempre connessi, dove quasi tutto quello che facciamo viene monitorato dai nostri social o dai social dei nostri amici. In più siamo reperibili H24. Il sottoscritto, ad esempio, dorme con il telefono acceso la notte. Ecco, quindi, amici miei, non mi chiamate il sabato sera alle 3 di notte, che poi ho la sveglia alle 4, per favore. Quindi, qual è oggi il vero lusso? Oggi, innanzitutto, il vero lusso è cominciare ad ostentare ciò da cui possiamo sottrarci, ovvero essere irraggiungibili. Infatti, se prima si ostentava, che ne so, proprietà, oggetti, oggi poter dire a me i social non servono, a me i social non me ne frega assolutamente nulla perché vivo lo stesso, vivo molto bene. Il telefono, non sono schiavo del telefono, quello che devo sapere lo apprendo, vado al lavoro e appena ho finito di lavorare prendo il mio smartphone e lo spengo. Cioè, io sono proprio schiavo, zero lusso mi toccherebbe. Per chiedervi cosa, qual è stato il maggior tempo che siete riusciti a stare senza telefono, in vacanza, a casa? Ad esempio, quest'estate una figata pazzesca è stata quando spegnevo il telefono la sera. Spegnevo il telefono la sera e quindi chi se ne frega di chi mi deve cercare, intanto sono tutti in vacanza. Cosa che viene a meno coi primi di settembre, perché inizia la stagione, inizia la gente a rientrare e i portatori sani di partita IVA se la devono andare a cercare le occasioni. Quindi pensi sempre nella tua testa, magari potrebbe arrivare la telefonata della vita che mi offre il lavorone. Tu sei lì a casa, magari stai dormendo, ti suona il cellulare, ti svegli di colpo, rispondi con la finta voce impostata sui pronto per non far vedere che stavi dormendo. Salve, le interesserebbe cambiare la fornitura energetica? Salve, avremo una proposta da farle su dei pannelli solari. Ecco, questo non è lusso, questa è una schiavitù. Questa è una schiavitù da tecnologie che ci porta comunque a vivere il tran tran quotidiano. Quando è stato, quanto è stato il tempo maggiore che avete passato senza telefono? 342 41 15 105. Cosa so?

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A10 Genova Ventimiglia, code a tratti per 11 km per traffico intenso tra Finale Ligure e l'allacciamento A10 A6 in direzione di Genova. Lungo la A4 Venezia Trieste rallentamenti per un incidente allo svincolo di Sistiana in direzione di Trieste. Sulla tangenziale nord di Milano invece code per traffico allo svincolo di Sesto San Giovanni in direzione della strada provinciale 44 Milano Meda. Sulla A1 Roma-Napoli code per un incidente tra Colleferro e l'allacciamento con la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Altro incidente viene segnalato lungo la diramazione Roma Nord tra l'allacciamento del grande raccordo anulare e lo svincolo Sette Bagni. Sulla A14 Bologna-Ancona code per un altro incidente tra Rimini Sud e Rimini Nord in direzione di Bologna. Infine lungo la statale 3 via Flaminia è stata chiusa una corsia per un mezzo in panne all'incrocio Foligno strada statale 77 della Val di Chienti. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Riomare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalgio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800-91-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
13: 105
14: Che storia!
15: Radio 105,
16: che storia!

Ma che pezzo è questo? Ralphy Rosario, Take Me Up, era il 1996 per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Siamo giunti al termine anche questo pomeriggio di 105 Super Weekend. Grazie di cuore a tutti voi che ci avete ascoltato alla radio, sull'app di Radio 105 su 105.net. Grazie di cuore a chi ci ha guardato sul canale 66 del Digitale Terrestre. Grazie a Francesca Pinna e grazie ad Antonio Summa. Io sono Nicola Torielli, vi do appuntamento settimana prossima, sempre di domenica mattina dalle 6 alle 9 o il pomeriggio dalle 16 alle 18. Ciao a tutti e buona serata.

0: Su Radio 105 sono le 18.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Federica De Boni. Zelensky deve fare solo una cosa, smettere di colpire le raffinerie di carburante in Russia. Gliel'abbiamo chiesto, così il presidente americano Trump. Oggi raid di Mosca al confine tra Ucraina e Polonia. Le forze russe riferiscono nel mirino ferrovie che trasportano merci militari dall'Europa. Revocato l'allarme droni in Lituania, era uno stormo di uccelli. Il conflitto in Medio Oriente, gli Houthi rafforzano il controllo sullo stretto di Bab al-Mandeb, uno dei principali passaggi marittimi tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, conquistando l'isola strategica di Mayun nello Yemen. Nel paese migliaia di persone in fuga, a Hormuz colpita una nave mercantile iraniana, c'è una vittima. Appello di Anthropic, lo sviluppo dei modelli dell'intelligenza artificiale va troppo veloce, bisogna fermarsi per evitare che possa sfuggire al controllo umano. A stretto giro la replica di Donald Trump che attacca forze negative, vogliono rallentare lo sviluppo di questa potente tecnologia, chi vince in questo campo vince su tutti. In Svezia seggi aperti fino alle 20 per scegliere i membri del Parlamento nazionale, sono 8 milioni i cittadini chiamati al voto, secondo i sondaggi la coalizione di centro-sinistra ha un leggero vantaggio sul premier uscente e leader dei moderati, ma c'è l'incognita dell'estrema destra. Crosetto interviene dopo la polemica legata all'operazione Strade Sicure con la Lega, che ha depositato una risoluzione per portare a 10.000 il numero dei militari a presidio delle aree più a rischio. Per il ministro della Difesa serve in realtà un vero e proprio riordino, non basta qualche mimetica in più in campo. Formula 1, Kimi Antonelli vince anche il Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito di Madrid ed è sempre più leader del mondiale piloti. Il bolognese su Mercedes ha preceduto Verstappen e Norris, quarto Leclerc. MotoGP, Marc Marquez trionfa al Gran Premio di San Marino davanti al fratello Alex, terzo Acosta. Calcio, la quarta di Serie A, il Lecce batte 3-2 il Monza, dalle 18 Napoli-Bologna, questa sera Sassuolo-Juventus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Siamo morbidi, siamo molto morbidi qua su Radio 105. È iniziato il Mindset, 105 Mindset, sempre lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, è stato durante la settimana. Oh, pardon. Siamo sballati, abbiamo iniziato super sballati questa puntata. Nel weekend c'è 105 Mindset, buonasera a tutti. Oh Simo, scusa.
1: Vabbè, dai.
0: Sono arrivato.
1: Se buongiorno si vede dal mattino, siamo alle 18.
0: Sono arrivato.
1: Messi bene, dai.
0: Scusami, sono arrivato molto distratto, ma anche molto contento. Sei contento che sono distratto?
2: Sarai un po' sballato perché ci sono qua io e di solito non ci sono.
0: C'ho un'ansia da prestazione con la Sara che mi guarda qua, che è pazzesca, cavoli. Qua viene fuori la debolezza di un uomo. No, che fa l'uomo, sono l'uomo alfa, io moco che faccio lo speaker. Invece appena si proietta qua una donna davanti mi sciolgo. Come stai? Tutto bene, Sara?
2: Tutto bene, grazie.
0: Sei contenta che oggi parliamo di tennis?
2: Molto contenta.
0: Di Tennis Paradise.
2: Yes.
0: Tennis Paradise è il libro di Francesco Longo, che è un giornalista che per me è contentissimo di aver fatto questo libro, perché è un po' da quello che si legge sul suo Instagram e un po' anche qua sui suoi ringraziamenti e proprio nel libro stesso, ci teneva proprio a raccontare questo suo punto di vista del racconto del tennis, che poi in quest'ultimo periodo veramente ne parlano tutti, ne parlo anch'io che non ne so nulla di tennis, ma più che parlare io vi rigiro poi quello che sono le parole degli altri. Ma lui è un super appassionato e ha deciso di raccontarlo identificando un po' la stagione del tennis come una stagione a sé, come una bolla, come se fosse un'estate eterna, ok? Come se i giocatori, anche tutti gli operatori del settore, gli stessi tifosi, no? In qualche modo vivessero sempre l'estate. Non c'è mai l'inverno, non c'è mai una giornata quasi uggiosa, no? E quindi è una situazione molto particolare, tant'è che appunto l'idea è quella di un tennis paradiso. Tennis Paradise è il soprannome che c'è di un campo a India Wells in California, e da lì appunto si sviluppa tutto quello che è il racconto di Francesco Longo, che tra poco sentiremo nel flusso di radio del Mindset. Sport, musica e natura e Simo J, ok? Ti va bene come cosa?
1: Perfetto.
0: Per me Simo J tipo sinonimo benessere, per me Miley Cyrus sinonimo di Bass Persuadis. Let's go.

Salutiamo Miley Cyrus su Radio 105 con Bass Persuades, la traccia che poi sarà omonima di quello che è l'album che uscirà il 18 settembre, che è tra 5 giorni, ok? Perché oggi è il 13 settembre. 13 settembre, data importante perché dalle 18 alle 20 va sempre in onda il 105 Mindset. Però dall'altra parte, perché tra poco ascolteremo e chiacchiereremo con Francesco Longo, che ha scritto Tennis Paradise, e cade a fagiolo perché oggi, tra cui anche stasera, c'è la finale degli US Open. Ok? Siamo in quella. C'ho questo ok, ok, scusate. Dal 23 di agosto al 13 settembre c'è tutta la US Open, ok? Questa roba è molto interessante perché ci permette di chiacchierare anche del cemento blu, che è una delle caratteristiche, no? Avete presente che in questo periodo qua, anche nella finale di stasera, sarà il cemento blu, là è stato scelto perché un po' per differenziarsi dagli altri slam, dagli altri game, però un po' anche perché hanno capito che l'asfalto, il cemento blu, facesse vedere meglio la pallina sia ai giocatori sia anche al tifo. Al di là poi di questa puntualizzazione, gli US Open si tengono sia nel Queens sia a New York e in diversi stadi, e mi ha incuriosito perché lo stadio del Queens si chiama Billie Jean King National Tennis Center. All'inizio faccio, ma scusa, Billie Jean dedicata alla canzone di Michael Jackson? Veramente hanno fatto uno stadio dedicato a una canzone di Michael Jackson? E invece no, perdonate l'ignoranza, ma l'ignoranza mi ha portato poi alla conoscenza. Billie Jean King era una campionessa di tennis pazzesca, che tra l'altro, caso vuole, proprio nel periodo di produzione di Billie Jean di Michael Jackson creò un po' di disagio, perché Quincy Jones disse: aspetta Michael, ma se la chiamiamo Billie Jean poi tutti pensano che stiamo parlando della tennista. Però Michael alla fine ha avuto la vinta e fa: no, io la voglio chiamare Billie Jean. Ok, l'hanno chiamata così. Billie Jean è forte, gliel'hanno dedicato lo stadio, perché oltre che aver vinto 39 titoli del Grande Slam, 13 conquistati proprio agli US Open, ha fatto delle, per esempio, è l'artefice principale del raggiungimento dei pari montepremi economico tra uomini e donne. Ok? È fortissima nel volontariato, addirittura è conosciuta perché ha vinto la celebre partita esibizione, la battaglia dei sessi contro Bobby Riggs. Se andate su YouTube c'è questa grande partita dove lei vince e fa vedere quanto una donna possa essere all'altezza di un uomo. Quindi un grande riconoscimento a Billie Jean, un grande riconoscimento a questo punto, e poi chiudiamo, ad Arthur Ashe, che invece a cui è dedicato il stadio di New York dove stasera ci sarà la finale, anche lui molto conosciuto per il volontariato, aiuto ai bisogni. E questa generazione pace che continua a essere presente nel mondo. Bella lì, andiamo avanti.

Sempre figo ascoltare Partenope qua su Radio 105, Mark and Cremon con Serena Brancale e i The Colors, per spingere quello che è un po' di suono, di sound proposto dal Team Music, per allargarci anche e darci la possibilità di continuare a parlare di tennis. Tra poco con Francesco Longo qua in diretta parleremo del suo libro Tennis Paradise, parleremo un po' di quello che è il terreno diverso, la differenza tra i vari tornei che ci sono durante l'anno e poi questa bolla estiva che si crea proprio all'interno della stagionalità del tennis. Francesco Longo, classe 78, autore anche di altri libri quali Il mare di pietra, oppure Eolie o I sette luoghi dello spirito, oppure il romanzo Molto mossi degli altri mari. Mi piace quando qualche nostro esperto amico che passa a trovarci ha scritto tanti altri libri. Mi piacerebbe poi andare a pescare anche dei libri del passato, perché per esempio Il cuore dentro alle scarpe, Sport e storie a Roma, ok, è un giornalista che gli piace proprio raccontare a suo modo, e tra poco appunto andremo nel profondo di questo viaggio che ci fa all'interno degli atleti campioni del tennis e dei luoghi iconici che hanno ospitato delle battaglie fantastiche anche italiane. Tra poco nel Mindset Francesco Longo ci racconterà Tennis Paradiso.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
2: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
6: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Se Febal è casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
11: Kia. Movement that inspires.
12: È permesso?
13: Ah, proprio lei!
12: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
13: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
12: E risparmia sulla bolletta.
13: Posso metterlo io?
12: È meglio applicato da un professionista.
13: Come lei?
12: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
15: Yeah, uno c'è!
16: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
15: Piacere, calciolone!
17: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
21: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
20: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
21: Sì, sì, come no?
22: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
23: Radio 105. Proud to be different.

0: quella roba lì ormai va di moda, eh. Se lo fa Rosalia in De Specia, cioè siamo tutti nella stessa linea. Allora, stiamo parlando di tennis, bentornati e bentornate qua su Radio 105, siamo nel Mindset, chiacchieriamo più che altro di tennis, non tanto per la mia esperienza quanto per l'esperienza e penso il desiderio che ha di farlo di Francesco Longo. Pronto Francesco?
1: Ciao, buonasera.
0: Ciao, buonasera, come stai?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Senti,
1: grazie.
0: Senti, chiacchieriamo di tennis. Ti dico già che sei tu l'esperto e quindi perdona la mia ignoranza. Però prima di tutto penso che tu sia molto contento di aver scritto questo libro.
1: Sì, sì, sì, mi ha fatto felice, me ne sono accorto mentre lo scrivevo.
0: Sì.
1: All'inizio non pensavo, invece poi andando avanti mi sono accorto che era una cosa che covavo da anni addirittura. Sì.
0: Covavi già l'idea di creare una storia legata con un fil rouge che fosse quello di un'estate infinita e dall'altra parte anche i terreni diversi del gioco?
1: Me ne sono reso conto piano piano che era uno dei motivi di grande fascino per me di questo sport. Lo seguo tutto l'anno ininterrottamente e una delle cose evidenti che mi dava sollievo durante l'anno è sapere che in qualsiasi momento, inverno, primavera, estate, si accende una televisione per vedere come stanno le partite. Mm-hmm. Ci sono sempre persone che si sventolano sugli spalti, giocatori sotto al sole. È una cosa che mi dava sempre un senso di estate, di pace. E questa cosa effettivamente era uno dei motivi probabilmente che mi spingeva a seguire tutto il circuito durante l'anno.
0: Perché ti piace l'estate però, a questo punto.
1: Molto, sei
0: dei nostri.
1: Certo.
0: Sei. Ma mi chiedevo appunto di questo, c'è stato qualche atleta che a fine carriera ha in qualche modo espresso disagio, malinconia per dover uscire da questa bolla estiva quasi paradisiaca?
1: Allora innanzitutto quasi tutti i tennisti che lasciano in realtà poi sono imbevuti di nostalgia per la vita che hanno vissuto, anche se magari negli anni di tornei ovviamente sono affaticati, infortuni, stanchezza, dicono sempre, si lamentano che giocano troppo, che i tornei sono sempre di più, però poi alla fine nessuno di loro riesce veramente a staccare. Li vediamo in questi anni tutti i tennisti che diamo per spacciati, che si ritira e poi sono ancora tutti lì, non riescono ad andare via da questa estate della loro vita, poi perché per loro effettivamente poi il tramonto della loro esperienza un po' coincide con il tramonto della loro carriera.
0: Ci sono tante sensazioni, anche emozioni, tante percezioni anche fisiche proprio all'interno del tuo racconto, anche esperienze abbastanza religiose in qualche modo, permettimi di dire, perché a un certo punto in qualche modo c'è una connessione col paradiso, con Adamo ed Eva, e volevo lasciare a te la possibilità di farci entrare in questa connessione per capire come l'hai sviluppata all'interno del libro.
1: Allora, sì, il libro infatti poi si chiama Tennis Paradise, che a un certo punto mi è sembrato il titolo giusto per quello che stavo raccontando, ma guardando il tennis più volte ho sentito dire colpi paradisiaci, stanno giocando in paradiso, l'Eden mentale di questi giocatori, quindi già i cronisti, i commentatori di tennis fanno spesso riferimenti al paradiso. Guardandolo, una delle prime cose che ovviamente salta agli occhi è la stagione su erba, da quando si gioca a Wimbledon a prima, perché il paradiso viene sempre rappresentato questo dall'antichità come un posto in cui ci sarà un giardino, un prato, erba, eccetera. Quindi quello è, in più quando vediamo Wimbledon si veste con gli abiti bianchi.
0: Sì, è vero.
1: Gli abiti bianchi anche
0: angelici.
1: Sono una delle visioni di quando nell'Apocalisse si vede a un certo punto come sarà la vita dell'aldilà. E le persone hanno le vesti bianche, che sono effettivamente le vesti che hanno i giocatori. Addirittura c'è una santa, una mistica, che dice che hanno le scarpe bianche. E, è curioso, no? Perché i giocatori sono costretti a giocare con le scarpe bianche. Mi ricordo che un anno Federer, che aveva già vinto non so quante volte, 5-6 volte Wimbledon, mm-hmm, fu ripreso perché la suola delle sue scarpe era colorata e non, neanche lui poteva andare con la suola colorata.
0: Senti, ma è solo Wimbledon? No, te lo chiedo anche dopo perché abbiamo anche varie domande, però questa te la faccio visto che abbiamo 30 secondi di intro. Ma è solo Wimbledon che impone queste...
1: Allora, come torneo maggiore adesso sì, dopodiché qua ci sono addirittura dei circoli a Roma in cui bisogna vestirsi ancora di bianco.
0: Mamma, dopo te lo faccio raccontare, anche perché se non ricordo male anche Roland Garros per esempio non fa l'occhio del falco, quindi ci sono veramente diverse differenze tra

0: raga, siamo all'interno del Mindset. Salutiamo Peggy Guerra Star con Woman, perché abbiamo al telefono Francesco Longo, giornalista che ha scritto questo libro interessantissimo, un bel viaggio nel tennis, no? Nel paradiso del tennis, ha chiamato proprio Tennis Paradise. Francesco, sei ancora connesso? E sì. Ti chiedo, parlavamo prima delle differenze dei vari campi, dei vari tornei. In primis, sono curioso da ignorante, non l'ho letto nel libro, ma come mai ci sono 4 slam un po' più fighi degli altri? Perché ci sono dei tornei un po' più aulici in qualche modo? Non so, sembra che ci siano delle distinzioni tra i vari tornei, o è una mia idea?
1: Sì, i 4 tornei più importanti, storicamente, per tradizione, per autorevolezza che hanno, per prestigio, il primo sono gli Australian Open, che si chiamano all'inizio dell'anno a gennaio, poi c'è Parigi, Roland Garros, Wimbledon e quello che si sta giocando adesso, gli US Open a New York.
0: Certo.
1: Questi sono i 4 sono gli slam, e valgono tanto anche perché, diciamo, banalmente, per chi vince dicono 2000 punti. I giocatori hanno una classifica di punti che va avanti durante l'anno. Vincere questi slam sono i tornei che ti danno più punti. Poi ci sono una categoria inferiore in cui si vincono 1000 punti, poi ci sono i 500, i 250, eccetera. Dato che i giocatori durante l'anno devono fare più punti possibili, e da questo dipende la loro classifica, no? Sì. Quando si dice il numero 1 del mondo, il numero 100, certo, del mondo, il numero 10, lo si dice perché hanno conquistato questi punti andando in giro per tornei. Quindi ovviamente fare anche soltanto uno di questi tornei ti dà molti punti. Quindi sì, c'è proprio una gerarchia molto, molto chiara su questo.
0: Ok, anche un po' perché sono nati anche prima, appunto, dicevi, per tradizione.
1: Sono per tradizione, sono i più antichi.
0: Tu che ne sai adesso, però, che sei dentro, c'è qualche torneo che sta al di là di questi 4, che sta incominciando a farsi sentire, a imporsi un po' come un torneo di grande livello?
1: Beh, si dice sempre, sì, questo è un po' considerato il quinto slam, tra l'altro quello, gli internazionali d'Italia sono considerati uno dei più importanti. Poi, diciamo, i due più importanti anche oltre questi 4 sono i due che si i due americani, quello di Indian Wells e quello di Miami, sono altri due altrettanto prestigiosi, diciamo, da vincere.
0: Certo, poi dopo che hai scritto il libro, mi sa che quello di India Wells comincerà a essere più visto. Guarda che questo qua è stato citato da Francesco Longo, immagino. Vabbè, fammi viaggiare.
1: Esatto, sì.
0: Dentro il libro, e ti chiedo in ultimo perché mi devi stimolare, io ho iniziato a leggere Open di Agassi e non l'ho ancora finito. Devo dire che non l'ho finito da 3 anni, penso, ed è lì.
1: Ah.
0: Sì, purtroppo ho questo blocco qua, poi sto leggendo tanti altri libri e quello lì, per mio piacere, non l'ho poi concluso. E la Sara della redazione mi maledice per questo. All'interno del tuo libro tu dici proprio che leggere Open in qualche modo ti dà un altro punto di vista su quello che è il tennis. Volevo lasciare a te, appunto, lo spazio per incitarmi e invogliarmi a tornare a leggerlo.
1: Allora, innanzitutto Agassi era stato sotto i riflettori per una vita, pensavamo di conoscere tutto di lui, sì, delle sue fidanzate, del padre. A un certo punto lui riesce a fare un salto ulteriore nella fama pubblicando questo libro in cui racconta tutto il lato oscuro della sua vita che nessuno fino a quel momento immaginava, tra cui la cosa più celebre, quando lui dice che poi odiava il tennis, certo, che nella vita non ha mai potuto avere un'alternativa, perché da quando era piccolissimo, addirittura dice che da quando stava nella culla il padre gli aveva preso questa pallina alla culla per, insomma, fargli prendere subito confidenza con la pallina da tennis. Quella è stata una cosa sicuramente importante anche da un punto di vista mediatico. C'è da dire che il libro è veramente letterariamente molto bello. Lui si è fatto aiutare da un premio Pulitzer a scriverlo, e si può leggere veramente, anche se Agassi non fosse mai esistito, si legge come un grande romanzo, una grande storia d'amore, anche perché lui poi sposa Steffi Graf, che inizia a vedere per le prime volte, tra l'altro incontra al ballo di Wimbledon, perché vincono tutti e due il maschile e il femminile nello stesso anno, e si sa che i giocatori che vincono maschile e femminile poi avranno il ballo insieme. Quindi si legge anche come è veramente un libro, secondo me devi fare uno sforzo e andare avanti.
0: Certo, lo farò, ma veramente, perché poi tutti continuano a dire bello, mi immaginavo ci fosse una morale finale che potesse anche risolvere dei disagi interni, quali appunto quello di vivere una situazione che inizialmente non vuoi vivere, ma andrò a leggerlo, sì, anche per te, Francesco, lo farò anche per te, più per me, quale appunto quello di vivere una situazione che inizialmente non vuoi vivere, ma andrò a leggerlo anche per te, Francesco, lo farò anche per te.

0: 105 Mindset.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai,
5: a settembre
4: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2 al cinema.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
8: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live.
9: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
10: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
1: 105 Mi Casa Live.
9: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
8: C'è 105 Mi Casa.
1: Scopri come partecipare su 105.net. Hey!
11: 105.
12: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Allora, ci sono Martin Garrix e Ed Sheeran con Repeat It sgamati in pieno, perché questa traccia è del 2014, però l'hanno ritirata in ballo in questo momento. Sta di fatto che ben venga per i fan sia di Martin Garrix sia di Ed Sheeran, perché hanno tirato fuori un bel pezzo che appunto... Stai ancora pensando al tennis? Sì. Al tennis. E d'altronde ci ha fatto innamorare Francesco.
1: Vecchia passione.
0: Ma giocavi a tennis?
1: Certo.
0: Adesso non dimmi che giochi a padel.
1: No, ho giocato anche a padel.
0: Hai giocato a padel?
1: Ma non gioco più a padel. Voglio riprendere un po' con il tennis.
0: Perché ce l'hai con i sudamericani? Come gli americani?
1: Perché?
0: No, perché ho scoperto questa cosa.
1: Molti amici sudamericani.
0: Non si direbbe. Allora, praticamente ho parole a caso così. No, però questa è una notizia. Cioè, il pickleball è stato ideato perché gli americani non volevano giocare a padel.
1: Sì, certo.
0: Io non la sapevo sta cosa. E comunque è diventato trend anche il pickleball. Qua invece il trend è tennis, ok? Non ho detto un'ultima cosa su questo bel libro di Francesco Longo. Perché dico bello? Perché, confermamelo Sara, non è un saggio, è una storia con questo fil rouge legato alla stagionalità estiva dei tornei di tennis, e dall'altra parte anche dei terreni, dei luoghi, delle sensazioni e delle battaglie che si sono fatte. È un bel racconto, perché c'è tanto romanticismo all'interno. Mi ha fatto piacere che mi ha invogliato a rileggere Open di Agassi. E in ultimo volevo dire che all'interno del libro ci sono anche delle accezioni agli animali. Cioè, il mondo del tennis in qualche modo è connesso, la stiamo un po' tirando, però in qualche modo è connesso, a partire dal coccodrillo Lacoste, agli animali. Quindi bello, vogliamo sempre connettere i vari ecosistemi qua nel Mindset. Perché? Perché siamo la generazione pace, e come da buona generazione pace vogliamo parlare d'amore. La prossima traccia parla proprio di questo. Emma Fabri Fibra, Antidroga.

0: Sunset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 11 Firenze-Pisa, traffico rallentato tra l'allacciamento a 12 Lucca e Pistoia in direzione di Firenze. Sulla 14 Bologna-Ancona rallentamenti per un veicolo in panne tra Bologna-Fiera e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona. Sulla 1 Milano-Bologna, traffico rallentato tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione di Milano. Sempre in autosole ma lungo il tratto Firenze-Roma, rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Code per traffico intenso anche sulla 12 Roma Civitavecchia tra Santa Severa, Santa Marinella e Torre in Pietra in direzione della capitale. Sulla 10 Genova Ventimiglia code per un incidente tra l'allacciamento della A26 e Genova Voltri in direzione dello stesso capoluogo ligure. Infine sulla statale 3 via Flaminia viene segnalato un veicolo in avaria all'incrocio di Foligno. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. Can't
5: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
14: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
16: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
17: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
18: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: 105.
19: 105.
20: 105.
0: Che storia.
21: Radio 105.
20: Che storia.

0: Sono le 19 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Federica De Boni. Donald Trump non vuole un rallentamento dell'intelligenza artificiale. Chi vincerà questa corsa vincerà tutto, afferma il presidente USA. Le big tech invece mettono in guardia, sollevando timori concreti legati alla sicurezza informatica e al potenziale rischio esistenziale. Il conflitto in Ucraina, attacco russo ai treni al confine con la Polonia e forze ucraine centrano due raffinerie. Trump ammonisce Zelensky, smetta di colpire le scorte di gasolio russe. Il Cremlino apre a colloqui trilaterali da tenere a ottobre negli Emirati. In Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino, aperta alle 12 nella sala della Protomoteca. Il feretro della fondatrice di Più Europa, morta all'età di 78 anni, accolto dal picchetto d'onore, infila tanti cittadini. Anche domani sarà possibile rendere omaggio all'ex senatrice. Tragedia familiare nel Padovano, una settantenne ha soffocato con un sacchetto l'anziana suocera con cui conviveva. Al momento del delitto avvenuto nel comune di Saonara, i due erano da soli in casa. La vittima è una donna di 97 anni con diverse patologie. L'uomo è stato arrestato. Paura a Roma, dove una donna senza abiti nel pomeriggio e armata di coltello ha seminato il panico a Ponte Milvio. Dopo aver minacciato un passante si è nascosta in un palazzo dove è stata raggiunta e bloccata dai poliziotti. La 38enne cubana incensurata è stata trasportata all'ospedale San Filippo Neri. Nessuno è rimasto ferito. Formula 1, Kimi Antonelli vince anche la prima storica edizione del Gran Premio di Spagna sul circuito di Madrid. Il pilota della Mercedes ha preceduto al traguardo Verstappen su Red Bull e Norris su McLaren, quarta la Ferrari di Leclerc. Nella MotoGP a Misano trionfa Marc Marquez e aggancia Martin in classifica. Calcio, la quarta di Serie A, il Lecce batte 3-2 il Monza, questa sera Sassuolo-Juventus. Napoli-Bologna in campo, il parziale del primo tempo è di 0-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Radio 105. Proud to be different.

0: come ci siamo? Questa è la seconda ora del Mindset. Salutiamo Madonna con Densityria, questa traccia che boh, mi piace un sacco. Sai che vado in giro e faccio a caso Everybody wanna be dance.
1: Bene.
0: Poi sbaglierò le parole.
1: Bene, no. Fai bene a dirlo perché così uno sa che non lo, cioè nel senso.
0: Aspetta che
1: lo fai apposta.
0: C'è una notizia bellissima, cavoli, che volevo dirtela prima di, ma vediamo se sono riuscito a salvarla. Sì, l'ho salvata.
1: Se no la faccio indire a Sara.
0: Ma guarda, potremmo commentarla insieme perché parla di sesso debole o tra virgolette sesso debole di animale. Cioè animali femmine che in qualche modo le danno ai propri partner, ok? E quindi in qualche modo parlavamo anche nel tennis di Billie Jean King, quanto si fosse adoperata per far sì che le donne potessero essere, potesse essere riconosciuto il valore delle donne, in qualche modo a partire anche dal patrimonio. Dai soldi, dalla vincita del premio dei tornei di tennis. In questo caso gli animali in qualche modo ci fanno capire che le donne già sono avanti, già sono superiori. Per esempio, sono anche stronze. La femmina dominante del suricato. Suricato è presente? Mangusta, si fa sempre l'esempio di Timon o Pumba. Timon di sì, Pumba sì. E Timon. Qual era la canzone di Re Leone?
2: Oh una mamma,
0: Hakuna Matata, senza pensieri la tua vita sarà. E poi dal terzonello, chi vorrà vivrà il libero. Perché cantano un pochino più cariche, capito? Da dietro ci sono i baritoni. Chi vorrà. Bravissimo. Il suricato, la femmina dominante di suricato, può uccidere i piccoli delle altre femmine, costringendo poi queste mamme senza figli ad allattare i propri cuccioli. È una cosa bruttissima.
1: È terribile.
0: Cioè il mondo,
1: perché l'abbiamo detta, scusa.
0: Il mondo animale può essere terribile, ok? La rana pescatrice, questa qua, più che terribile, fa troppo ridere. Immaginati l'uomo della rana. Il maschio, vai, ci mancherebbe. In alcune specie di rane pescatrici degli abissi, la femmina assorbe il maschio nel proprio corpo, tenendolo con sé come fonte permanente di sperma. Ma tu pensa al ranocchio. Il ranocchio che entra nella donna e tutta la sua vita sta dentro un corpo. Vabbè.
1: Che immagine.
0: Ma povero, ma scusa, dai, non è vera che sta sempre dentro, poveretto. Te ne dico l'ultima? No, dai, ce l'abbiamo dopo. Vai alla peregina.
1: E beh, la diciamo dopo Ernie.
0: Meno male che Ernie arriva tranquillo con dedica che abbassa un po' e quieta gli animi. La dedica è proprio la sua città, Milano.
3: Che nome dai d'un sogno? Sono le

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: C'è Ernia su Radio 105, la dedica alla sua città, a Milano, che l'ha fatto crescere sia a livello professionale sia a livello umano. Noi qua invece stiamo crescendo con un sacco di notizie legate alla natura, legate agli animali. Ci stiamo anche strappando qualche sorriso perché nel primo intervento, nell'intervento precedente, abbiamo incominciato a accennare quanto alcune femmine all'interno del mondo animale siano abbastanza hard, o perlomeno siano abbastanza, com'è che si può dire per non essere volgari?
2: Possessive aggressive.
1: Ripeto solo quello che dici, eh? No. Non me ne vengono altre. Per esempio, le antilopi topi. Le femmine di antilope topi si scontrano fisicamente tra loro per conquistare i maschi più ambiti. Mi sembra di vedere gli stambecchi invece che fanno la cosa tra maschi. Si sentono delle incornate quando fanno pom pom, che si danno delle incornate pazzesche, e poi c'è lo stambecco alfa. In questo caso l'antilope, c'è l'antilope donna, l'antilope femmina, che in qualche modo vuole conquistare. E cos'è, il maschio sta lì bello a guardare che si pestano le due ragazze? Mamma mia, che mondo animale è proprio diverso dal nostro, eh. Cioè io non riuscirei forse a vedere due ragazze davanti a me pestarsi così. L'amantide religiosa. La femmina di Mantide, questa forse è la più conosciuta, la femmina, sì, di Mantide, questa
3: è famosa,
1: però
3: ridilla.
1: Vabbè, allora saltiamola,
3: no, ridilla.
1: Ma andiamo a quel paese della Mantide, non c'è frega niente. Il polpo, una femmina di polpo, oh mamma mia, veramente, può strangolare un maschio durante, ma dai, anche durante, allora ve la leggo, scusate. Una femmina di polpo può strangolare un maschio durante l'accoppiamento e a volte mangiarlo dopo. Non è vegetariana.
3: No.
1: Poi, ma lo stesso che ti. Con questa cosa la faresti? No, neanche questa, raga. È proprio un mondo a noi impossibile forse da comprendere, ok? Sentivamo Anastasia Mostaci che parlava di piante, eccetera, e abbiamo un po' allargato il discorso poi anche nel fuori onda sul fatto che non conosciamo un sacco di connessioni, un sacco di cose legate agli animali, alle piante e quant'altro, e in effetti poi quando le vai a conoscere sono totalmente fuori da quello che è il mondo umano. Non so cosa porta questa considerazione, però è una considerazione. Beh, la mantide religiosa non l'abbiamo detta perché la sanno tutti, però anche lei può divorare il maschio durante l'accoppiamento. Ma io, se fossi un mantido religioso, diventerei gay.

0: 105 Mindset.
1: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Così il tetto assorbe meno calore e all'interno si abbassa la temperatura. Fatelo anche voi, avrete un clima più fresco senza condizionatore e bollette più leggere. Wingan Plus H2O Reflex di Winkler impermeabilizza il tetto, nuovo in manutenzione, e abbassa la temperatura di casa. Parlatene con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
2: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su VellaEducation_Italia.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat!
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
12: Ma che pelle stupenda! Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
13: Ah, quale?
12: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
13: Corro subito nelle profumerie Naima!
12: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
14: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La 105 selection di questa settimana si chiama Animal, lo sono le Cats High. E di donne continuiamo a parlare, di femmine, visto che questo è un gruppo che arriva da LA, no? Che ha vinto nel 2023 per una, non mi ricordo come si chiamava, Dream Team, mi sembra comunque un format tipo Italia's Got Talent, tipo X Factor, e che aveva proprio come obiettivo quello di tirar fuori un gruppo femminile, un girl group. E loro sono le Cats High con Animal. Sono anche loro femmine. Prima chiacchieravamo di femminilità legata al mondo animale, di quanto alcune femmine del polpo, dell'amante religiosa, l'ape regina e quant'altro, siano abbastanza aggressive, violente, assassine anche, in qualche modo. Non dobbiamo più dirle, però parliamo ancora di femmine. Non capisco come mai non si può parlare, si può parlare ancora di femmine?
1: Dello sport femminile?
0: Bravissima.
1: Bravissimo.
0: Cinque aspetti dello sport femminile di cui si parla ancora troppo poco. Parlare di donne in ex ambiti maschili e parlare di uomini in ex ambiti femminili. Per me questo è il trend del 2026-2027, ok? Gli uomini devono parlare più di sesso, in qualche modo, della conoscenza anche del sesso, eccetera. Sì. Le donne, per esempio... Il fenomeno del dropout sportivo, l'abbandono precoce dello sport, si chiama dropout, colpisce le ragazze in misura molto maggiore rispetto ai coetanei maschi, registrando un picco drammatico soprattutto durante l'adolescenza. Le cause sono spesso legate al conflitto emotivo tra i cambiamenti del corpo, le pressioni sociali e la mancanza di strutture o spinte motivazionali dedicate. Un altro aspetto dello sport femminile di cui si parla ancora troppo poco è la paura del giudizio estetico. Questo non ci dovrebbe essere, questa paura del giudizio, perché chi giudica sono anche affari suoi, no? Lascialo giudicare. L'importante è che siamo noi che non dobbiamo giudicare, né loro né noi stessi. A differenza degli atleti uomini, però, le donne nello sport si trovano a fare i conti con la pausa costante di essere giudicate, con la paura costante di essere giudicate per il proprio aspetto fisico anziché per i risultati agonistici. Può essere vero questo, Sara?
1: Forse sì.
0: Questo timore influenza profondamente l'autostima, la motivazione e nei casi peggiori altera il rapporto sano con la propria corporeità. In effetti è verissima questa cosa. Un altro punto di cui non si parla, e poi mi taccio, è la carenza di modelli di riferimento. Citando anche un artista che stiamo ascoltando, Role Model. Nonostante i grandi passi in avanti a livello mediatico, lo sport femminile soffre ancora di una copertura ridotta. Quindi la giovane tennista, la giovane atleta non può trovare un punto di riferimento costante come un Messi, un Ronaldo, un Lamine Yamal, adesso ho citato il calcio, ma un Tamberi e quant'altro. Cioè, i maschi in qualche modo hanno più maschi da cui prendere ispirazione. E poi la necessità di ambienti psicologicamente sicuri, questo lo dico sia per le femmine sia per i maschi, perché poi la testa alla fine può essere instabile in tutti e due i sessi.

0: Siamo Jay, ti voglio raccontare una figata perché qua nel Mindset abbiamo dei calendar diversi. Uno di questi è il calendar di attività e challenge che facciamo. Per esempio, sai bene che io settimana prossima farò il 20 di settembre farò la mia prima 15 km a Milano. C'è la Salomon Running, che è bellissima perché vai, sali sulle scale, scendi, eccetera.
1: Lo so.
0: Ma vieni con me.
1: Certo che vengo.
0: Ma vieni
1: T'accompagno.
0: In bici vieni però.
1: Penso di sì.
0: Cosa vuol dire?
1: No, sono abbastanza allenato, ma non so se riesco a farne
0: però,
1: 15.
0: Però capisco. Queste sono le challenge fisiche. Dall'altra parte invece abbiamo un calendar molto interessante degli eventi astronomici da ammirare nel cielo. L'abbiamo raccontato durante agosto, quando c'era l'eclissi solare, che è stata stracitata il 12 agosto. A seguito di quell'eclissi, vi ricordate bene che c'erano le Perseidi che erano nel pieno della loro visibilità, no? Ricordo bene che si vedevano più di 100 stelle cadenti all'ora. Ricordo ancora che l'ho guardato con il mio migliore amico Nico e insieme abbiamo visto la nostra stella cadente più grande della vita, quindi è un bellissimo ricordo. E poi sempre ad agosto, giusto per salutare agosto che ci sta ascoltando, ci sono state un sacco di congiunzioni lunari tra appunto la Luna e alcuni satelliti, che però in questo momento non ricordo. In questo momento però è giusto ricordare cosa c'è da ammirare nel cielo a settembre 2026. La notizia dice: la prima data da segnare sul calendario è il 23 settembre, perché alle 2:05 del mattino saluteremo l'estate 2026, e qua scende una lacrimuccia, per accogliere l'equinozio di autunno. In quel momento il sole attraversa l'equatore celeste, dando ufficialmente inizio all'autunno astronomico. Sto già pensando, però l'autunno comunque è una bella stagione.
1: Bella, a me piace.
0: Bella. Poi è una bella stagione, ok? C'è un po' di frescura in più. Sai che ti posso dire anche la nebbia, anche carina? Che tu dici, ma no, cosa stai dicendo? Dipende dove la vivi la nebbia, però anche la nebbia ovatta ti crea una specie di coperta, di bolla.
1: Nel bosco non è male.
0: Nel bosco. Ma questo te lo dico non perché ci credo totalmente, perché anch'io della nebbia dico, ma sei fuori, poi tutta piena di umidità. Però se ti affidi al punto di vista di un'altra persona, tipo il mio amico che mi diceva, guarda che io adoro la nebbia perché mi crea questo ovattamento, in qualche modo dici, vabbè dai, potrei guardarla da quel punto di vista, soprattutto perché il mio amico trae beneficio dalla nebbia. Invece io mi lamento della nebbia, quindi voglio essere uno che continua a lamentarsi della nebbia o in qualche modo cerca di guardare, grazie alla fiducia dell'amico, di guardarla in maniera diversa, no?
1: Sì, metto un disco.
0: Se no ci continuiamo a lamentare. E invece siamo generazione

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia O.
0: Domenica. Info su toyota.it.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens. Di

0: provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
0: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli sfizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
0: Vi aspettiamo!

Allora salutiamo Dua Lipa e Da Baby e continuiamo anche a segnarci sul calendario qua nel Mindset quali sono gli eventi astronomici da ammirare nel cielo di settembre 2026. Siamo partiti da un evento che non è tanto da ammirare, è da sapere, no? Quello del 23 settembre, quando si passerà dall'estate all'autunno, pardon, però qua c'è un mese in cui la Luna apparirà vicino a quattro diversi pianeti. E per me è un momento, è anche un po' una scusa anche per uscire e stare un po' sotto il sole, sotto il cielo, pardon, durante la notte. Il 14 settembre la Luna sarà vicino a Venere, il 22 settembre Venere raggiunge la massima luminosità serale. Poi c'è poi c'è il 26 settembre la Luna del raccolto e lo stesso giorno, il 26 settembre, la Luna sarà vicino a Saturno.

0: immaginatevi Luna e di fianco una superstella che non è una stella, bellissimo. Un pianeta. È bello da vedere, è bello anche da dire. Tipo, che non lo sai, sai che quello là è Saturno? Non so, potrebbe essere un'occasione per,
1: beh, interessante, scusami,
0: per creare del romanticismo. Basta, è finita la notizia. Perfetto. Per me, perché avevo un no, potremmo andare con la traccia e poi nell'ultimo intervento, se ce l'abbiamo, ti racconto di quanto il Vaticano. Lo posso raccontare?
1: Ah, guarda, anche no, perché il prossimo intervento saranno i saluti.
0: Ah, non ce l'abbiamo, teniamola lì. Però il Vaticano, cavolo, è dalla nostra.
1: Magari glielo chiediamo prima, Sara.
0: Dai, prima li chiamiamo, magari la Sara organizza una intervista col Papa e poi torniamo qua a confermare quella roba lì. Però era con noi, vai, passiamo H con R&B e poi torniamo con 105 Mindset.

0: Closet. 105
1: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Milano-Brescia code a tratti tra Sesto San Giovanni Viale Zara e l'incrocio Viale Certosa in direzione di Torino. Lungo la 7 Milano-Genova un veicolo in avaria causa rallentamenti tra l'allacciamento A12 e quello della A10 in direzione di Genova. Sulla 1 Roma-Napoli code a tratti per traffico intenso tra Ferentino e l'allacciamento con la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Sulla 14 Bologna-Ancona un mezzo in panne causa rallentamenti tra la diramazione per Ravenna e lo svincolo di Imola in direzione di Bologna. Infine, sulla strada statale 1 via Aurelia, traffico bloccato per un incidente tra l'incrocio Grosseto Nord e l'area di servizio Braccagni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Can't
3: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
6: Niente.
5: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
12: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
0: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: 105
15: Che storia!
16: Radio 105.
17: Che storia!

0: ci sono i Clash a chiudere questa doppia ora di 105 Mindset. Oggi è, ci abbracciamo ragazzi, ci stiamo abbracciando, è stato bello stare qua in vostra compagnia, soprattutto in compagnia di Simo J.
1: È reciproco
0: con te. Con la Sara è un po' più complessa la cosa, perché sembra veramente che diciamo delle cose sempre al limite, ma noi cerchiamo, e vogliateci bene per questo, di portare un po' di sport, di musica e natura attraverso anche il dialogo con i nostri amici, esperti, giornalisti, scrittori. Oggi per esempio dedichiamo l'omaggio a Francesco Longo, che ha scritto Tennis Paradise e ci ha fatto entrare in quel mondo fantastico che è il tennis e tutti i suoi tornei. Noi ci troviamo settimana prossima alle 18 ancora col Mindset. Sappiamo già che ci sarà settimana prossima?
2: Sorpresa.
0: Ma non lo sai.
2: Meglio non spoilero.
0: Così. No spoilero, anzi seguite l'account Moku Goes di Instagram, perché quest'anno siamo molto social, giusto? E faremo, racconteremo sui social anche quello che sono le connessioni col libro.
1: Perfetto.
0: Che dire?
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Che dire?
0: Ciao. Un abbraccio a tutti. Grazie mille.

0: 105 Mindset.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Qui a Radio 105 sono le 20.
3: Mama,

0: del telefono di Héctor El Father con Wisin e Yandel. Fino alle 21 qui su 105 c'è il suono del Mamassita Radio Show.
1: Bonus track.
2: È un mondo difficile, è vita intensa, felicità momenti.

0: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Permesso? Che bel parquet!
8: Ha visto?
7: E che bel freschetto, condizionatore! Eh?
8: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
7: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
8: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
7: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
13: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: Radio 105. Mamma Sita Radio Show. Bonus Track.

Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: Yeah. I was in NYC.
1: E come al solito arriva sempre un po' di rap all'interno del Mamacita Radio Show. Avete ascoltato Rain di 2 Chainz con Cash Cobain e Young Nadi, Gas di Nems con Travis Scott, Hotline Bling, quindi grande classico di Drake, Konnichiwa di Future e Special Ops di Lil Wayne. Ogni weekend il Mamacita Radio Show è qui su Radio 105 e ogni weekend il Mamacita Radio Show è nei migliori club italiani. Cercate le feste Mamacita sulla pagina Instagram Mamacita Club.
2: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Bienvenidos en Mama. Bienvenido.

Trumps insieme a Eric Clayne e Bless, questa puntata del Mamma Sita Radio Show con la loro canzone Che Ubo Amor. Prima Perreo Triste di Becky G, Una Noche en Medellín, forse una delle canzoni di maggior successo di Chris MJ, Sina Loca di Oscar Maidon e Donde Estás di Barbas con Omar Camacho. Il Mamma Sita Radio Show torna il prossimo weekend qui

0: Cita Radio Show termina aquí. Nos vemos la próxima semana. Solo en Radio 105.
1: Can't touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da €24.900 o da €119 al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 522, anticipo €7.061, rata finale €16.058, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni €1000 spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e €1000 di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e €1000 di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
13: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Il biglietto costa solo €3,50 per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da €24.950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
17: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
20: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
21: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
22: Edo, sei pronto?
23: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
22: La corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
23: Hai già scelto il tuo pigiama?
22: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
23: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
22: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
23: Pyjamarun.it.
24: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
25: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: da Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: E a Radio 105 sono le 20:59.
2: Miami. Welcome.

0: Shake that tambourine. Woo! Oh, baby, it is 105 from the MIAMI.
1: Yes.
0: Miami.
1: The Miami, welcome people.
0: Abracadabra.
1: Abracadabra, non siamo ancora ad Halloween, Babalu, manca un mese.
0: No,
1: mezzo.
0: This is the magic city. I fool you.
1: Dice, io ho detto scusa, non è Halloween, perché fai abracadabra? Questa è la Magic City.
0: Sì.
1: Ok, siamo qua presenti, sull'attenti, tutti quanti pronti, il team è completo. Vicky, Bubble Boys, Superstar di Jurassic in the Mix, Chabas in the Family.
0: All right, and we got a great show lined up. 2 hours, we got a lot of stuff to talk about, a lot of great music on the way as well.
1: Absolutely, absolutely, sempre tante cosette da raccontarvi. E abbiamo per esempio questa cosa, questa domanda: le persone si offendono troppo facilmente o alcuni non stanno abbastanza attenti a non offendere gli altri?
0: Try to be respectful, but some people are just so soft.
1: Sì, forse
0: so soft.
1: Qualcuno è troppo soffice, troppo così, piange subito, qualcun altro è un po' troppo distratto con le parole. Beh, ma poi ve la raccontiamo. Le cose più maleducate che puoi fare a casa di qualcuno non mancano.
0: Gee, that's the flip side now, you're being rude.
1: Adesso è l'altra parte, sei rozzo.
0: Also, a lot of people are traveling.
1: Certo.
0: What about the airport?
1: Ecco, esatto, magari ancora qualcuno di voi sta viaggiando, magari qualcuno ha preso le vacanze in settembre. E amici e familiari fino al gate dove c'è dell'aeroporto, anche senza avere un biglietto, sì o no?
0: Should they bring it back?
1: Beh, sì, è l'importante.
0: My nonno used to tell me about, you know.
1: Il nonno gli diceva che poi
0: traveling, you should be able to go, you'll be able to go right to the gate.
1: Sì, sì, sì.
0: Say goodbye and then they go.
1: Una volta si poteva andare, però vediamo.
0: I never heard of that, but wow, that's amazing.
1: No, il nonno di Babalu gli ha raccontato sta storia, infatti gli sta crescendo il naso più lungo di quello di Pinocchio.
0: What are you talking about?
1: Ma che Pinocchio? Cosa stai dicendo?
0: Ok, Geppetto, let's go ahead. Let's get Thomas.
1: Sentiamo
0: in here.
1: Thomas, esatto.

0: Douglas con Trust.
1: Trust.
0: Credi, credici.
1: Yeah,
0: perché
1: well,
0: è importante credere a qualcosa almeno.
1: No.
0: Non vuoi credere a niente? You don't want to believe.
1: Yeah, well, okay. Trust, trust but sì. Verify.
0: Ah sì, credici ma prima verifica. Beh, it makes sense. Allora, dov'è? Ok, non dici più niente. Va bene, allora, dov'è il problema?
1: Two choices. Uh-huh. Which one you think is bigger?
0: Ecco, le persone che si offendono troppo facilmente o quelle che non stanno abbastanza attente con le parole a non offendere gli altri? Eh? Qual è? Dove sta il problema?
1: You asking me?
0: Yeah. Yeah.
1: Okay, my answer is I'll say it at the end.
0: Okay, io te lo dico dopo come la vedo. Però a quanto pare la risposta maggiormente data qui è che le persone si offendono troppo facilmente.
1: Vamos a claro aquí, okay? Explain the choices well so I know exactly what we're talking about.
0: Okay, ti spiego bene. Allora, però c'è una cosa interessante. Gen Z e baby boomers sono d'accordo su qualcosa. Entrambi i gruppi hanno maggiore probabilità di pensare che il problema principale sia la gente che non fa abbastanza attenzione alle proprie parole. Mentre millennial e Gen X invece sono molto più propensi a pensare che il problema siano le persone che si offendono troppo facilmente.
1: That's good.
0: Nel complesso, la maggioranza degli americani dice di evitare spesso di dire ciò che pensa perché teme che qualcuno potrebbe offendersi.
1: Look, I mean, there's a limit to this, by the way. I mean, there's a way you talk and you could be disrespectful, but we'll talk more about that later.
0: Perché ci sono, sì, dei momenti in cui magari uno si lascia un po' andare e dice babalù e quindi essere irrispettoso nella persona che hai di fronte.
1: I will say this, I agree with the Gen Xers and the Millennials.
0: Tu sei d'accordo? Con la Gen X, la generazione X e millennials, che le persone si offendono troppo facilmente. In effetti siamo un po' tutti più suscettibili, quella è la verità. Però c'è da dire anche il vero, che c'è differenza tra avere empatia e avere paura delle proprie opinioni.
1: We got more right after Miami's Most Wanted.
2: This is Miami's Most Wanted.
3: Are you ready?

0: Sam Remix, Miami's Most Wanted.
1: Quello della domenica, yes, Route 94 torna con Forget the Girl. Questa volta nella versione remix, appunto, firmata Sam, un deep house un po' ipnotico. Ipnotico.
0: All right, here's the question.
1: Sì.
0: Are people too sensitive?
1: Uh-huh.
0: Or are people too rude?
1: Esatto, esatto. La domanda era questa. Stavamo discutendo su questa cosa. Le persone sono troppo sensibili o le persone sono troppo rozze e quindi non, sono, tendono a offendere gli altri? Perché dicevamo appunto che molti pensano qua in America che le persone si offendano molto più facilmente,
0: right.
1: E quindi alcuni addirittura evitano di dire quello che pensano per paura di offendere. Però il fatto di evitare di dire qualcosa per non offendere qualcuno non è necessariamente negativo, voglio dire, perché c'è una differenza tra non lo dico in questo modo perché potrebbe finire ferire diciamo inutilmente qualcuno, quindi vuol dire empatia e sensibilità, oppure non dico quello che penso perché ho paura che qualcuno si offenda. Significa invece che potremmo avere una paura di esprimere le nostre opinioni.
0: And that's a big difference. Seems small, but that's a big difference.
1: È una grande, esatto, una grande differenza tra le due cose. Diciamo che non tutto ciò che offende è necessariamente qualcosa che non dovremmo sentire. A volte una persona può dirci qualcosa che non ci piace, ma che può comunque essere una critica, un'opinione legittima, o può magari anche aiutarti a migliorare.
0: Yeah, but who decides whether it's legitimate?
1: Chi decide, right, che è legittima quella cosa che ti stanno dicendo? Beh, in genere credo che la gente non si diverta a dire delle robe, che a meno che non è un sadico che ti dica delle robe per ferirti. Se è così, è meglio mollarla quella persona o non frequentarla più.
0: Know your audience, know who you're talking to.
1: Sì.
0: Don't be disrespectful. And always be honest.
1: Esatto, conosci.
0: If you do that, you'll be alright.
1: La tua audience, diciamo, non essere irrispettoso e right, praticamente sei sempre onesto. Sii sempre onesto in quello che dici, esatto.
0: If you're gonna joke with a jokey guy, you can, sì, joke. But if a serious person, you don't joke too much.
1: E soprattutto l'onestà è molto importante, di quello sono d'accordo con te, perché insomma ferire una persona è molto facile. Ma io credo che, guarda, da quando è uscito quel termine Snow White,
0: Snowflake.
1: Snowflake, I'm sorry, Snowflake. Snowflake, che vuol dire fiocco di neve qua negli Stati Uniti,
0: so
1: è uscito recentemente, vuol dire una persona delicata, una persona che è suscettibile, sensibile, ma non è uscito per caso. Secondo me c'è un fondo di verità, le persone forse si offendono un po'. Let's go.

0: Welcome to the Magic City.
1: Stand by.
2: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Fatelo anche voi. Il tetto assorbirà meno calore e avrete in casa un clima più fresco anche senza condizionatore, risparmiando pure sulla bolletta. Wingum Plus H2O Reflex di Winkler si applica su tetti nuovi o in manutenzione. Impermeabilizza e abbassa la temperatura di casa. Informatevi dal vostro manutentore o su winklerchimica.com.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
6: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
5: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
6: Riapre la casa, riparte lo show.
5: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Perché?
13: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
18: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
20: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
21: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
18: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Welcome to the Magic City.

0: Madonna con Danceteria.
1: Danceteria.
0: Danceteria. Nah, bello anche questo singolo di Madonna.
1: All right, let's talk about being rude.
0: Ecco, allora adesso andiamo dalla parte dei rozzi.
1: Yes.
0: Perché ecco qua alcune delle cose più maleducate che puoi fare a casa di qualcun altro secondo un articolo su HuffPost.
1: Oh, you don't disrespect in someone else's house.
0: Ecco, quindi non solo, sei maleducato
1: animale
0: con le parole, ma adesso anche di irrispettoso in casa di qualcuno. That's terrible.
1: Beat up.
0: Allora, infatti no, perché quando vai a casa di qualcuno ti comporti al meglio, questa è un po' la questione, oppure inizi a curiosare, magari a giudicare segretamente tutto quello che vedi, o forse vai entrambe le cose.
1: Mm-hmm.
0: Perché capita, lo sappiamo che capita, it happens.
1: Yeah.
0: You go in some house and say, oh my god, look at, guarda quel portacenere, che brutto.
1: Move.
0: Oh, guarda quella lamp, look at the lamp.
1: Take it off, put it back.
0: La prendi, la guardi l'oggetto, poi lo rimetti a posto. Che roba è? Insomma.
1: Get your freaking hands off my shit.
0: Esatto. Tieni le tue mani a poi in tasca. Allora, come ha detto un'esperta di buone maniere, quando qualcuno ti dice fai come se fossi a casa tua, non è che devi prenderlo alla lettera.
1: Yeah, non è un'obbligazione.
0: Non letteralmente.
1: It's not an obligation.
0: Esatto. Quindi, secondo HuffPost, queste sono alcune delle cose più maleducate che puoi fare a casa di qualcun altro. Toccare e spostare le cose. Mm. Aspettarti che ti faccia fare il tour della casa.
1: Right, don't expect it.
0: Non aspettartelo, perché se vuole te lo fa fare. Se no, anche chiederlo non va bene. Trattenerti troppo a lungo. Se vedi che tutti sbadigliano, è probabilmente ora di andare. Nascondere un pasticcio, per esempio, se rovesci accidentalmente qualcosa sul tappeto.
1: Yeah, don't do that. Or if you spill something and you slide it under the rug.
0: Cavolo, esatto. Dice, piuttosto che se cadono delle briciole o qualcosa, tu con il piede le sposti e le cacci sotto il tappeto. No, non si
1: not
0: fa.
1: Good,
0: no,
1: good.
0: No, no good, no good, perché è successo una volta a mio nonno che ha rovesciato del vino, my abuelo. E
1: right.
0: Poi cosa ha fatto con la scarpa? Continuava a passarci
1: no
0: sopra.
1: No, me digas.
0: Con le zapate.
1: No way.
0: Per cercare di... Mia nonna gli ha tirato un urlo.
1: Come on.
0: Pino, cosa stai facendo? E lì è stata una scena. Che poi mia nonna si è offerta di mandare portare il tappeto a lavare.
1: Esatto.
0: Erano buoni amici e la signora ha detto, ma dai, non ti preoccupare. E nonna, Pino, cosa stai facendo?
1: Don't be rude. No, don't be rude.
0: No, ma ci sono un paio di altre cosette che bisogna evitare, ragazzi.

0: P.O.V. Do for Love, great yes. song.
1: Bello, sound del P.O.V. si riconosce anche per il pianoforte, per questo ritmo house che ci piace. Parlavamo infatti di essere rozzi a casa di qualcuno.
0: We're still talking about rude.
1: Esatto.
0: Don't go to somebody's house being rude.
1: Esatto.
0: We're giving you the not to do list.
1: Yeah, esattamente.
0: Do not do this.
1: Le cose da non fare quando si va praticamente a casa di qualcuno, per non essere veramente dei rozzoni.
0: Yeah.
1: E la lista è lunga, è continua, diciamo. Allora, portare qualcuno che non era stato invitato.
0: That's very rude.
1: No,
0: should
1: quello...
0: never ever do that.
1: Ragazzi,
0: check with the person who's putting on the thing.
1: Esatto, prima controlla, chiedi e poi sì, se ti dicono di sì, porta, se no fai a meno, voglio dire. Dire solo al momento di mangiare di avere particolari esigenze alimentari. Quando ormai i piatti sono cucinati e tutto pronto, dici: ah no, ma guarda, io ho problema col glutine. Ah, ma non piace il pesce.
0: It's usually better just to find out before you get
1: certo.
0: there.
1: Certo.
0: What it is.
1: C'è da dire che almeno qua negli Stati Uniti, ma anche in Italia lo fanno, chiedono spesso quando ti invitano a cena, mm-hmm. they ask you: do you have some preference? You can eat something, you cannot eat
0: exactly.
1: Ti chiedono: puoi mangiare questo, non puoi mangiare, ti piace questo? Almeno a me è capitato, amiche qua anche americane che me lo chiedono.
0: Yeah.
1: So, per cortesia.
0: Or if it's gonna be strange, do what I do. Eat first, then go to the party.
1: Eh sì.
0: That way you're not hungry.
1: Lu sai cosa fa?
0: I've done that before.
1: Lui mangia prima di andare al party, così dice, evito ogni problema.
0: Hey, what's up? Oh no, I'm fine, thank
1: dice,
0: you.
1: Guarda un po' di mangia, vuoi guarda questo piede? No, guarda, grazie.
0: I'm
1: mangiato.
0: Good, man, I'm full.
1: Perfetto,
0: that's it.
1: È la soluzione
0: yeah.
1: migliore.
0: Lo contara con
1: Vai.
0: Il tuo sia. The beat of Miami.
2: Welcome to the Magic City. Stand by.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Siete le sorelle Owens?
7: Sì, se amiamo qualcuno muore.
6: Ma dai, a settembre
7: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
7: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
9: C'è 105 Mi Casa.
4: 105 Mi Casa Live.
10: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
11: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
4: 105 Mi Casa Live.
10: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
9: C'è 105 Mi Casa.
4: Scopri come partecipare su 105.net.
12: 105, 105.
13: Radio 105. Proud to be different. Let's go.

0: Cerberus and Rome Element with Shouty.
1: Shouty, shouty, shouty.
0: Shouty.
1: Allora, questa potrebbe essere una cosa interessante se davvero potesse ritornare, secondo me. Perché vi ricordate quando potevamo?
0: Ricordate? Antes.
1: Quando si poteva accompagnare gli amici e i familiari fino al gate proprio dell'aeroporto, anche senza avere un biglietto.
0: También al revés, quando llegaron, tu stava ahí mismo con los
1: ángeles. Anche al rovescio, quando arrivavano, esatto, potevi essere già lì all'uscita.
0: No.
1: Beh, potrebbe tornare, perché la TSA, che sarebbe il sistema di sicurezza degli aeroporti americani, sta testando questo Gateside, cioè un programma che permette ai visitatori autorizzati di passare i controlli di sicurezza e arrivare ai gate in 13 aeroporti americani.
0: Me gusta,
1: infatti. Bisogna però fare richiesta da 1 a 3 giorni prima e avere il TSA pre-check, quindi okay, fare un pre-check dentro. Ho un known travel number, o un numero di viaggiatore, praticamente, come un viaggiatore. E in pratica anche chi non deve volare potrebbe entrare nell'area dei gate per accompagnare o salutare amici e familiari o appunto incontrare qualcuno che fa uno scalo o che rientra.
0: Vicky, dígame che sto passando in Florida.
1: Non è stato
0: in
1: detto
0: Miami.
1: No, it's not,
0: no,
1: no, no, todavía no se sabe, no.
0: Oh.
1: No, anche perché non è ancora approvato.
0: Non è approvato.
1: Ancora, quindi stanno testando questo programma e vedere di facilitare.
0: Però
1: insomma,
0: lo van a empezar
1: ahora,
0: no.
1: Vediamo,
0: maybe, talvez
1: lo vanno a proporre, però lo trovo una cosa veramente molto carina.
0: A me también me gusta,
1: sia accompagnare quando qualcuno parte, sia arrivare al gate quando arriva qualcuno. È bello, I like it.
0: Però TSA is gonna be more crowded, la linea è más largo.
1: Purtroppo sì, però
0: piénsalo.
1: È vero anche quello, però la linea, i controlli e la fila si fa più lunga, doppia, ma non lo so, vedremo, vi terremo

0: Stand by.
1: Fa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
11: Riapre la casa, riparte lo show.
10: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
12: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
14: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
15: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAIG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. The hottest sound of the-

0: times con this and that.
1: It's either
0: and
1: this
0: and that.
1: And that.
0: Exactly. È questo, è quello, è questo.
1: Yeah, that means you're greedy.
0: Greedy?
1: It's not this or that. No, no, no, no.
0: Questo
1: this
0: è quello.
1: And that.
0: Voglio lo questo dos. È quello. È chiaro? Stufato?
1: All right. It's time for los. Bevate che?
2: Here we go.
3: Hey, did you know that?
0: Hey.
1: Let's talk about Americans.
0: Parliamo di carta igienica e americani.
1: Let's talk about americano culos.
0: Dei culi americani.
1: How clean are they?
0: Quanto sono puliti? Allora.
1: Habla.
0: In media, ogni americano usa 141 rotoli di carta igienica all'anno, cada uno, facendoli conquistare il primo posto al mondo per, ovviamente, la numero due, perché usano la carta per pulirsi.
1: Wow, German, alemane.
0: Sedere. Al secondo posto ci sono i tedeschi, con una media di 134 rotoli all'anno cada uno, cada persona.
1: Right, we're gonna have to do some research to figure out where Italy is.
0: Non so, l'Italia non si è piazzata. Ma noi abbiamo i bidet.
1: Oh, that's right.
0: Allora, bidet. Altro che carta igienica.
1: I forgot about that.
0: Bravo.
1: They don't do that here.
0: No, qui non ci sono i bidet. Quindi...
1: Apparently they don't do it in Germany either.
0: E in Germania probabilmente non ci sono nemmeno i bidet, quindi rotoli di carta igienica che vanno.
2: Because the party is on.
3: E a Radio 105 sono le 21:59.

0: c'è in Italia.
1: Che differenza, sin bidet o con bidet?
0: Certo che c'è la differenza. Wow. Fa il bidet, fa la differenza.
1: L'impiasito?
0: Certo, perché qua in America qualcuno che ha visto il bidet per la prima volta ci ha domandato: ma questa cos'è, la piscinetta per i bambini? Ma che dici? Non l'hanno mai visto.
1: Second hour, move right along, thank God.
0: Thomas, facci sentire cos'è.

0: 5 Miami. Speaking of rap, we got that hip-hop artist Lil Yachty in the news.
1: Absolutely. Lil Yachty sale sul ring della World Wrestling Entertainment.
0: Lucha Libre!
1: Esatto, lotta libera. Bravo. La più famosa organizzazione americana di wrestling professionistico, praticamente. Il rapper di Atlanta ha fatto il suo debutto durante una Sunday Night Main Event, addirittura un importante evento, e affrontando niente meno che il campione degli Stati Uniti, Baron Corbin.
0: That's crazy.
1: Quindi la sfida a resistere 5 minuti senza farsi schienare. E ragazzi, le ha prese, perché Yachty ha comunque tirato fuori qualche bella mossa, ma secondo qualcuno presente ha detto che le stava prendendo davvero.
0: Lil Yachty doing lucha libre!
1: Lucha libre! Però ha resistito per lo meno 5 minuti, li ha completati sul ring. 5 minuti di fama, anche se ovviamente un po' tutto mezzo rotto.
0: Quiere essere un altro barco, quiere sì. Un vacazione o algo.
1: Non so, forse
0: tiene che essere dinero donde quiera.
1: Ci deve fare soldi da qualche parte, anche perché ha pubblicato sì recentemente il suo ultimo singolo Out My Face, My Baby con I Spice, proprio il 28 agosto del 2026, e i fan aspettano il prossimo album, che mi sembra l'ultimo l'ha fatto nel 2023,
0: sì.
1: Se non mi ricordo male.
0: Sì,
1: nel frattempo deve arrotondare, quindi un po' Lil Yachty, un po' rapper, un po' wrestler, un po' confuso,
0: la man of many hats,
1: un uomo dai mille capelli.

0: Rocky con Late Night Buddies.
1: Late Night Buddies.
0: Amici della notte.
1: Malarkey.
0: Amigos della noche.
1: Yo.
0: Ah, yeah, tu sabe.
1: That's a great song.
0: Ti piace?
1: It's good sound.
0: Non è male.
1: Erasmus always picking the winners.
0: Stavo per dirlo. Erasmus ha le orecchie per catturare i pezzi migliori.
1: He don't miss.
0: Non ne manca una. Esatto. Non per niente lavoro in radio.
1: Right.
0: Senti, siamo al periodo delle zucche, ormai non si parla altro che di autunno in vista, Halloween ovviamente.
1: It is coming.
0: Oggetti autunnali, decorazioni di Halloween sono già in vendita nei vari negozi ormai qua negli Stati Uniti. Ma l'amore degli americani per il gusto di zucca, in che direzione sta andando? Sta diminuendo, sta aumentando?
1: We'll talk about it in a minute.
0: Lo scopriamo tra poco.
2: Wanna find Miami, the beat of Miami.
3: Welcome to the Magic City.
4: Stand by.
5: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
7: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
0: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Whisper to me.
1: Whisper to me.
2: Sussurra.
0: Eh? How do you say whisper?
2: Sussurra.
0: It's a sussurra. It's called whisper to me.
2: Babalu, io non capisco. Questo mi dice sussurra. Sussurro, non capisco.
3: Serious.
2: Ecco. Grazie. Perché sei così serio? Non capisco niente.
0: That's a good one. Good one, Erasmo. See, that was my cool voice. You see that, man?
2: Scusi, quella era la voce
0: my
2: cool.
0: Whisper.
2: Thank you, Jokers. Allora, pumping.
0: Well, we got
2: pumpkin.
0: Halloween's coming.
2: Certo.
0: You know what that means? Especially in America.
2: È vero, Halloween sta arrivando.
0: Motherfucking pumpkin spice everywhere.
2: Esatto. Che cos'era questo? Qualcuno che sta trombando sul letto, sta squisando. Ah, squisa qualcosa.
0: So what's going on?
2: Sì, perché con l'arrivo del settembre, ottobre, Halloween, qui il pumpkin spice latte
0: caffè
2: va di gran moda, è tornato da Starbucks questa settimana anche in Italia, cioè ragazzi, per voi amanti del latte speziato alla zucca.
0: Orribile.
2: Non ti piace?
0: Orribile.
2: Vabbè, c'è cioè, chi piace, chi
0: no.
2: Non piace.
0: It's like pineapples on pizza. You just don't, come on.
2: È come la
0: pumpkin and coffee? Come on.
2: È come l'ananas sulla pizza, dice. Come il cavolo merenda, praticamente. Non ti piace, ho capito. Vabbè, ma non tutti abbiamo gli stessi
0: that's
2: gusti.
0: Me, that's
2: you,
0: solamente
2: esatto,
0: Babalu.
2: Non tutti
0: solamente
2: abbiamo, ognuno ha i propri gusti. Ma
0: the rest of the planet loves it, me no.
2: Ecco, il resto del pianeta ama, a te non piace il latte speziato alla zucca. Però, veramente, l'amore degli americani per il gusto della zucca sta iniziando a diminuire oppure no?
0: Wow.
2: Allora, secondo Google Trends, negli ultimi 30 giorni il pumpkin spice latte è stato il latte più cercato negli Stati Uniti.
0: Todo mundo quiere saber what, when is it selling? Is it ready? Is it coming?
2: It's the people are looking for
0: they
2: that. They want it. E ormai la febbre del pumpkin spice è arrivata sempre prima. Sta arrivando sempre prima, ragazzi. Allora, dal 2006 al 2013 le ricerche raggiungevano il picco tra settembre e ottobre.
0: Wow.
2: Mentre oggi il massimo arriva già nelle ultime settimane di agosto. La gente va a cercare il latte speziato alla zucca.
0: Nah.
2: Che a te non piace.
0: I'll pass.
2: Devo dire che è buono, a me piace molto.
0: Thank
2: Io
0: you,
2: posso...
0: but no thank you.
2: Grazie, ma non grazie. Ma da te, ti mangi, do you eat pumpkin?
0: No.
2: Non gli piace la zucca, non gli piace. Vabbè, stanno iniziando sempre prima le ricerche. Adesso, secondo me, già nel weekend del 4 di luglio, che è la festa dell'indipendenza,
0: right,
2: cercheranno il latte speziato alla zucca.
0: I don't like pumpkin spice.
2: Non gli piace il latte alla zucca.

0: Robin Schulz, Take It Slow. Questa è la hit di Watermat del 2014 e 12 anni dopo torna con questa nuova veste firmata Robin Schulz.
1: Take it slow, that's good dating advice.
0: Esatto.
1: You're looking for a date, take it slow.
0: E Babalu dice: questo è un bel consiglio se sta cercando l'anima gemella, fate con calma.
1: Take it slow.
0: Senti, prima parlavamo del latte speziato alla zucca che sta veramente raggiungendo dei picchi di ricerca qua negli Stati Uniti. Gli americani vanno fuori di testa, amano molto il latte alla zucca.
1: Now we're gonna talk about some other food.
0: E adesso parliamo di un altro tipo di food.
1: A little unorthodox.
0: Esatto, qualcosa di un po' diverso, forse non proprio
1: raro. I'm sure Vicky has tried.
0: Te lo dico dopo.
1: Don't lie.
0: Te lo dico dopo se ho provato o no. Te lo dico dopo.
1: Go ahead.
0: Sareste disposti ad assaggiare il cibo? Saresti tu disposto ad assaggiare il cibo del tuo cane?
1: For sure I know Vicky has tried.
0: No. No.
1: Never.
0: No, no, no.
1: Not one.
0: No, non l'ho mai provato.
1: Never ever.
0: Never ever ever.
1: You lie.
0: No, no, io non l'ho mai. Tu l'hai mai provato?
1: Lying like a rug.
0: No, no, no, non l'ho mai provato. L'ho annusato, tante volte lo annuso spesso.
1: Me? No, sicuro che no.
0: Sicuro che no, figurati, ma no. Che cos'è? Però secondo un sondaggio un quinto dei proprietari americani lo farebbe senza problemi e qualcuno lo assaggerebbe almeno una volta per curiosità. Per curiosità, perché no? Quindi.
1: And I use dry food.
0: E tu male.
1: Too crunchy.
0: Tu dai da mangiare le crocchette. No, io do il morbido.
1: Some of the soft food looks pretty good, but
0: sì, il soft ha un buon profumino, alcuni, non tutti, però dice.
1: Mi, come lo sto parlando?
0: Come stiamo parlando qua? Ma c'è un buon profumo, potremmo provarlo stasera.
1: I've never tried it, but the commercials, man, they look really
0: nice. Sì, sì, esatto.
1: Beef.
0: Nelle pubblicità fanno vedere dei piatti invoglianti. Ma mangiamolo stasera per cena, perché no? Perché abbiamo lì. Non abbiamo niente in frigorifero.
1: Vicky, just keep going. I don't want to keep going. Just keep going.
0: Beh, diciamo che quasi la metà pensa addirittura che il cibo del proprio cane sia di qualità migliore del proprio. Però c'è un unico problema, che la maggior parte non sa elencare più di due ingredienti presenti nella ciotola del proprio cane.
1: Two,
0: only two ingredients.
1: Two.
0: Infatti io veramente so.
1: What are the ingredients?
0: Quelli che do al mio cane, sono di sicuro che c'è dentro pollo e riso, il resto. Poi io gli arroz, il resto.
1: Arroz.
0: Non lo so.
1: No.
0: Tu sai quali ingredienti ci sono?
1: No.
0: Ti manco uno.
1: No.
0: A posto siamo.
1: I don't know nothing.
0: Ma perché assaggiare il cibo del cane? Io sono curiosa di sapere il perché.

0: Welcome to the Magic City.
1: Stand by.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: che vedo dalle scandicchia, tu sai, rimolladino.
1: Che vedo? Che vedo davanti a me? Vedo Erasmo? Che vedo? Vedo te al...
0: Ah, io sì, te vero a te?
1: Io che vedo pure te, che vedo? Vedo te, esatto.
0: Che volà, che vero.
1: Però Scandic, il titolo rende omaggio a una storica discoteca di Gran Canaria e il brano ovviamente è Latin Urban.
0: Sì, e hablando del latino.
1: Del latinas.
0: Urban. Caro G.
1: Abbiamo un po' di gossip. Karol G e Faith. Ancora frecciatine. È probabilmente il gossip più caldo dopo la rottura. I fan stanno ancora analizzando ogni canzone, post e frase che mettono i due, che dicono i due. Recentemente Fade ha pubblicato versi malinconici poco dopo l'uscita del nuovo video di Karol G con Bruno Mars.
0: Cuidadito.
1: E molti ci hanno visto una possibile, diciamo, indiretta a Karol G, ecco.
0: Cisme.
1: Ha pubblicato queste frasi malinconici, proprio una, così, delle frasine indirette, frasette indirette.
0: La ponendo caliente, baby. Ten cuidado.
1: Però attenzione, Fade non ha mai detto che il messaggio fosse, messaggio malinconico fosse rivolto a lei.
0: Non mi dica.
1: Però Karol G e Bruno Mars si potrebbero fare una nuova coppia.
0: Nadie ha confermato.
1: No, però il nuovo video di Steel ha fatto partire dei rumor, perché i due hanno una forte chimica romantica nelle immagini. Ed è vero. E hanno... Eh sì. E i fan hanno subito iniziato a chiedersi se ci sia qualcosa di più dell'amicizia e della collaborazione musicale, però non è stato nulla confermato.
0: Per ora è cisme, no?
1: Per ora è cisme, però io ho visto anche delle foto anche su Instagram che magari pubblica Karol G e così, e vedi che c'è una strana chimica tra i due, soprattutto da parte di lei, che è molto così gattosa con
0: Bruno
1: Mars. Bueno,
0: Bruno Mars se va a poner bien dichoso con eso.
1: ¿Sí?
0: Sí, se puede.
1: ¿Sí?
0: Pero Karol G, I don't know. Puede ser. No. Ella puede ser mejor.
1: ¿Sí?
0: Ella puede coger mejor.
1: ¿Ma perché, scusa?
0: Mejor que Bruno Mars.
1: ¿Ma perché? Debe, può prendere, sí, qualcuno.
0: Puede ser Bruno Babalu.
1: Mamma mia, ci voleva il finale col fiocco, no?
0: Baby, lei, I love you.
1: Lei può prendere qualcuno di molto meglio di Bruno Mars.
0: I love you, Karol G, I love you.
1: Lei può prendere Bruno Babalu.

0: video for this song.
1: Yeah.
0: Let me think. Saturday Night Fever.
1: Esatto.
0: Staying Alive, Federico Scavo.
1: Esatto, eccola qua. Questa nuova produzione per Federico Scavo, remix della classica hit dei Bee Gees, appunto Staying Alive.
0: It's a great twist on the original, really cool.
1: Un bel vibe, un bel pezzo. E ringraziamo Federico per avercelo, diciamo, proposto, regalato, perché sempre regala ottima musica e prepara dei pezzi veramente molto belli. Grazie.
0: And it's a great song to end the show.
1: Ed è la canzone perfetta per chiudere queste due ore da Miami. Grazie ragazzi per essere stati con noi. Vi auguriamo una buona settimana. Ancora domenica, buon divertimento.
0: That's right. Time to go. Now you don't have to go home. No. You gotta get the hell out of here.
1: E noi andiamo via di qua, sì. Grazie Babalu.
0: Grazie a Biggie.
1: Grazie a Superstar di Judas in the Mix. Grazie a Thomas. We love you.
0: And bye bye.
2: This is Cento Cinque. From Miami. 105 Miami.
3: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
9: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
8: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
9: Riapre la casa, riparte lo show.
8: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17.300 grazie al bonus Renault di €1.000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
12: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
11: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
12: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di €2.000 in gettoni d'oro.
11: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
12: Vi aspettiamo!

0: di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
2: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
1: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
2: Riapre la casa, riparte lo show.
1: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: È permesso?
5: Prego.
4: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
5: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
4: Gliel'ho consigliato io.
5: No, il manutentore. È anche carino, sa?
4: Pure.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
8: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo! E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
9: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
10: Febal casa, Febal casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
12: People of Vita Loca. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Vita Loca on Radio 105.
1: Il tuo momento preferito della settimana è finalmente arrivato. Sta per iniziare Radio Show più Urban di Radio 105. 105 Vita Loca, io sono Tommy Luciani e siamo prontissimi per partire. Let's go!

Ogni weekend una città diversa, ogni notte la stessa missione, farvi vivere una festa indimenticabile. Cercate la prossima data del Vida Loca Summer Tour e preparati a cantare insieme.

0: Dolce. Welcome to Vita Loca Radio Show.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
5: Perché? Perché?
6: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Keep you from running away.
14: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
15: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
16: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
18: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai, a settembre
20: siamo streghe.
19: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
19: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
19: Amori e incantesimi 2 al cinema.
0: We are back to Vita Loca on Radio 105.
22: Tenete il volume alto, amici, qui su Radio 105 si continua senza rallentare.
1: Why y'all girls standing together like that?

0: aggiungerci sulla pagina ufficiale Vida Loca Official Tour per restare aggiornati su tutta la nostra tour date.
1: Vida Loca on Radio 105.
2: A 105 mezzanotte e un minuto. Sta per cominciare Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo.
3: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Cari malati dello Zoo di 105, questa domenica vi dovete accontentare di una sola ora di zoo. Vi facciamo riascoltare le scenette più belle trasmesse in settimana. Partiamo con la prima.
1: Attenzione, perché è un momento molto delicato, base, grazie. Allora, Wender, sapete, è un pazzo, no? Un malato di mente. Lui ha le fisse. C'è questa donna che lui ha soprannominato la vecchia Sparacancri, perché ogni volta che la chiama con qualsiasi personaggio, la telefonata dura quei 10 secondi in cui lei spara dei tumoroni proprio mortali.
2: Alla prostata. È abbastanza focalizzata su quello.
1: Allora lui, disperato, dice: io vorrei parlare con questa donna, vorrei conoscerla meglio. Sai che poi già sta fissa, no? È pazzo. E quindi cosa ha fatto? Ha vestito i panni di Padre Pollo e attraverso, diciamo, la tunaca del...
2: Tunica o tonaca, una delle due, scegli tu. Tonaca.
1: Attraverso la franco del prete, di Padre Pollo, è riuscito ad agganciarla. Oh, 10 minuti, ma in realtà la telefonata è durata tipo 3 ore e mezza, eh. La vecchia c'è cascata. C'è cascata la vecchia.
3: Era già il chemio a fine telefonata.
1: Tunica si chiama?
4: Tonaca.
2: Tonaca, come intonacare.
1: E perché lui ha detto tonaca
4: o tunica, però per i preti è tonaca.
2: È tonaca.
1: Io l'ho chiamata?
4: Te hai messo, hai fatto una crasi.
2: Hai fatto tattica tu.
1: No,
4: tunica. Tu hai detto tunaca.
1: La tunica.
2: La tunaca.
1: No, la tunica.
3: Vabbè, adesso che cazzo ce ne frega, dai, su.
2: Tonaca e clergy.
1: Ah, ok.
2: Tonaca e clergy.
1: Quindi, aspetta, il vestito.
2: Tonaca.
1: E poi c'è quello
2: talare.
1: Poi c'è quello talare, giusto?
2: Sì, esatto, quello talare, che è più comodo quando... No. Ma cosa stavo dicendo?
1: Mettiamo Padre Pollo.
2: Mamma mia.
1: Fabio.
5: Wender in questi anni ha dilaniato centinaia e centinaia di vecchi e vecchi malvagi.
1: Eh sì.
5: E quasi sempre è riuscito a sconfiggerli.
1: Tutti.
5: Ma ora è arrivata lei, la vecchia Sparacancri.
6: Qualcuno te, quella puttana di tua madre.
5: Da circa un anno il nostro eroe giornalmente cerca di distruggerla, ma ne è uscito sempre sconfitto. Perché nessuno riesce a domare la bestia.
7: Salve,
6: il
7: signora.
6: Il graziato, chi c'ha che te lei è un cancro con quel cazzo di merda che sta.
7: Cosa
6: ma
7: ne pensa?
6: Ma che te lei è che così non puoi neanche andare a pisciare. Ah, tu capio?
5: Ma quando tutto sembrava ormai perduto, ecco spuntare all'orizzonte una figura che lentamente si avvicina con il sole che gli tramonta alle spalle. Una voce, un messia, la cura di tutte le cure. La voce del Signore.
8: Bentornati tutti quanti, felici e stanchi qua su Radio Maraia, la radio che ti aiuta, che ti fa passare la tristezza e ti porta all'allegria. Però devi sempre pregare il Signore, perché sennò vai all'inferno.
5: È lui, Padre Pollo, l'ultima speranza dell'umanità.
1: Ma di cosa?
5: Riuscirà a sconfiggere finalmente la bastarda.
2: Signora anziana.
5: Padre Pollo contro la vecchia Sparacancri.
9: Pronto?
10: E sono Padre Pollo.
9: Io sono a parrocchia di Spirito Santo.
10: Ah, la parrocchia di Spirito Santo. Buongiorno, salve, sono il parroco nuovo che sta per arrivare in città tra qualche giorno.
9: Ah, viene qua Spirito Santo?
10: Sì, signora, sì.
9: C'era il Don Fabio.
10: Sì, ma io sono nuovo, che devo seguire appunto il Don Fabio. E staremo insieme e mi ha detto di contattare un po', diciamo, le signore,
9: le persone
10: che vengono in chiesa.
9: Anziana, sono sola.
10: Lei la signora?
9: Quando le fa piacere io sono qua.
10: Ah, ho capito. Ma lei viene ogni tanto alla parrocchia, signora Anna?
9: No, non cammino tanto. Sono stata operata il femore 2 anni fa.
10: Sì.
9: E purtroppo dopo sono caduta ancora in casa. Però adesso proprio che non vado in chiesa. Guardi, io la messa me l'ascolto per televisione.
10: Brava.
9: Ho 87 anni. Ma non è per gli anni, quella, proprio cammino male. La gamba, capito, così.
10: Però c'è sempre il Signore che ci accompagna.
9: Lo
10: ci sta intorno.
9: Lei comunque, perché anche la mia amica che sta qua di fronte ha 94 anni. Sì, lei ci va, poverina, però fa tanta fatica, va con la sua sorella che è venuta a abitare qua assieme. Sì. Insomma, diversamente ha capito. Comunque, come ripeto, non sono contraria, per carità, anzi, io sono con la Madonna, anche il Signore, per carità di Dio.
10: Però la Madonna,
9: perché dice: Madonna mia aiutami, anche perché ho avuto,
10: fa qualche Ave Maria la sera.
9: Sì, io prima di addormentarmi, quelle due preghiere che so dirle, sì, no.
10: Facciamo insieme un Ave Maria.
1: Ma no.
10: Per il San Pranzo che c'è in questo momento. Lei ha già pranzato.
9: Ave Maria, piena di grazia.
10: Brava. Prega.
9: Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto tu Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
10: Amen. Ecco, una cosa importante che bisogna fare, signora Anna, è che non bisogna mai assolutamente essere cattivi, mai mandare del male a qualcuno, bisogna essere buoni.
9: Non voglio essere presuntuosa. Io penso,
10: sì, mi dica.
9: Penso, ho un carattere un po' vivace, ma non sono contro nessuno. No.
10: L'importante è sempre pregare. E poi ci sono anche, non so se lei è venuta in chiesa ultimamente, che ci sono le nuove preghiere. Le nuove preghiere che ha scritto il Papa,
9: ripeto,
10: quello americano.
9: Ma non vengo più in chiesa, come ripeto, per via che non cammino, ha capito?
10: Allora,
9: mi fa male la gamba. Mi muovo, se mi viene a prendere mia nipote in macchina, se devo andare da un medico, se devo fare un controllo.
10: Quando verrà, so magari, se vuole,
9: sociale,
10: le posso inviare un Garelli, magari, che può usare per venire. In chiesa è una, diciamo, sono quelle,
9: guardi,
10: motorette con quattro ruote.
9: Faccio molta fatica.
10: Questo,
9: guardi,
10: va un po' forte, fai 2,60 magari un po' forte, come vai 2,60 questo Garelli che è truccato e si può usare appunto da casa per venire in chiesa.
1: Io qua suggerisco
10: un carburatore 20 pari, è uno scarico Malossi che serve appunto per dare una spinta al turbo booster di questo Garelli per venire appunto in chiesa. Comunque, lei se verrà, poi magari gliene diamo uno in concessione per venire. Può anche impennare. Allora adesso le leggo questa nuova preghiera e si accenderà la musica. Per te io canterò, il più grande giorno ti regalerò. Saremo io e te per sempre, legati per la vita, che senza te non vale niente. Non ha senso vivere. Con la mano sul petto, io te lo prometto davanti a Dio. Saremo io e te, da qui sarà sempre sì. Le piace?
9: Sì, bella.
3: Bella. Eurovision.
10: Beh, sì, questa l'ha scritta proprio il Papa americano.
1: No, Fred Astaire.
3: Non è Fred Astaire.
10: Allora, signora Maria, Padre di Dio, io la benedico,
3: padre,
10: e magari se vuole la posso anche chiamare ogni tanto per chiacchierare un pochettino, fare qualche preghiera insieme.
9: Sì, verso le vie del Signore. Mi fa piacere.
10: Che invincibile sei. Senza Arcturus c'è dentro te.
9: Bella,
10: sì, molto bella.
9: Mi ricevere sei e fare a te.
10: E ricordiamoci sempre di non augurare mai il male a nessuno.
9: Io non auguro mai nessuno il male.
10: Brava, io la benedico.
9: No, è venuto un ladro qua dentro da me. E mi ha
10: quando è venuto
9: portato via? Sì, lo maledico.
10: No, signora
9: Anna. Un orecchino che io avevo al collo di mia mamma. Che toccavo per invocare mia mamma, che mia mamma era una donna meravigliosa.
10: La mamma è sempre la mamma.
1: Sì, vabbè.
10: Allora insieme mandiamoli questa maledizione.
9: No, lo maledico, lo dico la verità, lo torno a maledire.
10: Sarà stato sicuramente un
3: Ma
10: sicuro.
9: No. Parlava in italiano perfettamente.
10: Allora mandiamogli una.
9: No, che il mora, che vada.
10: No, non dica
9: no,
10: parolacce, non dica.
9: Sarebbe troppo facile. Deve partire, deve far male. Sì?
6: Allora, morire è troppo facile.
10: Lo so, allora mandiamogli una maledizione.
6: Allora mica puoi morire noi che deve tribolare. Che deve tribolare.
10: Allora mandiamogli.
6: Fallo. Pronto?
10: È che volevo con lei mandarle una maledizione.
6: No, io dico che comunque che faccia il Signore, Dio paga tutti. Ora vada,
10: allora mandiamogli una maledizione mortale.
6: Cara, che il Signore faccia quello che crede lui.
10: Dai, Wendy. Allora, dobbiamo dire insieme Avada.
4: No, non ci credo.
6: Ma non capisco cosa
10: Avada vuol dire. È una maledizione mortale.
6: Sì. Ma scusa, Avada, ma che religione è questa? Non ho mai sentito sulla mia religione questa parola.
10: No, allora, no, è Avada Kedavra. Arriva dai libri antichi. È aramaico.
6: Guardi, io non ho mai sentito.
10: È aramaico.
6: Che cosa che lei mi stia dicendo? Che religione sta dicendo?
10: Allora, signora Anna è.
6: Guardi, non so se è vero che sia un sacerdote. Io non l'ho mai sentita.
10: Sono padre Pollo.
6: Io non l'ho mai sentita. Sono una cattolica, sono religiosa.
10: Perché Dio è buono, ma a volte anche un gran bastardo.
6: Guardi, chiudo la comunicazione perché sento che io e lei non ci si trova.
10: Vabbè, ma ha imparato almeno una cosa nuova che si chiama Avada Kedavra.
6: Però,
10: è una maledizione mortale.
6: Per me, come io che sono religiosa nella mia maniera, come vuol capire lei. Io non l'ho mai sentita. Guardi, ci salutiamo. La ringrazio della sua telefonata. Perché sento che io e lei
10: allora nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
6: grazie,
10: io
6: buongiorno.
10: La saluto. Buongiorno.
0: Come andrà a finire? Prossimamente nello Zoo di 105.
1: Ma guarda che ce l'aveva fatta, era sua.
3: È scaltra.
4: Non voluto esagerare.
1: Lo so.
3: Bastarda fiutata.
1: Allora, il problema è questo, che mentre lui faceva lo scherzo entravano vari personaggi dello zoo, io compreso, gli dai la marmita, il Garali VIP 4 e quell'altro la magia.
4: Avada Kedavra.
0: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, solo su Radio 105.

0: E cime di rapa, vi state divertendo? Per forza! E allora beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, il meglio del peggio del programma che non piace, solo su Radio 105.
1: Attenzione amici, abbiamo un blocco nuovo per questa nuova stagione dello Zoo, vuoi introdurlo tu?
2: Allora, praticamente mi sono reso conto che c'è tutta una filologia.
3: Sì?
1: Prego?
2: Come si dice?
3: Filologia.
2: Cazzo, è brava lei.
1: Filologia.
2: Di tutti i...
1: No, non è filologia.
3: No,
1: è
3: filologia.
2: Falla ancora due.
1: Una filologia?
2: Sì, di tutti i racconti noir gialli, cioè quel mondo così di investigatori anni 30, 40,
4: 50.
2: Che non mi ha mai cagato.
1: Sai che sei proprio bello. Stavo guardando.
2: Vabbè, allora mi sono immaginato un attimo.
1: Stavo guardando con l'occhio dell'amore.
2: Questo investigatore.
1: Puoi scopare.
2: Fammi ancora così con la lingua.
1: E quindi?
2: E niente, ho fatto un blocco.
1: Ho capito, ma
2: lancio... È una bella intro.
1: Che lancio di merda, scusa.
2: Ma che cosa dobbiamo dire ancora?
1: Scusa, libro giallo.
2: C'è questo investigatore.
1: Quando eravamo giovani noi leggevamo i gialli, no?
2: Ma no,
1: i famosi gialli Mondadori.
2: Ma chi?
3: Agatha Christie.
1: Cazzo.
4: Posso dirti?
2: Ah, sì.
4: No. A me è arrivata.
1: Sì?
4: A me è arrivata.
1: Sì. Vabbè. Quindi questi sono dei racconti
2: di questo investigatore privato che ne farà delle belle.
1: Posso immaginare.
2: Chissà cosa combinerà questo ragazzaccio.
1: Sentiamo.
2: Dai, non sprecare.
5: Mi chiamo Juliana Smith. Lo so che ho un nome da donna, ma mio padre era famoso per il suo spirito da giocherellone. A parte gli innumerevoli atti persecutori sin dalla prima infanzia da parte dei miei compagni di scuola, ora sono adulto e sono il più grande investigatore della città.
1: Wow.
5: Soffro di psoriasi e adoro il mio bellissimo cazzo.
3: Ah.
5: Oggi vi racconto uno dei miei casi più difficili. Accendetevi un buon sigaro pucciato nel culo di una mignotta thailandese e sentite che bomba.
2: Si bagna.
6: Buonasera. Mi perdoni se l'ho disturbata, ma ho bisogno del suo aiuto.
5: Si accomodi. E mi scusi, ma mi stavo facendo una sega. Ah, che bello. Scusi, forse l'ho colpita con uno schizzo.
6: Ma che schifo. Mi ha macchiato il vestito.
5: Ha ragione, ma non posso farci nulla. Non ho una gran mira quando sbocco. Scherzo, ovviamente. Col cazzo sono un cecchino. Mi sono addestrato in guerra. Se sapesse quante seghe ci facevamo fra commilitoni. Avevamo anche messo su una sorta di tirassegno per i cazzi.
6: Ok, possiamo andare al sodo? Mio marito è scomparso.
5: Si metta l'anima in pace. Conosco queste cose. Probabilmente suo marito si è evoluto a Super Saiyan.
1: No.
5: Ed ora è alla ricerca delle sfere del drago. Ma non perda le speranze. Forse posso anche sbagliarmi.
2: Sì.
5: Ma succede raramente.
6: Non so di che cazzo stia parlando, ma io voglio il suo aiuto. Dicono che lei sia il migliore sulla piazza.
5: Tutte cazzate. In realtà ho assunto un ottimo pubblicista. Lei è la mia prima cliente. Gli altri non mi hanno mai trovato perché ho sbagliato indirizzo e numero di telefono sull'annuncio.
6: Che burlone. Mi piacciono gli uomini che sanno spezzare il ritmo serio in una conversazione.
5: Che voce da zocco.
2: Ma no.
5: Glielo hanno mai detto?
6: Sì. Un paio di volte, mentre mi confessavo in chiesa.
5: Anche lei frequentava la chiesa di Don Johnson, quello arrestato per molestie?
6: No, no. Il parroco è mio cugino, Don Charter.
5: Come si chiama suo marito?
6: Inetto.
5: Ma brutta troia, come si permette? Inetto sarà suo padre.
1: No.
6: Ma chi ha capito? Inetto è il nome di mio marito. Inetto Spadaguerra.
5: Ma che cazzo di nome è Inetto?
6: Era il nome di suo nonno. Il famoso Inetto Giulio Spadaguerra, il più famoso trapezista albino non vedente della storia del circo.
5: Ma è incredibile.
6: Lo so. Come facessi a non cadere rimane un mistero. Appassionato di circo?
5: No.
6: Allora perché ha esclamato incredibile?
5: Per il mio cazzo. Me lo stavo fissando. Ne vado molto fiero. Metto apposta pantaloni stretti e mutande attillatissime per poterne fissare le forme quando voglio. Guardi sotto la scrivania coperta di tranci di pelle da psoriasi.
2: No.
5: C'è uno specchio apposta sul pavimento che riflette il mio tornitissimo pacco.
1: Basta.
5: Non lo trova enorme anche lei?
6: Ma diamine, la prego, si concentri su mio marito, per favore. E la smetta di guardarsi il cazzo, per piacere.
5: Va bene. Dove è stato visto l'ultima volta?
6: 25 anni fa, in stazione, con una valigia molto grande, in compagnia di una donna coperta di gioielli. I testimoni affermano che Inetto continuava a mormorare di una certa eredità.
5: Ma mi levi una curiosità. Lei ha problemi mentali.
6: Ma che diavolo dice? Certo che no!
5: Solo una handicappata mentale non capirebbe che suo marito è palesemente scappato con una troia più giovane, dopo aver incassato la grana. E poi, che Dio mi perdoni, ma sto seriamente pensando di darle un pugno in quella enorme facciona di merda,
3: no,
5: ma senza un motivo logico.
3: No.
5: Come cazzo si fa a cercare una persona scomparsa dopo 25 anni? Perché cazzo ha aspettato tutti questi anni? Non poteva cercarlo il giorno stesso della scomparsa, signora Handicappozzi?
6: La finisca di darmi dell'handicappata, per cortesia. Io non ho cercato subito mio marito, perché pensavo fosse solo a fare le sue solite scorribande.
5: Sì, a diamine. 25 anni sono un tempo piuttosto lunghetto per delle scorribande. Che poi, che cazzo sono le scorribande?
6: Allora come inizierà le ricerche? Ha già in mente qualcosa?
5: Si ricorda il numero di suo marito?
6: Sì, certamente. Ecco, glielo scrivo qui.
5: Ok, attenda un attimo.
3: Risponde
1: telefono
3: anche.
1: Telefono
3: a rotella.
7: Sì, pronto, chi parla?
5: Signor Inetto?
7: Sì, ma chi parla?
5: Non si preoccupi di questo. E mi dica dove si trova.
7: Vivo da 25 anni a New York, sulla Quinta.
5: Ok, grazie.
1: Basta,
5: trova. Ecco fatto, si trova a New York, sulla Quinta.
6: Ma accidenti, ma come ha fatto? È incredibile. Lei è veramente il migliore investigatore della città.
5: E lei è veramente un handicappata. Le sarebbe bastato telefonargli. Sono $1,000 per la rottura di palle. E perché sono pieno di debiti per questa orchestra jazz che suona alle mie spalle per darmi un tono. Mi raccomando, non si alzi di scatto. O voleranno talmente tanti tocchi di pelle da psoriasi che questa stanza potrebbe assomigliare a Cortina il giorno di Natale. Ora si levi dai coglioni, signora Handicappozzi. Quanto è bello il mio cazzo.
3: Abbiamo capito.
5: Ed ecco qui, questo è solo uno dei miei casi risolti brillantemente e senza spostarmi da questa sedia puzzolente. Ah, immagino che tu voglia sapere se per caso mi sono scopato la ritardata mentale.
3: Sì, sì.
5: Beh, ci ho provato. Ah. Ma quando ho tirato fuori il mio stupendissimo uccello, la signora ha chiamato gli sbirri. Fottuto voto. Gli ha fatto montare la testa a queste donne. Alla prossima. E adesso basta suonare. E che cazzo, mi state facendo ammosciare i coglioni con questo sax di merda?
3: Ricorda un po' Nick Beline, come si chiama?
8: Nick Beline di Genova.
3: Sì. No, era il protagonista
8: Nick
3: di Pulp,
8: Beline,
3: di
8: Bukowski, uomo un po' figa.
3: Pulp, Bukowski.
8: Palpami, sì, palpami.
1: Ah, Pulp Fiction.
3: No, Pulp, Bukowski. Vabbè,
8: chi chiamava? È un ubriacone che parla.
3: Bravo, è un ubriacone.
0: State ascoltando Zoo Compilation su Radio 105.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì. Come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
12: I'm gonna love you like you've never been loved before.
11: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su Bella Education_Italia.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
4: Io ho un mega abbraccio ai miei fratelli dello Zoo di 105. Sì, questo è ragazzi.

0: cari amici, se state ascoltando questo messaggio è perché siete i numeri uno e siete sintonizzati con il programma giusto per voi. Quindi beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, solo su Radio 105.
1: Ci colleghiamo col primo blocco di oggi.
2: Spento per sempre.
1: Ci colleghiamo con Heidi, andiamo.

0: Che lunga estate è stata sulle montagne.
1: Sì.
0: Tra frane, smottamenti, alluvioni e un paio di contagi di malattie infettive, un sacco di baracche e di immobili putrescenti sono rimasti liberi e sfitti. Questo ha dato al nonno un paio di idee malsane. Vedremo come andrà a finire.
2: Allora, feccia del cazzo, vediamo di fare per una volta qualcosa che abbia un senso logico, per riempirci le tasche di grana e poterci godere un inverno al ristorante invece di puzzare di merda e fame.
3: E come ogni anno, dopo l'estate, eccoti qui ad abbuffarci i cazzi di minchiate con le quali vorresti fare della grana, ma che si rivelerà come sempre un fallimento imbarazzante. Brutto coglione con i piedi da porco.
2: Porco di... Cosa hai detto, metro scarso di mongoide coi capelli sporchi di immondizia?
3: Che sei un cialtrone e che hai i piedi da porco.
2: Tu lo sai che tua madre, che poi è mia figlia, ti ha partorito mentre cagava in un cespuglio. E quando sei cascata da quella enorme fica che ha, visto che fa la battuna da sempre, sei cascata con la faccia dritta nella sua dissenteria da tossica.
3: Sai che sei fortunato a dormire in quota, perché con il fetore che emani, i gatti e i randaggi non ti avrebbero mollato un secondo. Ti sei mai chiesto perché i condor svolazzano sempre con insistenza quando sei fuori casa? Perché sanno che presto sarai una carogna da mangiare, brutto vetusto del cazzo.
2: Secondo me adesso stai esagerando. Sono indeciso se sfilarti quei piedini sporchi da quegli zoccoli marci e aprirti in due con un rapido movimento, come si fa quando si separano i fili elettrici.
3: Questa mi ha fatto ridere. Sei proprio un vecchio coglione.
2: Ma fanculo, nana. Se ridi mi spezzi il ritmo della battle d'insulti, cazzo.
4: Aia.
5: Ehi, che bello sentirvi ridere. Che succede?
3: Io e il nonno stavamo facendo una piccola battle d'insulti per passare un po' il tempo, ma poi ci è venuto da ridere.
5: Ma che bello! Deve essere proprio divertente. Posso provarci anche io?
2: Dai, Gundam Sweet coi capelli, forza, fatti sotto. Prima che inizi a piovere ti si arrugginiscano le ruote.
3: Gundam Sweet, ma da dove cazzo ti è venuta? Minchia nonno, sei un genio totale della minchiata da insulto.
5: Aspetta, aspetta, adesso tocca a me.
4: Dai.
5: Tua mamma faceva i bocchini agli asini per poi sputarsi in mano e pettinarsi i pochi capelli rimasti dalla alopecia da stress di essere una cessa di merda.
2: Ma come ti permetti, brutta merda?
5: Ma nonno, è il gioco dell'insulto. La battle degli insulti. Stavate giocando voi. Mi avete detto che potevo sfidarvi per ridere un po'.
3: Vergognati, Clara. Mancare di rispetto così al nonno e soprattutto alla sua defunta madre.
5: Ma non capisco. Era solo per il gioco, non volevo offendere nessuno.
2: Ma come ti permetti? A chi hai detto tuo padre succhiava il cazzo a Jenny Gnocchi?
3: Ma non l'ho mai detto. Sparali in faccia, nonno. Ti ha detto che sei un bugiardo e con il padre che faceva le seghe ai ritardati.
2: Adesso basta. Mio padre era focomelico, non avrebbe mai potuto. Sei una bugiarda.
3: Che babba di minchia.
0: Parole sante, Heidi. Quella viperetta semovente è proprio una serpe irrispettosa. Si è meritata tutta la collera del nonno e i grammi di piombo fra le pupille. Una così che non sa stare al gioco non deve vivere in una comunità così meravigliosa come la vostra. È proprio una mela marcia di merda. Al prossimo episodio, stronzi.
6: Scusi.

0: Povera Clara.
1: Però è una merda.
0: Ma no,
1: poverina. Se per me, sa figa, povero nonno.
2: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation. Il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.

0: Radio 105 c'è Zoo Compilation, il programma che regala le tue povere e usurate orecchie solo risate. Come? Ascoltando questa scenetta, ovviamente.
1: Allora, quest'estate ho pensato, dopo aver visto il trailer di questa nuova stagione, nuova serie che parte di Harry Potter, ho detto, dobbiamo far rientrare un disagiato. Uno che ha sofferto tantissimo, insomma.
2: E non sapevi chi scegliere in rubrica.
1: Esatto, magari... ma lui ha sofferto il fatto che è stato allontanato dal programma e da lì è diventato un grande imprenditore.
2: Certo.
1: Ristorazione, sì, ristoranti, sì, olio, sì.
2: Uno,
1: tartufi.
2: Ha aperto tre ristoranti, uno gliene è rimasto.
1: Però è una persona meravigliosa con questo handicap che è l'R Moscia.
3: E da oggi anche con la ZTL più grande d'Europa.
1: Quindi fallisce questo ristorante.
3: Sì, esatto. Sì, perché lì non puoi neanche pagare per entrare.
1: Ma proprio zero?
3: No, ZTL.
2: Perché sono molto intelligenti. Cioè, c'è una zona di ristoranti a Milano, cosa facciamo? Chiudiamola al traffico, dai!
1: Sì, puoi ammettere che il tuo sindaco è un coglione?
4: Io godo.
1: Ma come godi?
4: Godo.
1: Ma stai togliendo lavoro alla gente!
4: Parcheggi fuori.
1: Posso dire che è un coglione, Sara,
2: fuori.
1: No? È un mio parere.
2: Ma capito? Ma se piove, sei
3: magari
2: anziano,
3: senza offenderlo,
1: dire che è un coglione.
2: Piove senza.
1: Per me sei un coglione.
3: Dalle 19.30 alle 6, no. Dal lunedì al lunedì.
1: Cioè, praticamente tutti quella zona lì era bella, l'isola.
2: No. Se piove senza.
1: Per me sei un coglione.
3: Dalle 19.30 alle 6, dal lunedì al lunedì.
1: Cioè, praticamente tutti quella zona lì era bella, l'isola.

0: dove la magia regna sovrana, dove potenti stregoni combattono da secoli le forze del male, dove basta pronunciare correttamente poche semplici parole per realizzare l'impossibile. È nato anche lui.
1: Abra Calabria, capra e rotaia, ascoltate il motto di Harry Potter e fate che il diario di Hermione...
2: Granger.
3: Perché gridi?
1: Abra Calabria!
4: Vuole aprire
5: ma è quello?
4: Più magico, te
5: no, più magico. Più magico, cosa vuol dire?
4: Abra Calabria, evocativo.
5: Un po' più blu. Che cazzo vuol dire? Dimmi.
4: Intanto prendi la bacchetta. Cioè, tieni la bacchetta. Così, esatto. Okay. Ti aiuta, vai.
1: Abra Calabria! Capra e rotaia! Ascoltate il motto di Harry Potter e fate che il diario di Hermione Granger si apre in quattro e quattrotter.
3: Bravo.
5: Beh, sai che se lo faccio sei volte non mi viene.
4: Che hai smesso di fumare?
2: Però era Granger.
4: Va bene, lui è tedesco, tedesco.
0: Ebbene sì, anche le migliori scuole di magia hanno il loro handicappone. Lui è Harry Potter e per via della sua gravissima handicappazione alla lingua è afflitto da uno dei mali più terribili e incurabili al mondo. L'R-moscia. Se fosse per me, quelli con l'R-moscia li farei finire in un pentolone con il bollito. Porca troia, come mi danno fastidio.
3: Perché, signor?
1: Vado via, eh? Pestata lurida!
5: Sì, è brutto, eh? Perché mi sono arrabbiato.
4: Sembri un neonato disfasico.
1: Provo io! Errora, Ronna!
5: Era Rorra?
4: Sì,
5: è brutto.
4: È difficile, Rorra.
5: No, è perché non ce l'ho.
4: Ti manca, sì, manca un pezzo della Trinità, vai.
1: Provo io! Errora, impestata lurida! Dannata remoscia, mi rovini tutti gli incantesimi! Rorra io!
3: Isterico.
5: Mi ha dato un cannone così, ma ha tolto quella lente.
2: Vabbè,
5: sotte.
2: Ti fa particolare.
4: Ha aggiunto 10 kg.
3: Cazzo.
6: Harry Potter, che succede? Non dirmi che ti hanno ammazzato dei nuovi genitori.
4: È orfano, orfano di merda.
1: Sei davvero, davvero spiritoso, Ron. Piuttosto, dammi una mano. Ho trovato il diario segreto di Hermione, ma non riesco a leggerlo perché la...
4: Aspetta. Il fiato. A 50 metri sei morto.
5: No, capito, sto anche
4: cioè, stanno per investirti, sei defunto.
2: Devi imparare a respirare.
1: Ho trovato il diario segreto di Hermione.
4: Ma che cazzo da grido?
5: Calimattacci, è così lui.
4: Racconta, lui racconta.
1: Ho trovato il diario segreto di Hermione, ma non riesco a leggerlo perché la ho trovato il diario segreto di Hermione, ma non riesco a leggerlo perché la serratura è
4: rinchiavardata.
1: Ho trovato il diario segreto di Hermione, ma non riesco a leggerlo perché la serratura è rinchiavardata con un orrendo sortilegio.
6: È rinchia cosa?
1: Rinchiavardata.
6: Ah, beh, è semplice. L'incantesimo che apre tutte le serrature è il seguente. Fantasma Guascone, guardami, sono ricchione. Ti prego, infila il tuo cazzo fra le mie chiappone.
1: Siamo sicuri che questo è proprio l'incantesimo per aprire ogni serratura? Non è che mi stai tenendo...
3: Si stanca.
1: Non è che mi...
4: Perché togli questa cazzo di mano. Mettila sul diaframma.
2: Ma mica è un professionista.
4: Ah, questo si vede. Come no?
1: Non è che mi stai tendendo un trabocchetto, Ron?
6: Beh, se non ti fidi lo faccio io l'incantesimo, ma poi il diario di Hermione col cazzo che te lo faccio leggere.
1: Ehi, no, va di retro, Marrano. Il diario l'ho trovato io e lo aprirò io. Dov'è la mia bacchetta magica? Ah, eccola. Com'era l'incantesimo? Ah, sì. Fantasma Guascone, guardami, sono ricchione. Ti prego, infila il tuo cazzo fra le mie chiappone.
6: Ci sei cascato come un
3: tappeto. Marron, sei proprio perfido, cazzo.
6: C'ho i capelli rossi, sono incappato.
7: Silenzio. Harry Potter, brutto orfano di merda. Avevo appena imparato l'incantesimo per farmi le seghe con la barba. Si può sapere che cazzo hai combinato questa volta?
6: Harry voleva leggere il diario segreto di Hermione.

0: Mione, ma ha sbagliato l'incantesimo e adesso è la puttanella del fantasma Guascone. Come sopra.
1: Volevi leggere il mio diario, Harry Rotter? Adesso ti insegno io a ficcare il naso dove non devi. Simsalabim, simsalboom, spostate il naso di Harry Rotter nel suo buco del culo.
2: No.
3: Onore, mi spino dal buco del sedere, onore! Fetone, fetone!
2: Al naso in culo! Al naso in culo!
3: Non respira, soffoco! Soffoco! Ti prego, Albusilente, aiutami! Non respira, nana mia!
4: Harry, dovresti ricordartelo! L'incantesimo per annullare un sortileggio è... il gargarismoso Roger Federer, rammaricato per il redivivo ramarro, ristrutturò il reame rintuzzando rari e rutilanti raggiri retrogradi, mentre rari tromboni rintronavano fra le rovine del distrutto torrione.
0: Un attimo proprio.
4: Ma attento, se non lo pronunci come si deve, potresti evocare colui di cui non possiamo mai pronunciare il nome.
0: Corona?
3: Vai con l'incantesimo!
5: Vai, vai.
3: Il gargarismoso... il gargarismoso Roger Federer, rammaricato per il riditi...
1: Però dovrebbe farlo col naso tappato, scusate.
0: Sì?
1: Pure. Potrebbe essere il naso nel culo. Se
0: giusto. Per aiutarti.
5: Brava.
0: Per aiutarti.
1: Fate l'incantesimo.
3: Il gargarismoso Roger Federer, rammaricato per il redivivo, ramaro...
0: Ma tu da quando sei diventato Darth Fener?
3: Ristrutturò il reame riutilizzando
0: rintuzzando.
5: Va bene, però che ansia.
6: Se sbagli
5: cioè, è anche l'esame di quinta elementare.
0: Che è peraltro il tuo titolo di studio.
3: Ristrutturò il reame utilizzando rari e rutilanti raggiri retrogradi, mentre rari tromboni rintronavano fra le rovine. Era arrivato, bastarda, mi hai guardato! Colpa tua!
1: No, l'hai fatta tutta a cazzo di cane, perché hai invertito le parole.
0: È sul traguardo, Eri.
5: Allora, ripartiamo da qua.
0: Sai quando spegni le candeline del compleanno nel maneuver?
1: Il reame rintuzzando rari e rutilanti raggi. Leggi piano.
5: Non è che è un'Ave Maria, cioè è più difficile.
1: Leggi piano, se lo leggi piano non c'è più.
5: No, è mai la in posizione della voce.
4: Vai, vai.
5: Tutto un fattore di...
3: Mentre rari tromboni rintronavano fra le rovine del distrutto torrione.
0: Solo 14 minuti.
4: Aia.
7: Vai, vai, volte.
3: Oh no, Ravenor.
7: Vai, vai, volte.
3: Ravenor.
7: Vai, vai, volte.
3: Ravenor.
5: Che cazzo dice? Cosa vuol dire?
7: Very Walter!
3: Provelo!
7: Very Walter!
8: E questo è solo l'inizio degli svariati Rory Rio. Harry Rotter, la serie, prossimamente nello zoo di 105. Rorra rarorra.
4: Signora, anche
0: si è spazientita.
9: E adesso tutti a nanna, perché domani dovete essere con le orecchie riposate per ascoltare la marea di cazzate che spareremo in diretta. Buonanotte, malati.
10: Noi siamo...
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAEG 11.81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro. I'm moving to the sun.
8: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
13: Che non importa se
6: bruciasse il mondo attorno da te.
13: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
14: Corri da Troni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata. Tuo a soli 549 euro. Troni. Non ci sono paragoni.
15: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: sarà difficile la puntata di questa sera, perché stiamo litigando io e Simo, perché non si fida di me, ma per me è brutta questa cosa, perché siamo amici da una vita e non sentire la fiducia ripagata mi fa stare male, e quindi niente, siamo un po' litigati in casa questa sera.
1: Ma sei tu che sei partito per la tangente.
0: No, tu non ti fidi, no, la storia è questa. Io ho detto, ti va se stasera ripartiamo con musica di Rocky, tu che fai le flessioni, perché poi facciamo tutta la puntata dedicata in qualche modo a la musica che ascoltiamo per allenarci, che è una figata, perché dovete sapere che per esempio in alcune maratone, credo Boston, ma potrei dire una grande stupidata, la musica nelle orecchie è considerata doping, cioè sì. La musica è talmente potente da essere considerata doping. E quindi per me è sempre un argomento valido. Io sinceramente quando sono in palestra e nella sala c'è musica che non mi piace, che è sbagliata, sì, che io trovo quasi fastidiosa, performo meno. Cioè, a differenza di quando invece magari riesco, perché conosco quei due o tre che sono in sala con me, a mettere una playlist che a me piace e che mi dà forza, io vado di più, o sollevo più chili, o faccio più ripetizioni, cioè ho proprio quella parte in più che mi arriva dalla musica. Quindi io seriamente vorrei fare questa cosa.
1: Ma è bello, eh?
0: Solo che tu non ti fidi, no. E tu dici, no, tu mi fai fare le flessioni, metti Rocky e poi parli di altro.
1: No, perché hai già cominciato dicendo, quante ne avevi fatte? 5? Che cazzo dici che ne avevo fatte almeno 10?
0: Ma ho chiesto, no, ho detto, io mi ricordavo...
1: Forse 15.
0: Io mi ricordavo 5. Io mi ricordavo 5. Comunque, cioè, per te Rocky è ancora una cosa,
1: allora,
0: che dà carica.
1: Sì, ma sono cambiato.
0: Cioè?
1: Sono cambiato.
0: Usi altra musica?
1: Sì, uso altra musica. Adesso non l'ho ancora presa, perché appunto abbiamo deciso adesso. Abbiamo battezzato finalmente, praticamente in onda di cosa avremmo parlato. Quando la sentirai sarai stupito.
0: Ah, ok.
1: Penso contento.
0: Ok.
1: Però sarai stupito, non è più Rocky.
0: Okay.
1: Allora, Rocky sulle flessioni, su queste cose qua, probabilmente è la più adatta.
0: Rocky adesso, tanta roba.
1: Sulla corsa, sulla corsa che sto facendo nell'ultimo periodo, sì, adesso da qualche mese, sono completamente cambiato. Cioè,
0: sì, altri generi.
1: Altri generi completamente, ma, lontanissimi da Rocky.
0: Ma senti, senza adesso proprio tergiversare, no, ma voglio dire, se tu adesso mettessi Rocky, sì, no, quel record di 5 flessioni che avevi fatto in onda, il tuo tra l'altro record storico,
1: sì, certo,
0: l'high career come dicono i telecronisti americani,
1: lo potresti
0: battere?
1: Sì.
0: Cioè
1: sì,
0: potresti arrivare a 6?
1: Ma dai, arrivo a 10 facile.
0: A 10 facile, lui dice.
1: Allora, Graziano, se io vado di là da Max e metto la cosa, tu riesci a inquadrarmi là per terra?
0: Esatto, la regia dove riesce a prendere Simo che tenta di battere il suo record di flessioni in sottofondo.
1: Puoi anche
0: Rocky
1: dirlo al microfono, Graziano?
2: Per il passato lì sotto il divanetto.
0: Sotto il divanetto. Tra l'altro ricordo, allora, che anni fa avevamo fatto una cosa simile con la Canalis.
1: Sì, vabbè, adesso
0: era leggermente meglio, così lo volevo dire. Dai, metti Rocky che iniziamo sta puntata. Signore e signori, Simo J cerca di battere il suo record personale di flessioni in diretta radiofonica nazionale. Ne aveva fatte 5 l'ultima volta, ma sostiene di poterne fare 10. Sei inquadrato perfettamente. Vai Simo. E una. E due, per tutti quelli che ci guardano al 66 del digitale terrestre, la regia zoom su uno splendido Simo J che non molla, va avanti senza nessuna flessione è un controsenso, senza nessun calo. Ma quanto sei? Oh! Non, ma ne ha fatte più di 10, io non le ho contate, ma ne avrà fatte una quindicina almeno, ragazzi. Ma con una semplicità, ma dopo tutto con questa musica si vola. Ma Simo, andavi proprio alla grande.
1: Conta che non ho neanche il fiatone, incredibile.
0: Pazzesco, ma quanto ne hai fatte? 15.
1: Ma non ho fatto di più di 15.
0: Più di 15.
1: Quanti ne ho fatte? Hai contato?
0: dalla regia.
2: Io sono arrivato tipo a 18.
0: Vabbè. Grande. Allora, adesso le riguarderemo tutte al rallenti per proprio andare ad analizzare la tecnica, mentre mettiamo la prima canzone. Mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Uno splendido Simo J ha battuto il suo personale record, anche se dice che in realtà poi a telecamere spente ha dei record ancora più importanti di flessioni con la musica di Rocky. Poi noi continuiamo a dire la musica di Rocky, ma non è che la musica di Rocky l'ha scritta Rocky, cioè non è che è piovuta dal cielo la musica di Rocky. Ricordo anche che una volta che abbiamo parlato di colonne sonori, ne avevamo parlato a lungo, è di Bill Conti, un direttore d'orchestra, un compositore che è ancora vivo, è del 1942. È interessante perché è un italiano che però è nato negli Stati Uniti, è nato e studiato negli Stati Uniti, poi però è venuto in Italia, ha avuto un periodo artistico italiano ed è un periodo artistico dove ha lavorato come arrangiatore a dischi importanti di Ornella Vanoni, di Umberto Bindi, di Patti Pravo, di Alberto Fortis. Insomma, ha lavorato parecchio in Italia, poi a metà degli anni 70 è andato negli Stati Uniti e ha incontrato Sylvester Stallone e ha fatto la colonna sonora di Rocky, che è molto più complessa della semplice canzone o del semplice motivo che noi sentiamo sempre, che indichiamo come colonna sonora di Rocky, che in realtà è quel motivo con la linea, insomma, melodica fatta dalla tromba solista di Maynard Ferguson, e il motivo si intitola Gonna Fly Now, cioè quella che noi consideriamo la colonna sonora di Rocky in realtà è Gonna Fly Now, suonata con la tromba di questo musicista che si chiama Maynard Ferguson. Poi ha fatto tante altre colonne sonore Will Conti, ha fatto Karate Kid per esempio, molto importante, ha fatto Fuga per la Vittoria, quindi evidentemente sempre stando vicino a Sylvester Stallone, ha lavorato al franchise James Bond, quindi ha fatto musiche anche lì, e poi ha fatto una serie di colonne sonore per delle soap opera che oggi sembrano un po' passate, ma che a suo tempo erano veramente molto forti, come Dynasty o Falcon Crest. Io me le ricordo entrambe, o meglio, mi ricordo che entrambe a casa mia nonna, per esempio, guardava Dynasty. Comunque, l'argomento di oggi è proprio legato alla nostra apertura di programma, non tanto alle flessioni, ma alla musica che uno ascolta per performare di più nell'attività fisica. E quindi, insomma, siamo partiti con un esempio pratico proprio, no? Con il nostro Simo che faceva le flessioni su Gonna Fly Now, sentendosi un po' Rocky. Questo è quello che vi chiediamo. Io vi raccontavo prima che in palestra, quando la musica è sbagliata, faccio un po' fatica. Quando la musica è giusta, e ho un pezzo su tutti, questo, da tantissimi anni, questo è il pezzo che se in playlist mi parte. Mentre sto correndo, ho 3-4 minuti in più, cioè ho circa, secondo me, 500 metri in più buoni di corsa che mi regala questa canzone. E idem quando sono in palestra, ho qualche ripetizione in più, ho anche qualche chiletto in più. Credo che sia utilizzata da molti, perché comunque è un pezzo anche che ti dice che se hai una chance te la devi prendere. È un pezzo legato in qualche modo alla rivalsa, no? A tutte quelle emozioni che poi quando sei lì in palestra utilizzi. Simo, tu mi dicevi che...
1: Non so se me la sento di metterla dopo questa.
0: Mettiamola dopo allora. Lasciamo un attimo questa, che gasa anche tutti quelli che sono in palestra in questo momento, noi abbiamo un po' un orario palestra.
1: Ci sta.
0: Dai, ci spariamo tutto il ritornello.

Abbiamo Miley Cyrus e poi leggiamo tutte le vostre canzoni preferite al 342 41 15 105, canzoni per allenarvi. Let's go.

0: con la stupenda Olivia Dean, con la stupenda Baby Steps. Noi andiamo in pubblicità, nel mentre sono un po' arrivati i vostri messaggi al 342 41 15 105. Io corro con Taylor Swift e non accetto giudizi, ma in questo programma non si giudica nessuno, tranne
1: sentirei dopo
0: tranne no tranne i protagonisti del programma. Poi Eye of the Tiger scontata, sì, funziona anche, ma ci sta, anche io prima con Lose Yourself di Eminem, no? Scontata, però funziona. E quando sei lì, conta solo ciò che funziona. Io in palestra ascolto podcast di Cronaca Nera, mi accorgo che è passata un'ora senza neanche rendermene conto. Ci sta, Giulia ce lo dice, ci sta. Anche ogni tanto quando corro metto dei podcast per evitare di pensare troppo alla corsa, però poi non faccio una cosa molto performante, cioè faccio una cosa che è ok, mi è passata un po' di più perché ascoltare un podcast mi ha aiutato, però non è che ho dato il massimo, perché quando do il massimo non capisco più niente. Cioè, se ascolto un podcast poi finisco e mi chiedi che podcast hai ascoltato, non te lo so dire. Andiamo in pubblicità, continuiamo a leggervi dopo.
2: C'è 105 mi casa.
3: Perché? Perché?
4: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: De aquí, yo no me voy sin haber venido.
8: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è un

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: novembre, esce serenamente su Radio 105 insieme a Max Brigante, c'è 105 in casa, siamo insieme fino alle 21 e questa sera si parla di musica da spararsi nelle orecchie per performare meglio in palestra. Abbiamo un po' cazzeggiato prima, Simo, non siamo tornati su di te. Che sei cambiato. E tra l'altro me lo dicevi nella pubblicità, quindi so anche come sei cambiato. Non so se lo fai per opera di, come direbbe qualche nostro amico, lecchinaggio. No. O se veramente insomma
1: si vede che sono stato toccato dall'evento al quale ho partecipato.
0: Ci
1: come
0: sta,
1: sai benissimo,
0: ci
1: e
0: sta.
1: Quindi mi dà adrenalina quando sento.
0: Quindi toccato dal maxi evento di Tor Vergata, Simo J si allena così.
2: Sempre facilmente mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca?
0: Acquario ti gasa.
1: Quando corro mi dà un senso di libertà. Sarà che senti com'è aperta la canzone?
0: Io amo questa canzone. Amo tantissimo questa canzone. Quindi in realtà ti capisco. Anzi, questa per me fa parte di quei brani che mi danno una bella carica, eh? Cioè concordo.
1: E qua lui sembra che, cioè, sta dicendo delle cose romantiche o comunque toccanti, però senti, le dice con un tono un po' aggressivo.
0: Sì,
1: un po' alto, quindi
0: sì,
1: mi dà questa sensazione.
0: È vero. E poi c'è quel punto, no, dove dice: sono un cazzo d'acquario, quindi

0: In tutto questo, Simone non è un acquario. No, così, no, per dire, per dire.
1: No, sto aspettando che faccia un'altra canzone sul mio segno. Però, vabbè, dai.
0: Allora, abbiamo una grande opportunità questa sera qui a 105 Mi Casa di mettere, credo, per la prima volta in assoluto un brano dei Metallica che ti pregherei di agevolare. Ma sentite che violenza! Mai, secondo me non l'abbiamo mai messo.
1: No, questo sicuramente no.
0: Mai. Tra l'altro io quando ero ragazzino impazzivo per questa canzone dei Metallica che si chiama Sad But True. Perché? Perché il nostro Andrea, 39 anni, da Milano, dice Metallica. Non ascolto metal praticamente mai, tranne quando corro. Non so cosa succeda al mio cervello. Succede semplicemente, beh, che ti fai trasportare dalla musica.

il primo che incontro. No, no, bello, bello, bello allenarsi con sta musica. A me piace. Leggevo qualcuno che si allena con la techno, credo per un motivo simile. Cioè, la techno ha dei BPM molto alti. Magari io, per esempio, non la sento mai la techno. Sinceramente non la sento neanche quando mi alleno. Però potrei allenarmi anche con la techno. Cioè, ha un senso. Eccolo qua, era Simone, tra l'altro. Techno, più è ignorante e più corro veloce. Ecco, sì, sì. Ci sta, ci sta, ci sta. Britney Spears, Toxic, scusate, sul tapirulan mi trasforma in un'atleta olimpica, nella mia testa ovviamente. Sì, sì, perché la trasformazione è tutta nella nostra testa, è tutta psicologica, però serve per quello. Approfittiamo del messaggio di Paolo che dice Springsteen per mettere un pezzone del boss, che anche qui solitamente non abbiamo in rotazione, quindi no, ce l'ascoltiamo volentieri. Paolo dice Springsteen sempre, o anche una play.

0: po' fuori tema. Se non avete visto il film su Bruce Springsteen, l'ultimo, è da vedere.
1: Devo vederlo.
0: È da vedere perché si parla anche di questa canzone e si parla di questo disco e si parla di un disco molto diverso da questo che arriva prima perché è giusto così, perché il boss si sente di voler pubblicare prima di questo album un disco più intimo, un disco meno commerciale, un disco difficile, un disco difficile per le radio, si chiama Nebraska, che resterà poi per sempre un disco iconico per i fan di Springsteen. E vabbè, molto bello, il film è veramente molto molto bello. Mettiamo una canzone e poi continuiamo a leggere i vostri messaggi.

0: chiama High Hopes 3000, questa canzone di Role Model. Role Model per me così suona come band inglese, no? Band inglese che vedi in quei locali lì di Camden. In realtà è lo pseudonimo di un cantante americano. Non lo so, forse mi ha confuso un pochino anche la musica, la canzone. Proprio di musica si parla questa sera qui a 105 in casa con Max Brigante, di musica che ci mettiamo nelle orecchie per spingere un po' di più quando facciamo attività fisica, dalla nostra regia, quindi da Graziano. Ci arriva un pezzone che io mettevo sempre quando suonavo questo genere in discoteca 3000 anni fa, che è un pezzo bellissimo dei Rage Against the Machine. Si chiama Killing in the Name, volevo dire. Se non lo conoscete, mettetevelo in playlist. Se avete una playlist un po' aggressiva, ovviamente, Loro sono un po' i paladini del crossover, di un genere musicale che mescola il rap con il metal, diciamo, e quindi i suoni sono un po' violenti, ma il pezzo funziona, Bello, no? Io sono legatissimo a sto pezzo. Dai, funziona. Se avete una playlist rock che usate per allenarvi, una playlist un po' rock duro, non quel rock anni 70 americano, per intenderci. Però questa, secondo me, può funzionare molto. Leggo un po' di vostri messaggi. Io corro senza cuffie, voglio sentire la città, le macchine, la gente. Sono l'unico? No, non sei l'unico, assolutamente. Io corro spesso senza cuffie, soprattutto quando corro non nel mio solito posto. Cioè, se corro a Milano, nel solito parco, corro spesso con le cuffie, perché è come se conoscessi già un po' tutto, no? Come se conoscessi già i rumori, l'ambiente. Quando corro fuori, e mi capita spesso, quindi magari sono in una città non mia, amo correre senza cuffie, perché ho la sensazione di apprendere di più, conoscere meglio, immergermi maggiormente nella città che non conosco, no? Quindi corro anche un po' per imparare, per assaporare qualcosa di nuovo. Attenzione a Sara, perché ora non sarà l'unica, ma non penso che ce ne siano tante come Sara. Sara corre, ma come corre? Corre con le cuffiette e mette musica da meditazione, quindi onde, campane tibetane, roba zen, insomma. Quindi lei corre con quella playlist che solitamente mettono le insegnanti di yoga per fare uno yoga molto rilassato. Hai mai provato tu?
1: No.
0: Già tu non vai di tuo. Cioè, figurati se metti anche la playlist.
1: Sì, no, magari. No, però ci sta.
0: Indian Tibet Yoga. Sì, esatto. Secondo me non ti funziona. Poi, Annalisa, in palestra sono praticamente in tour con lei. Aspetta, c'era un messaggio che mi aveva fatto ridere di Beyoncé. Che. Eccolo qua, di Valentina. Bravo, metti Beyoncé. Valentina scrive: Beyoncé, non mi alleno, mi esibisco. comunque da me in palestra, non so se anche nelle palestre che frequentate voi, ammesso che insomma frequentate palestre, ci sono i corsi, no? Ci sono delle stanze dedicate ai corsi, e quando ci sono i corsi un po' cardio basati su movimenti tipo step, adesso sbaglierò, zumba, comunque insomma con un movimento cardio dove ti fai una bella sudata un po' ballando, un po' mettendo lì dei movimenti, la musica è altissima. E dove vado io c'è una ragazza latina, cubana, che fa questi corsi proprio un po' in stile americano, con il microfonino tipo Ambra, un volume di musica allucinante, e dentro si esibiscono, cioè dentro sono assatanati.
1: Ci sono i ventilatori nel periodo un po' più caldo.
0: Sì.
1: Vai anche con i capelli a mezza.
0: Sì. Dentro effettivamente ti esibisci. Poi per tutti quelli che hanno playlist rock consigliamo anche chiaramente Thunderstruck degli AC/DC. Ce lo consiglia Matteo. Ormai il mio cervello associa le prime note alla sofferenza. Sì, ci sta. Vado con altri messaggi. Sempre nel mondo Beyoncé, nel mondo Annalisa. Raffaella Carrà, segnalata da Chiara, provate a fare cardio con Pedro e poi ne riparliamo. Sì, che è un po' quello che io vedo lì in palestra. Sempre sul filone c'è anche una Madonna anni 80 e 90, non esiste integratore migliore, ce lo dice Federica. C'è qualcuno che mette i podcast finanziari? Va bene ragazzi, ci sta, eh? Qualcuno prima ci segnalava anche dei podcast invece di storia. E beh, c'è Barbero. Barbero è tanta roba, eh. Io ogni tanto ascolto Barbero mentre corro, però ho quel problema lì che poi vado un po' in sofferenza e il mio cervello non è più in grado di assimilare, per cui ho finito di correre e mi sono praticamente dimenticato tutto, insomma funziona un po' così. Mettiamo una canzone che non sappiamo se sia adatta o meno a fare palestra. Dall'intro mi sembrerebbe di sì.
1: Però
0: sinceramente,
1: secondo me sai che potrebbe esserci.
0: Sì, Audrey Auber con Sumi in questa puntata dove cerchiamo brani, pezzi, canzoni da aggiungere alle nostre playlist che usiamo in palestra.

0: Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Stavo pensando a quali canzoni di Fabri o quali canzoni dei Pinguini fossero adatte a una playlist per fare un po' di fatica, per allenarsi un po'. Beh, l'ultimo singolo dei Pinguini, Sorry, scusa, lo sento.
1: Ci sta quella?
0: Sì, ha un BPM molto alto.
1: Vai,
0: sì, con quello lì vai.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105.
4: Che storia.

0: Di 105 in casa con una canzone che arriva proprio alla fine degli anni 90, 1999, nel momento Christina Aguilera, Britney Spears, arriva Christina Aguilera con Genie in a Bottle, con il genio nella bottiglia. Ragazzi, grazie per essere stati con noi questa sera, grazie soprattutto all'eroe della puntata che ha un solo nome, Simone. Che in apertura si è messo qua nel mio studio, come fece Elisabetta Canalis un giorno, a farci vedere esercizi.
1: Che bei momenti che erano.
0: Però tu non hai sfigurato, tu e Elisabetta in palestra siete una cosa sola.
1: Adesso ricontrollo un attimo Instagram, vedere se è arrivata in Italia e capiamo. Perché è un po' che
0: amici, buona serata, un bacio a tutti, ciao.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.